attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Prenota il tuo biglietto gratuito per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio

tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area PIT. Tutte le info su kisskiss.it. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: dico? La dico tutta?
1: Dilla tutta, sì, che sì, la vuoi dire a metà?
0: No, ho goduto un po' stamattina quando ho sentito che Germania e Olanda sono fuori dai...
1: Sono fuori dagli ottavi di finale.
0: Ai
1: sì.
0: mondiali. Sì, sì, sì, ma il famoso malcomune mezzo caudio.
1: Ieri hai visto il Brasile?
0: Il Brasile invece va avanti. Si e anche
1: segnato.
0: Il Giappone è fuori a causa del Brasile, appunto, che gliel'ha fatta vedere nera il Brasile. Tu, Adriana, stai seguendo ovviamente tutto.
1: Ieri ho seguito un po', devo dire la verità.
0: Ah, veramente?
1: Eh sì, mio figlio voleva seguire, ho seguito anch'io.
0: Hai seguito
1: e mi è piaciuta la vittoria del Brasile.
0: Brava.
1: Grazie. Dai, buongiorno. Oggi è martedì 30 giugno. Si

0: trovato affascinante anche Sinner, che ha vinto col piede insanguinato.
1: Sì,
0: Adriana
1: sì,
0: ha trovato
1: sì,
0: molto
1: sì.
0: sexy il piede insanguinato di Sinner.
1: Non l'ho trovato sexy, ma l'ho trovato estremamente resiliente.
0: Resiliente,
1: cioè,
0: sì,
1: se
0: sì,
1: dobbiamo
0: sì.
1: utilizzare questo termine inflazionatissimo, vale la pena utilizzarlo
0: fatto, infatti,
1: quando è giusto.
0: Stamattina lui ha fatto il certificato di resilienza.
1: Ah, sì?
0: Sì.
1: Dovremmo farlo anche noi un po', dai.
0: Allora, posso salutare Emanuela che mi ha regalato questa camicia?
1: Molto bella, devo dire.
0: No,
1: molto bella. È di lì,
0: vedendo...
1: no?
0: Sì, no, no, è mia.
1: Anna Chiara, oddio, l'ho sentito, grazie.
0: Si è sentito oddio in onda di Anna
1: oddio.
0: Chiara. Sulla battuta.
1: Sulla battuta,
0: esattamente,
1: certo, certo.
0: Va bene.
1: Allora, oggi è 30 giugno, ufficialmente finisce questo mese... tipicamente estivo,
0: sì.
1: dove chi va a fare le vacanze a giugno viene considerato dagli altri fortunato. È vero o no?
0: Sì, sì, assolutamente.
1: O intelligente, allora, cioè le vacanze intelligenti,
0: io ieri
1: quelle che si fanno a giugno.
0: Ho detto a dei miei amici che stavano partendo, ho
1: sì.
0: detto ragazzi che culo, quanto mi piacerebbe
1: vedi,
0: partire adesso.
1: C'è per chi parte a giugno.
0: Perché noi siamo i forzati di agosto.
1: Sì, è vero.
0: Noi facciamo noi facciamo una radio verità, diciamo le cose come stanno. Uh-huh. Agosto è l'unico mese in cui non viene fatta l'indagine radiofonica. Cioè, quelli che chiamano le persone per chiedere che radio ascolti, eccetera, mm-hmm. eccetera, lo fanno per tutto l'anno, tranne che ad agosto.
1: E quindi agosto
0: e quindi
1: siamo
0: le
1: un po'
0: radio
1: più
0: ad agosto
1: liberi.
0: Insomma concedono alcune radio, altre invece le concedono già da giugno, insomma, poi dipende dall'organizzazione. Noi andiamo in ferie sempre ad agosto.
1: Però noi fino a qualche tempo fa eravamo convinti, e diciamo una delle critiche mosse agli italiani, all'Italia in generale, era che il fatto di andare in vacanza o di chiudere le aziende o di chiudere tutta la produttività ad agosto fosse una fissa solo italiana, invece non lo è. È europea, anche in Francia e Spagna avviene la stessa cosa, si ferma praticamente tutto.
0: Però tu lo sai, Adriana, che molti italiani ormai programmano le ferie in base alle nostre ferie. Cioè,
1: le
0: nel
1: nostre,
0: senso che loro sono contenti.
1: Sì, sì,
0: allora,
1: sì.
0: Faccio subito una domanda agli italiani: ma se Adriana ed io, se il Pippo per lo show lo fermassimo adesso, tipo, vi farebbe piacere se ci fermassimo tipo per 15 giorni? O vi darebbe fastidio
1: a partire da lunedì
0: perché voi i primi 15 giorni di luglio lavorate ancora, fateci mm-hmm. sapere 347 490 0042. Cioè, siete contenti che questo programma si ferma ad agosto o vi piacerebbe che si fermasse anche adesso? Cioè, vabbè, così, perché noi un po' rappresentiamo per tutto l'anno, perché la nostra stagione, diciamo, va da settembre
1: a fine luglio.
0: Per tutto questo periodo rappresentiamo un po', tra virgolette, l'inverno,
1: sì.
0: l'anno lavorativo delle uh-huh. persone. Poi l'estate per noi è rappresentata da agosto, cioè quando non ci siamo, allora la gente dice, beh, non ci sono, è estate, sono in vacanza anche loro.
1: Beh, quest'anno ci fermiamo ad agosto, però la domanda che vogliamo farvi è, ma voi le ferie ad agosto le scegliete liberamente? Perché amate, non voglio dire il caos e il caldo, perché nessuno ama il caos e il caldo, ma perché amate fermarvi ad agosto? Oppure siete costretti per via del vostro lavoro, perché la vostra azienda o comunque il vostro lavoro in qualche modo si ferma solo in quei giorni lì di agosto?
0: Volevo salutare Cosimo da Benevento che ha scritto: mi darebbe molto fastidio se vi fermaste adesso. Ma come ti darebbe fastidio? Sentiamo. Vai, ci stanno mandando tanti
2: buongiorno
0: messaggi.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Assolutamente no.
0: No.
2: Sarebbe un dramma.
0: Sarebbe
2: senza
0: un
2: di
0: dramma.
2: Lui nei prossimi 15 giorni.
0: Quindi niente, dobbiamo venire, Adriana. Fere ad agosto tutta la vita per voi. Scrive un altro, prego, vai.
3: Buongiorno da Miri Rattigliano. A me dispiace anche che chiudete agosto, perché io lavoro.
0: Ah, vedi.
3: Lavoro in un agriturismo, quindi l'estate per me è lavorativa.
1: Quindi
3: sempre.
1: Vai in vacanza forse d'inverno. Schifo
3: a tutti.
0: Sì,
1: schifo a te.
0: A lei dà fastidio pure che andiamo in vacanza da agosto. Tenariscelo.
1: Già.
0: Andiamo avanti.
4: Buongiorno Kiss Kiss, sono
1: buongiorno.
4: Angela da Benafro. Vorrei che il vostro programma non finisse mai. Anche ad agosto vorrei che ci foste, perché mi fate sempre tantissima compagnia. Kiss Kiss, un bacio a te Pippo e a te Adriana.
0: Grazie okay, mille,
1: grazie.
0: Questi sono quelli che ci mandano poi sui social, ci scrivono ad agosto, ma quando tornate,
1: ci mancate,
0: Marco abbia messo il piede fuori la radio, tipo il lunedì non veniamo perché è il primo giorno di ferie, il martedì arrivano già i messaggi, ma quando tornate,
1: è vero.
0: Vai prego, sentiamone ancora.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, assolutamente no.
0: Ecco,
5: secondo me dovreste fare 15 giorni a luglio e 15 giorni d'agosto, così spezzate.
0: Così spezziamo.
5: Kiss kiss.
0: Vabbè, sappiate che ad agosto
1: non sarebbe male.
0: Ad
1: devo
0: agosto
1: dire.
0: Vi libererete di noi per un mese intero. No, e questo A è per voi, non è per me. Dico per voi ascoltatori.
1: Ah, non è per lui, perché lui comunque non andrà in vacanza, non avrà la camera luxury, quella con la piscina.
0: Allora,
1: fuori,
0: sappiate che per un mese non avrete
1: spa,
0: notizie di noi.
1: Capito.
0: Andiamo avanti, vai.
1: Però è molto dispiaciuto, effettivamente. Dai, andiamo sotto la doccia, sentiamo chi ha cantato cosa.
6: Le canzoni sotto la doccia. sotto la doccia.
7: Però mi piaci, non ci posso fare, mi piaci. E mi hai convinto che tua madre si sentiva troppo sola. Per stare un po' da noi che una settimana vola così.
0: Grande Alex, che ho visto su Instagram l'altro giorno in una fotografia molto tenera dove giocava con la palla con suo figlio.
1: Ah, ok, lo salutiamo e adesso ascoltiamo questo pezzo che è del 1998 e appunto mi piace.
8: Cosa vorresti per regalo da trovare sotto il letto? Qualche fiore eccezionale o qualche frase che ho già detto?

0: radio Kiss Kiss. Gli italiani stanno parlando già di ferie. Adriana, vogliamo sapere anche voi quando andate in ferie, qual è il vostro periodo di ferie, cari amici ascoltatori. Mandateci un WhatsApp audio al 347 490 0042. Siete già in ferie? Perché domani è giornata importante, molti partiranno.
1: Beh, domani è il 1° luglio, quindi ti ricordi quando, non so se esiste ancora proprio come espressione, vado in vacanza la prima quindicina,
0: la prima quindicina di luglio. Beh, certo che esiste.
1: E domani parte la prima quindicina, cioè chi ha affittato magari una casa, i primi 15 giorni di luglio, quindi si comincia già a partire. La vacanza la fate quindi nel periodo ideale oppure nel periodo imposto per questioni lavorative? Sentiamo un po' cosa ci raccontano gli italiani.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana,
0: ciao,
2: Daniela. Daniela del Friuli. Allora, a noi, parlo secondo me a nome di tutti, mi piacerebbe che voi non ci foste questi 15 giorni di luglio.
0: Vedi?
2: Però ragazzi, le ferie sono sacre, quindi
1: vero,
2: io penso che anche voi abbiate il diritto,
0: grazie,
2: di andare qualche volta in ferie a giugno se lo chiedete.
0: Va bene, grazie
1: Daniela,
0: grazie mille, ciao,
1: chissà
0: te, buona giornata.
3: Ma perché non andate nemmeno in vacanza ad agosto? Così nessuno si preoccupa, nessuno è dispiaciuto e fate contenti tutti.
0: Scusami caro,
3: soprattutto per chi lavora.
0: Ma tu perché non ti fai i fatti tuoi e ti stai un po' zitto? Andiamo avanti. Ma guarda,
1: sentiamo.
0: Adesso anche le pulci hanno la tosse. Andiamo.
4: Buongiorno Pippo, Adriana.
1: Buongiorno.
4: Per me purtroppo l'estate è lavorativa. Autista NCC, Paolo da Prato.
0: Ciao Paolo.
1: Ciao Paolo, un bacio.
0: Estate.
1: Sì. Poi ci sono quelli che lavorano tutto il periodo estivo,
0: sì.
1: Quindi le vacanze poi si fanno da settembre a ottobre in poi.
0: Barbara da Cuneo, buongiorno.
1: Buongiorno Barbara.
5: Ciao.
0: Grande Barbara, vacanze già da oggi, giusto?
5: Ora, siamo partiti adesso con mio marito.
0: In questo momento ovviamente la radio su Radio Kiss Kiss, che invece non si ferma mai, non è mai in vacanza
5: mai.
0: La radio
5: fino al
0: c'è sempre.
5: Sarete con noi.
1: Ma dove ve ne andate? Cioè partite da dove a dove?
5: Siamo partiti da Cuneo,
1: okay,
5: e andremo in Francia, in Costa Azzurra.
0: Wow, mamma che bello!
5: Siamo col camper, quindi andiamo un po' all'avventura. Come
0: sì, però non fino al confine, perché tu devi scaricare l'app di Radio Kiss Kiss sul tuo telefono, che è totalmente gratuita. Scarica l'app e puoi ascoltare e vedere la radio o la TV di Kiss Kiss sempre, anche in ovunque tu vada nel mondo.
5: Provvedo subito.
0: Immediatamente.
1: Sì, non l'avevi ancora scaricata, quindi lo devi fare subito.
0: Sì.
1: Senti Barbara, la prima volta che andate in Costa Azzurra?
5: No, siamo già stati sempre con il camper e adesso l'anno scorso abbiamo fatto la Provenza,
1: mm-hmm,
5: e quest'anno vogliamo rimanere appunto sulla Costa Azzurra e
0: Voi siete proprio camperisti convinti, ce lo fate sempre.
5: Selvaggi,
0: bello. E andate quindi da soli, tu e il tuo compagno, chi siete?
5: Io e mio marito, perché abbiamo i figli grandi che ormai non ci seguono più.
0: Che non vi seguono più.
1: Oh, bello, quindi vi fate
5: trasferte nel Palermo.
1: Ok. Senti Barbara, il periodo in cui fate le vacanze è sempre questo?
5: Sempre questo, perché appunto lo preferiamo per un discorso, uno per il troppo caldo,
1: mm-hmm,
5: perché ad agosto appunto c'è troppo caldo e poi c'è meno folla.
0: Meno folla
1: e poi si risparmia, è vero ancora che si risparmia un po' di più?
5: Qualcosina, sì.
1: Ok,
5: sì,
1: ok, sì, i prezzi sono leggermente più bassi.
0: Senti,
5: leggermente più bassi.
0: Al
5: sì,
0: volo, dimmi un paio di cose buone in cui il camper è comodo e un paio di cose in cui il camper è un po' scomodo quando vai fuori, sinceramente.
5: Vabbè, comode che durante il viaggio trovi un posto che ti piace.
0: Ah, ok, ti fermi
5: e lo vedi.
1: Esatto.
0: Bello, questo è bellissimo.
1: Una
0: sì,
1: cosa scomoda?
5: Che
1: il bagno.
5: Madonna.
0: Non ti sentiamo più. Barbara, ci sei?
5: Siamo sul colle.
0: Stavi dicendo scomodo cosa?
5: È per il discorso che non tacchi mai, nel senso che soprattutto per la donna hai sempre la casa da pulire, anche se rimpicciolita, ma
0: c'è sempre da pulire,
1: le pulizie,
0: che non hai la servitù, diciamo.
5: Avere la casa.
0: Sì, è come stare a casa, avere la casa appresso, per cui devi stare sempre lì a pulire.
1: Poi forse ci vuole anche maggiore attenzione quando l'abitacolo è ancora più piccolo e quindi se c'è disordine, se c'è sporco, si nota subito.
0: Hai visto che la signora ha detto per la donna, perché è ancora così ovunque, è sempre la donna che
1: da me non è
0: che
1: così.
0: Si deve occupare della pulizia.
5: Ci sono dei pensieri.
0: Certo.
5: Perché
6: è l'uomo chiaro. Che
1: allora,
6: l'uomo non ha.
1: Allora, bene, Barbara, noi.
6: Ciao!
0: Ciao, buon viaggio!
1: Buon viaggio, vi auguriamo buone vacanze!
0: Grazie, grazie, ciao, buone vacanze, chi schizza voi, Barbara. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
7: Adriana, tutte le cose che hai citato, ovvero
0: ecco,
7: che
0: Viviana. Pippo
7: si concede un viaggio, si concede la camera luxury,
0: sì.
7: Sono tutte cose meritate, perché Pippo, a differenza tua, lavora.
0: Grazie mille.
1: Esatto, cose allora, meritatissime, come quelle che fate voi.
0: Grazie,
1: che purtroppo
0: Viviana.
1: Non sono meritate, ma sono scroccate.
0: Le sorelle di Torino c'entrano sempre il punto. Adriana voleva fare le pulci ai miei viaggi, alle mie vacanze. E Viviana l'ha zittita. E lei.
1: No,
0: insomma,
1: veramente parlo ancora. No, comunque, grazie alle sorelle scroccone.
0: Ma
1: chi sta voi?
0: Zitta!
1: Loro fanno vacanze tutto l'anno, non hanno bisogno che chiudano le aziende.
0: Facciamo una pausa, va.
1: Bello, questo pezzo si chiama Magnetic.

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Prenota il tuo biglietto gratuito per il live show di sabato 11 luglio allo

Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit. Tutte le info su kisskiss.it. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Kiss Kiss.
2: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
3: La musica più bella. Kiss, kiss.

0: scusa, lo sento. I pinguini tattici nucleari sono stati già annunciati, presenti all'ultima tappa del Kiss Kiss Way a Pescara l'11 di luglio.
1: Esattamente,
0: sabato
1: la
0: 11 luglio.
1: Quarta ed ultima tappa del Kiss Kiss Way, quindi grande festa insieme anche a tutti gli ospiti che ci raggiungeranno.
0: E ci saranno anche loro, i pinguini tattici nucleari, che non, tra l'altro noi amiamo tantissimo. Questa è un'estate di concerti e di grandi feste. Adriana, c'è gente che è già pronta a Tor Vergata per il concerto di Ultimo, sono già lì davanti al palco.
1: È vero.
0: Ma io dico, no, questi,
1: lui è
0: con sto caldo che fa, sono arrivati lì una settimana prima, ma come si lavano? Come vanno in bagno? Cioè, stanno lì davanti al palco, no, noi stiamo con sto caldo, con 800 gradi, ma come arriveranno al concerto?
1: No, io
0: capiranno,
1: mi metto,
0: allora, qualcosa di quello che Ultimo
1: allora,
0: farà?
1: Allora, no, io mi metto nei panni, per esempio, dell'artista in questione, che in questo caso è Ultimo. Come ci si sente ad avere e
0: quando
1: a ricevere?
0: Quando tu stai a casa, magari lui in questo momento è ancora alle Maldive,
1: probabilmente,
0: e sa che sotto il palco a 800 gradi ci sono migliaia di persone che lo stanno già
1: aspettando, che lo stanno attendendo da giorni e giorni, sacrificando sonno, cibo, eccetera,
0: incredibile,
1: eccetera.
0: Incredibile.
1: Comunque, allora, torniamo invece alle vacanze. La domanda è facile. Tante aziende, abbiamo capito che non solo in Italia, ma anche nel resto d'Europa, per esempio in Francia, in Spagna, in Germania, chiudono ad agosto. Quindi le ferie sono un po' obbligate, sono costrette ad agosto. Quindi voi le fate ad agosto per questo motivo o perché vi piace staccare ad agosto? Sentiamo.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Buongiorno Pippo e Adriana.
0: Ciao.
2: Sono Maria.
0: Ciao,
2: e
0: Maria.
2: Io le vacanze cerco di distribuirle, quindi prendere qualcosa, non so, a giugno.
1: Giusto.
2: Poi qualcosina
1: giusto.
2: Anche a luglio.
0: Così
2: e il grosso delle ferie anche ad agosto, perché ho la casa al mare, quindi mia figlia preferisce stare con gli amici che non vede da tempo,
0: che non vede tutto l'anno. Ad agosto
1: bene.
0: Si fanno le vacanze anche per questo, ci si ritrova con persone, per, soprattutto per chi ha la casa in un parco, in un villaggio, arrivano tutti ad agosto e quindi ad agosto si sta insieme.
3: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
1: Buongiorno.
3: Tommaso da Bari.
0: Ciao Tommaso.
3: Io vorrei tanto andare a luglio in vacanza, purtroppo però solo dal 16 al 23 agosto.
0: Lui è un forzato di agosto.
3: A tutti.
0: Sì, ci sono le vacanze forzate ad agosto. O le fai ad agosto o non le fai.
3: Buongiorno ragazzi, vado in vacanza in Egitto. Ma sei matto? Ma lo sai che caldo che fa? A Milano 45, però.
1: No,
3: vabbè.
1: No, è vero.
0: Ci però sono almeno stata... lì c'è il mare.
1: No, ci sono stata ad agosto l'anno scorso in Egitto a Marsalam e devo dire, oddio, faceva caldo. Si boccheggiava, sì,
0: ragazzi,
1: ma si boccheggia
0: Adriana
1: anche
0: mi chiamò
1: qui.
0: E mi disse sto boccheggia
1: boccato.
0: Sto boccheggiando tantissimo.
2: Brava.
0: Esattamente in Egitto dico scusa, potevi boccheggiare anche in Italia. C'erano 50 gradi anche qua, c'era bisogno che andassi andata a boccheggiare.
1: Ma lì sono andata a boccheggiare sul mare nel villaggio, nel resort.
0: Cioè, ognuno boccheggia dove Anna Chiara boccheggia, sempre a Castellammare, dove fa molto caldo.
1: Molto caldo. A Salerno tu non boccheggi?
0: No.
1: C'era
0: una bella arietta stanotte.
1: Pure tu hai la casa sul mare.
0: C'era una bella arietta stanotte. Riccardo da Alcamo in provincia di Trapani, buongiorno.
1: Da Riccardo.
4: Buongiorno.
0: Riccardo, tu boccheggi a Trapani, ad Alcamo?
4: Io sono per adesso ad Alcamo, che ho 5 giorni di riposo.
0: Una capita niente.
1: Sì. Vabbè, sì.
4: No, io sono di Alcamo.
1: Sì, sì, sì, l'abbiamo capito.
0: Sì, sì, sì.
4: Ho 5 giorni di riposo, sono qui a casa. E poi ritorno di nuovo al lavoro su a nord a Colle di Tenda. Lavoro come antincendio in un tunnel.
1: Ah, ok, quindi lavori.
0: Come antincendio lavori?
4: Antincendio.
0: Che sì.
1: Allora, Anna Chiara, vieni a sistemare le cile a Pippo.
0: Mi devo sistemare la bocca proprio.
1: Sistemiamo un po' la dentiera. Allora, Riccardo, quindi tu non vivi ad Alcamo più?
4: No, cioè, la mia famiglia si vive ad Alcamo, io no.
1: Tu no, perché lavori lavori al nord. Ma se te, il 28 luglio ti sposi, è vero?
4: Sì, mi sposo il 28 luglio.
1: Ti sposi ad Alcamo?
4: Sì, ad Alcamo.
0: Ad Alcamo, dove ci saranno il 28 luglio, sono previsti 872 gradi all'ombra. Però tu ti sposerai ad Alcamo comunque, no? Perché insomma, è la tua terra natale. Tra l'altro, Adriana, c'è anche la vacanza di tutti quelli che vivono fuori e che tornano a trovare le famiglie, come il nostro Riccardo, no? Che vive fuori e quindi, diciamo, le ferie spesso e volentieri, molti, soprattutto agli inizi, quando si spostano per i primi anni, tornano a casa. Poi dopo, piano piano, riducono il periodo di tempo trascorso a trovare genitori e famiglia e aumentano quello trascorso in altri posti.
1: Sì, trascorso altrove. Allora, quindi, andrai in viaggio di nozze, Riccardo?
4: Andrò a viaggio di nozze a fine settembre, in viaggio di crociera.
1: Andrete in crociera.
0: Una crociera.
1: Ma sai che, allora, non so se siete d'accordo, molti preferiscono le vacanze a settembre. Io ho capito che a settembre le vacanze non mi piacciono perché l'estate è finita, l'aria è fresca e il mare è freddo.
0: Ma non è
1: quindi
0: vero.
1: Quindi meglio giugno che settembre.
0: Ma perché gli stai tirando i piedi a sto poverino?
4: Vi dirò, qui a settembre c'è ancora caldo.
0: Tu non hai la rete.
1: Ma le giornate sono corte.
0: Negatività.
1: Non è la stessa cosa. Alle 7:30 è già buio.
0: Non darle udienza. Vai in vacanza a settembre, goditi la crociera.
4: Scendi a settembre qui in Sicilia e poi faccio vedere.
1: Ma scusa, tu la crociera mica la fai in Sicilia? Dove la fai sta crociera?
0: Mamma mia, ma questa è una seppia, bro. È una seppia, Adriana.
1: Una seppia. Allora, goditi queste mini vacanze, perché poi alle 5 del pomeriggio a settembre sarà già buio. E quindi niente.
0: Mamma mia, non darle retta, Riccardo.
4: Da noi è buio sempre dopo le 7.
0: Dopo le 7. Ciao, Riccardo. Chi schissa te. Mamma mia, questa, ragazzi. Ma che.
1: 20 settembre in poi, è
0: Riccardo,
1: già inverno.
0: Grattati.
1: Ti pensa al Natale. È già buio.
0: Mamma, sto povero Riccardo.
1: Prima le
0: vacanze. Mi ha rovinato le vacanze. In Maroon 5.
1: Makes Me Wonder dal 2007. Questa Radio Kiss Kiss. Buon

Kiss Kiss. La musica più bella. Kiss Kiss. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Ma se lo scassatocasse, non so se lo scassatocasse.
1: Quanto è?
0: Che c'è?
1: Quanto è cool però questa vocina?
0: Adriana? E mi sei scassatocasse.
2: È inglese, Adriana.
1: Ah, inglese, no, ma lo mettevo in dubbio.
2: Sto parlando inglese. Adriana?
1: Sì?
2: Puoi dire Pippo con la stessa voce?
1: Ok.
2: Adriana?
1: Pippo?
2: Adriana, mi sei scassato cazzo.
1: No, sentivo anche un po' di tedesco, quindi
2: c'era,
1: mi assicuri che è inglese.
2: Sì, okay. sì.
1: Okay,
2: era molto tra i denti. Abbiamo Daniele da Perugia, buongiorno.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Ciao
1: a te.
2: Daniele, benvenuto su Radio Kiss Kiss, grazie per essere con noi.
1: Allora Daniele, scusa, posso chiederti che segno sei?
2: Ma perché?
1: Perché dobbiamo fare il lancio. Purtroppo scusami, abbiamo fatto ieri lo scorpione. Hai sentito?
3: Sì, l'ho sentito.
2: L'ha sentito?
1: Magari con un entusiasmo. Diciamo,
2: l'ha sentito con l'entusiasmo maggiore che merita l'ascolto del tuo oroscopo.
3: È uno dei segni più brutti dello zodiaco.
1: No, ma sì, non è vero, sì, sì. È un segno molto sottovalutato. Comunque, ne approfitto per lanciare l'oroscopetro. Diteci di che segno siete. 347-490-0042.
2: Se stai ascoltando la radio in questo momento e ti interessa sentire il tuo oroscopo, fatti avanti e dici di che segno sei. Importante. Tornando a te invece, Daniele, vacanze quando e perché?
3: Allora, io le vacanze ormai da anni le faccio a fine agosto, inizio settembre.
2: Ok, sta attento che Adriana gufa.
1: Oddio,
2: di brutto,
1: a settembre.
2: Porta seppia, porta seppia.
3: L'ho ascoltato.
2: Sì.
3: Innanzitutto perché i colleghi di lavoro, diciamo, la maggior parte di loro vanno tra giugno, luglio, e quindi così non mi intossicano le ferie. Allora dico sempre, andate voi, mm-hmm, quando voi tornate, io mi organizzo. Vado più libero mentalmente, quindi non ho problemi.
2: Bello.
3: Se voglio allungare di più, vado, rimango un po' di più.
2: Però perdonami, ti devo dire una cosa: ti prendi tutto il caldo di Perugia, perché se vai in vacanza a settembre vuol dire che per tutto il tempo rimani a Perugia, dove fa sempre molto caldo. È sempre una delle città più calde d'Italia quando c'è l'afa pesante.
3: Diciamo che ho risolto questo problema, perché siccome andiamo puntualmente ogni anno in montagna, cosa che io soffro un pochettino questa cosa, perché io amo il mare, lo adoro, avendo un figlio di 2 anni, diciamo che il fine settimana, la domenica lo prendo, lo carico in macchina e scegliamo ogni giorno una località che sia o nelle Marche o in Toscana, quindi partiamo
2: al mare.
3: Mattina presto e torno. Bravissimo.
2: Benissimo, perfetto.
3: Al mare.
1: Allora, però, caro Daniele, possiamo considerare le vacanze o mini vacanze anche quelle in ufficio da solo? Cioè, quando l'ufficio si svuota e tu sei da solo lì a lavorare? Anche quello è un momento di vacanza?
3: Assolutissimo.
1: È vero?
3: Assolutissimamente. Si lavora di più, si lavora meglio, si produce di più, non stai lì con i colleghi con le fiato addosso che ti dicono le cose.
2: Daniele, che lavoro fai? Ce l'hai già detto?
3: No, io lavoro in un'azienda che si occupa di logistica.
2: E tu ti scegli le ferie quando vuoi? Potresti farle in qualsiasi momento dell'anno?
3: Io sì, diciamo, riesco ad avere questa fortuna.
2: Questa fortuna di...
3: Sì, mi organizzo e dico, io vado...
2: Sei ragazzi, artefice delle tue fortune, diciamo, in questo caso sulle ferie. È proprio una scelta tua personale. Perfetto.
3: Purtroppo poi devo andare in montagna lì, ripeto, un pochettino la cosa la soffro, però va
1: bene. Però è bella la montagna d'estate.
3: Sì, però vuoi mettere il mare di Capri, di Ischia, di Amalfi.
1: Ah, vabbè, però hanno un fascino differente, ma comunque sono entrambe belle le cose da fare. Allora, Daniele, noi ti salutiamo, grazie, stai sempre
3: grazie
1: con noi,
3: voi.
1: Ok?
3: Va benissimo, buona giornata, un forte abbraccio.
2: A te.
1: Kiss a te.
2: Un abbraccio, grazie al nostro Daniele da Perugia, 347-490-0042. Quando andate in vacanza e quando, diciamo, in genere decidete voi o decide la persona o l'azienda per cui lavorate anche. E tra poco lo scopetro con Adriana. Pronti?
4: Ogni mattina è una storia nuova da vivere insieme.

0: signori, una donna che torna ogni giorno al suo paese, ma poi purtroppo torna ogni giorno anche in radio. Adriana
1: in
0: Petro
1: città?
0: Con l'oroscopo torna pure.
2: Buongiorno Adriana, buongiorno. Buongiorno Pippo. Io sono Cancro. Kiss kiss a tutti.
0: Grazie.
3: Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Non sono tenute a farlo sempre. Le stelle potrebbero anche tacere a volte, ma comunque hanno parlato anche oggi.
1: Ma scusate, è Cancro anche il nostro Pica, che non c'è in vacanza, ma oggi è il suo compleanno.
0: Ah, tanti auguri,
1: auguri a Pica.
0: Nato
1: sotto il segno del Cancro.
0: Tanti
1: buon
0: auguri
1: compleanno.
0: A Pica, buon compleanno. Perciò se n'è andato, qui c'hanno sta abitudine.
1: Beh, non ce l'aveva detto.
0: Noi siamo gli unici fessi che al nostro compleanno portiamo i dolcini in radio, invece Peppino sparisce un anno prima.
1: Chiamali fessi.
0: Esattamente. Chiamalo allora. Fesso,
1: Cancro, Cancro, Cancro. Molti festeggiano il compleanno in questo periodo, addirittura oggi, per cui facciamo tanti auguri a quelli nati oggi, il 30 di giugno. Questa settimana lavori bene, ma emotivamente sei stabile come una tazzina sul cruscotto.
0: Addirittura.
1: Ti basta una mail con scritto "dobbiamo parlare" e già senti la sigla di un documentario crime partire in testa. Calma, non tutto è una tragedia greca. Qui recuperi alla grande per quanto riguarda amore e sesso. Hai voglia di coccole, attenzione, e fichi fichi con coinvolgimento emotivo annesso.
0: Sì, ma picca la farfalla proprio qua, quindi
1: sì,
0: tutta sta
1: sì,
0: roba
1: sì.
0: È inutile che gliela dici pure.
1: Ma caro Cancro, tu ci metti pure il trauma infantile, la playlist malinconica e il "sei cambiato". Intenso? Sì, leggero? Mai. E ci siamo anche qui. Soldi, rapporto col danaro molto emotivo, tradotto: spendi per sentirti meglio e poi stai peggio quando controlli il conto. Hai comprato cose inutili ma carinissime, una trappola classica. Vediamo un po' il punteggio della settimana. Emotivamente instabile ma con fascino, come chi piange ascoltando una canzone triste col prosecco in mano. 7-10 per quanto riguarda questa settimana, cari cancri miei.
0: Ah, 7 su 10?
1: Sì, 7 Mamma su 10 mia. È il punteggio.
0: Va bene, è arrivata la peste e noi, cari amici ascoltatori, vogliamo sapere come l'avete vissuto questo 7 su 10 descritto perfettamente da Adriana, che ricordiamo non è abilitata dall'Associazione Astrologi Italiani a fare l'oroscopo alla radio, ma continua a farlo mettendo a rischio
1: grazie a voi che mi date soddisfazione,
0: diciamo, questo programma che va avanti da tanti anni con successo, fortunatamente, ma poteva fare tranquillamente a meno dell'oroscopo. Va bene, andiamo avanti.
1: Allora aspetto i vostri feedback come sempre al 347 490 0042.
3: Oroscopetro, Oroscopetro, tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
1: Allora, è volato via già quasi
0: Mamma
1: la prima
0: mia,
1: ora.
0: Ragazzi.
1: Sono le 7:51, ci state parlando delle vostre vacanze, se sono imposte dall'azienda in cui lavorate,
0: sì.
1: Oppure se le scegliete liberamente come il nostro Daniele da Perugia.
0: Perché ne
1: prima.
0: Stiamo parlando? Perché in Italia da sempre agosto sembra il mese in cui si chiude per ferie. Cioè uh-huh. L'Italia chiude per ferie ad agosto e tutti vanno in vacanza ad agosto. In realtà in altri paesi non accade quello che accade nel nostro paese. Addirittura in tanti paesi, anche a noi molto vicini, come la Svizzera, ad agosto si va già a scuola dopo il Ferragosto.
1: Per esempio.
0: Quindi fateci sapere, vi aspettiamo via WhatsApp.

0: che non ha bisogno né di annuncio né di disannuncio, ma lo diciamo giusto per dirla, Still Having Fun What I'm Looking For, pezzo meraviglioso dell'87 degli U2 su Radio Kiss Kiss. Grazie, grazie, grazie alla nostra redazione, ad Alessandra Prea, che come sempre puntuale alle 8 ci lascia di nuovo la linea per tornare per la seconda ora del Pippo Pelo Show. Se siete con noi anche questa mattina, fatevi avanti con un messaggio, con un ci sono, con un presente. Per noi è importantissimo perché siamo al 30 di giugno, ragazzi, e siamo nel pieno dell'estate calda italiana.
1: E stiamo parlando proprio delle vacanze o comunque delle partenze, ma voi quando partite, quando vi piace andare al mare? Andare un po' a rilassarvi.
0: E a conferma del fatto che siamo un programma con un'altissima credibilità, Adriana, tu ricevi anche questo tipo di messaggi.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Adriana ci hai preso in pieno. Beh, in pieno. Buona giornata a tutti. Kiss Kiss.
1: Ciao, a proposito dell'oroscopo, oggi abbiamo valutato il segno del cancro.
0: E la signora è invece dei gemelli, e quindi hai detto ci hai preso in pieno perché pensava che tu avessi fatto il suo oroscopo, non aveva capito.
1: Sei cretino.
3: Tutto, mi tocca puntualizzare.
0: Prego, Ilenia.
3: Questo programma che poteva fare tranquillamente a meno della figura di Adriana.
0: Certo, Ilenia, sono assolutamente d'accordo, la tua puntualizzazione mi sembra giusta, vera e credibilissima, quindi grazie
1: certo,
0: mille.
1: Sì, sì.
0: Ma come sempre le sorelle di Torino non sbagliano mai.
1: Le scroccone di Torino.
0: Loro aprono bocca e parlano e non fanno uscire dell'aria come certe altre donne che quando aprono bocca è perché ecco, vedi, questa è aria.
1: Finito. È appunto, è aria. Volevo darti anche dimostrazione.
4: Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: I nostri periodi di ferie sono aprile e ottobre perché mia moglie fa l'archeologa e anche quando è in vacanza poi ama andare su siti archeologici.
0: Ecco,
4: ovviamente in paesi medio orientali, mediterraneo caldo, ed è meglio andarci in quei periodi, sennò ci lasci la vita.
0: Bello. Allora ricordiamo che anche Peppino ama andare su siti archeologici. L'ultimo film che ha visto era Le Spartane sugli egiziani ed era una storia molto bella, molto interessante.
1: Immaginiamo, con tanti reperti storici.
0: Certo, come Le Spartane.
5: Ciao, Pippo. Ciao Adriana. Allora, io una settimana me la faccio a giugno e l'ho già data. Poi farò due settimane a luglio, poi la seconda di agosto e la quarta di agosto.
0: Mamma, che complessità.
5: Spezzo così me ne godo di più.
0: Ah, vedi, posso lei spezza, dire? Continua, è uno spezza, una vacanza spezzata. Spezzatino.
1: Stai pensando già allo spezzatino del pranzo.
0: Mamma mia.
1: Al ragù. No, posso dire, raccontatemi come sono le vacanze a giugno, vi prego.
0: Sono belle.
1: Ho mai fatto una vacanza a giugno.
0: Sono belle, sì.
1: Secondo me è un'altra storia.
6: Invece la canzone ferie mai, però io sono contenta che almeno d'agosto non c'è gente.
0: È vero.
6: Almeno si viaggia meglio. Mi dispiace che voi non ci siete, visto che io sono in macchina e mi fate tanta compagnia.
0: Vabbè, ma
6: però
0: c'è Radio Kiss Kiss.
6: Che cosa vuol dire non fare ferie e aspettare le ferie che io non faccio.
0: Che lei non fa.
6: Tutti.
1: Non le farai allora, proprio.
0: Quelli
1: va
0: che
1: bene.
0: Lavorano ad agosto, effettivamente, insomma, dicono sempre la stessa cosa: che è bellissimo lavorare ad agosto perché in giro non c'è nessuno. A me l'idea di stare da solo per strada e girare da solo per strada, per quanto comoda, per quanto comodissima, mi mette un po' di tristezza, soprattutto in quei caldi pomeriggi afosi di agosto, dove esce alle 3, la famosa controra, esce alle 3, alle 4 e per strada non c'è un'anima viva. Tu potrai dire, vabbè, ma ci metto due minuti
1: Pippo,
0: in taxi,
1: Pippo,
0: è tutto più comodo.
1: Dipende sempre da quello che hai nel cuore.
0: Da quello che hai nel cuore.
1: Da quello che vedi attraverso i tuoi occhi.
0: Esattamente.
1: Hai capito?
7: Prego. Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
7: Se andate in vacanza adesso io spengo il camion, mi do per malato per due settimane, basta.
0: Basta.
7: Davide da Firenzuola, Kiss Kiss.
1: Ciao Davide.
0: Ciao
1: da
0: Davide.
1: Firenzuola, buon viaggio.
8: Radio Kiss Kiss, buongiorno. Giovanni da Manfredonia. Quest'anno zero vacanze, nuova ditta da quasi un mese, quindi non ho accumulato un cavolo.
0: Non ha accumulato niente di vacanze.
1: Quindi non andrà in vacanza.
0: Vai, sentiamo.
9: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
9: Io le ferie le faccio a novembre.
0: A novembre.
9: Due
0: a
9: giorni.
0: A novembre.
9: E poi riprendo a lavorare. Grazie a tutti.
1: Beh, ciao. A novembre hai la possibilità, non so, ha detto due giorni. Sì,
0: allora anche quelli che
1: di andare in un posto caldo, magari. Voglia.
0: Ma sai che tutti quelli che hanno, diciamo, attività in località balneari famose, da Capri passando per la Riviera Romagnola, vanno in vacanza, anche il Cilento, vanno in vacanza a novembre e vanno sempre, mediamente, si vanno a fare i bagni in posti esotici.
1: Esattamente, i viaggi quelli là un po' più lunghi. Allora, grazie a tutti quelli che stanno comunicando con noi. Vi abbiamo chiesto, insomma, quando preferite fare le vacanze, o meglio, preferite fare le vacanze, quindi decidete voi in un determinato periodo, oppure vi vengono imposte. 347 490 0042, stesso numero che vi serve per canticchiare sotto la doccia.

0: Addirittura. Salutiamo questo Evirato che è stato molto bravo a farsi capire.
1: Dal 1968 arriva Pink.

0: saluto alla amica di Anna Chiara, come si chiama la sposa di ieri? Sabrina, che si è sposata e ha festeggiato con questa canzone Think ad Agerola, dove c'è stato il finimondo a un certo punto della pioggia che è arrivata anche a Salerno. Ieri sì, c'è stata una tempesta, a casa mia non si vedeva più niente, era il delirio. E al matrimonio, dove Anna Chiara era presente, è andata via la corrente
1: blackout
0: elettrica
1: totale per 2 ore.
0: Per 2 ore il matrimonio è finito al buio. Esatto. Oh. E a lume di candela, Poi quando è tornata la luce, Anna Chiara ha spento le candele che erano state accese durante il matrimonio. Quindi ha detto che è stato molto faticoso.
1: Però posso dire che tanta solidarietà. Perché tu organizzi un evento,
0: mamma mia,
1: con
0: veramente
1: tutti i crismi, lo organizzi all'aperto, d'estate, arriva il temporale.
0: Non ci voglio manco pensare, guarda, mamma mia.
1: Che succede? Cioè, in quel caso lì...
0: Terribile.
1: È veramente un dispiacere immenso. Sì.
0: Le iastemme si chiamano bestemmie, quelle che dice, iastammata, si fa bestemmiato.
1: Vabbè,
0: tu
1: no,
0: a un certo punto, cioè, ne dici tutti i colori.
1: Secondo me ti prende una tristezza e una rabbia incredibile. Comunque,
2: buongiorno,
1: andiamo avanti.
2: Diana e Pippo.
1: Buongiorno.
2: Io personalmente non amo prendere le ferie ad agosto, in quanto si trova solo casino, però purtroppo spesso sono costretto perché l'azienda di dove lavora mia moglie chiude ad agosto.
1: Buona quindi giornata. Siete costretti a farla ad agosto. Ok,
0: sì, sì. Tu pensa che io andrò in vacanza in un posto dove ho dovuto prenotare già adesso i lidi per avere, diciamo, perché se no non trovi posto su Lido.
1: Beh, tra l'altro il Lido dove vai è molto economico, Pippo.
0: È molto economico.
1: 500 euro un lettino.
0: E non trovi posto.
1: E non trovi posto. L'ha dovuto prenotare
0: non
1: anche.
0: È vero che non date
1: l'ha prenotato a gennaio il Lido, sì. 500 euro ben pagato.
3: Buongiorno, Radio. Per me solo ed esclusivamente settembre. Marco da Conca della Campagna.
0: Va bene, Marco.
3: L'importante è scegliere i posti verso il sud oppure, ma sono stato sempre fortunato, direi.
0: Ok, a settembre è sempre così.
1: Ischissa a te un bacio grande. C'è Francesca dalla provincia di Bologna. Ciao Francesca.
0: Ciao. Buongiorno.
4: Ciao,
0: come stai?
4: Bene, sto andando in vacanza.
0: Oh, che meraviglia, luglio quindi per te le vacanze.
4: Ma allora io le faccio molto frazionate, le faccio qualche giorno, poi torno al lavoro, poi faccio qualche altro giorno.
0: Senti, con chi vai in vacanza in genere?
4: Di solito con la mia famiglia, mio marito, i miei figli, adesso il figlio grande ha già 20 anni.
0: Ha già 20 anni e non viene più con voi.
4: Si organizza, esatto.
0: Okay.
4: Però c'è l'altro che ha 12 anni e quindi
0: ancora
4: facciamo
0: vi
4: in
0: segue.
4: Famiglia.
0: Ancora vi
1: quindi
0: segue.
1: Farete una settimana adesso, siete in partenza oggi per tornare tra una settimana o 2 settimane?
4: No, in realtà mio marito è già al mare perché abbiamo un appartamentino a Cesenatico, siamo vicini, siamo a 3/4 d'ora da casa.
0: Cioè, lui bella è già... Cesenatico, con i navigli, bellissima.
1: Molto.
4: È meravigliosa, sono d'accordo.
0: Sì, è molto bella. E poi tuo marito?
4: Niente, quindi lui è già al mare, io sono stata a lavorare la settimana scorsa e anche ieri e quindi vado per questo termine di settimana, ecco.
0: In genere i filmini un po' piccanti si intitolavano Quando la moglie è in vacanza, in questo caso Quando il marito è in vacanza. Tuo marito è da solo nella casa di Cesena, diciamo da solo, da quanto tempo?
4: Da venerdì, da 10 giorni fa. Ecco.
0: Da 10 giorni si sta godendo quella casa e adesso arrivate tutti voi?
4: Ma anche il figlio giù, anche Edoardo.
0: Quindi sei tu che sei sola.
1: Il figlio 12enne col papà, quindi quando il marito è in vacanza, possiamo dire.
4: Esatto.
1: Quindi la vera vacanza l'hai fatta tu a casa.
4: Esatto.
0: Ah, vedi?
1: È vero.
0: Ma vai a Cesenatico, adesso andate altrove.
4: No, adesso andiamo a Cesenatico.
0: Okay.
4: In questo periodo diciamo che avendo i genitori che hanno bisogno anche di assistenza non possiamo spostarci
0: certo.
4: troppo. Quindi.
0: Senti, una domanda, no? Che faccio a te ma la indirizzo anche a tutti quelli che hanno casa al mare e magari aspetto delle risposte anche via WhatsApp al 347-490-0042. Da quanto tempo hai questa casa al mare? Da sempre?
4: No, ce l'abbiamo dal 2021, prima andavamo sempre in campeggio.
0: Ok, dal 2021 avete comprato casa a Cesenatico, adesso avete la casa. E arriverà secondo te il momento in cui ti stancherai di andare a Cesenatico perché hai la casa e quindi devi andare ad aprirla, devi starci, eccetera, eccetera? O secondo te no? Cioè, per tutta la vita sarai felice di andare a Cesenatico ogni estate?
4: No, allora, il compromesso con mio marito era: prendiamo la casa al mare, ma non stiamo fermi solo a Cesenatico.
0: E finora lo state rispettando?
4: Lo stiamo rispettando, nonni permettendo, ecco.
0: Nonni permettendo. Quando si può, andate anche un po' fuori, vi allontanate anche un po'.
1: Però, okay, secondo me, non so, Francesca, se sei d'accordo, le case che poi al mare, che compri in età più adulta e non quelle che ti sono state lasciate dai genitori o dai nonni, sono quelle che hai preso con più consapevolezza e quindi non ti stancherai di quelle case lì. Invece molte case restano chiuse, quelle al mare, quando
0: perché
1: sono le case ereditate dai nonni o dai genitori.
0: Sì,
1: è vero?
4: Ma sai, sì, può essere, sì, sono d'accordo. E, però secondo me noi la utilizziamo per la vicinanza, perché
1: certo,
4: comunque essendo a tre quarti d'ora da casa,
0: okay,
4: anche se uno vuole andare
1: è una fuga
4: in inverno,
1: veloce, è vero,
4: esatto,
0: una
4: oppure
0: giornata,
4: nel weekend uno parte il venerdì sera e torna il lunedì mattina alle 5 dove c'è meno traffico,
0: ah, vedi,
4: e poi dopo si va a lavorare,
0: si va a lavorare direttamente, però sei al mare già,
4: esatto,
0: a due passi da Bologna,
4: esatto,
0: dove fa molto caldo, tra l'altro è una delle città più calde d'Italia sempre,
4: sì. Sì,
0: vero,
4: sono
0: vero,
4: d'accordo.
0: Va bene.
1: Grazie,
0: allora,
1: Francesca.
4: E poi dopo
1: sì,
4: i ragazzi, anche avendo tutte le discoteche o comunque tutte le attività ricreative, no, sulla riviera,
1: vabbè,
4: anche
1: sì,
4: i ragazzi la possono usare, quindi
0: certo.
4: Mio figlio grande,
0: loro si divertiranno molto con quella casa, ne sono certo. Ti diamo un grande abbraccio. Grazie per essere stata con noi. Saluti
1: ciao
0: a Bologna. Chischissa te, ciao, buona giornata. Ciao, ciao, ciao, ciao.
5: Pippo Pino Show, il boost di buon umore che fa partire bene la tua giornata.

0: con la canzone intitolata Potential. Adriana, ci hanno scritto tanti ascoltatori che hanno le case
1: al mare.
0: Qualcuno ha detto sì, effettivamente dopo un po' ti passa la voglia di andarci, ma ci devi andare perché ti dispiace.
1: Però il senso della casa al mare, come diceva Francesca da Bologna, è averla vicino.
0: Sì, la prossimità, la possibilità di un weekend.
1: Ti aiuta a staccare anche per poche ore, anche
0: perché
1: per un giorno.
0: Perché durante l'anno, se c'è un weekend di sole, vai e vai un po' in passeggiare il mare, al mare.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Il mese di settembre è il mese più bello. E vi dico che l'anno scorso al mare era una favola e l'acqua era caldissima. È il periodo più bello.
0: Bellissimo.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao. Ma senti, poverina, sta salutando.
1: Abbiamo tagliato
0: la
1: così.
0: Tagliata, Andrea. Non ci ha fatto manco dire il nome a sta poverina, la tagliata. Andiamo.
3: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Oggi noi stiamo partendo per Puglia.
0: Per
1: Puglia. In Puglia.
0: Come fosse una città.
1: Belle,
0: Bari,
1: belle
0: Puglia.
1: Le vacanze in Puglia.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Sono Francesco da Napoli, ma vivo in provincia di Monza. Le vacanze preferisco farle sempre verso la fine di agosto, inizio settembre, ma la mia ragazza ha le tre settimane centrali di agosto, quindi ci adattiamo. Per quanto riguarda il segno, sono dei pesci.
0: Ok.
4: Un bacio, chi schissa a tutti.
1: Chi schissa a te.
0: C'è una cosa da dire, chi ha la casa al mare, e anche alcuni miei amici, perché ogni anno li sento che fanno la stessa cosa, i primi giorni di vacanza li perde perché deve mettere a posto casa. Vanno lì e devono stare due o tre giorni a pulire, li mettono. E Romy ha scritto: buongiorno ragazzi, io ho una casa all'isola d'Elba e da tantissimi anni siamo proprietari di questa casa. Come sempre, la nostra abitudine è quella di andarci. Ogni anno l'apertura della casa ci porta via parecchi giorni di vacanza. Perché devono aprire la casa che è chiusa da un anno e non è che entri e te ne vai al mare.
1: Beh,
0: no.
1: Se ne hai la possibilità o chi ne ha la possibilità, bisognerebbe andare prima che inizino le vere ferie.
0: È vero.
1: Le vacanze e andare, diciamo, a sistemare casa. Allora, sentiamo al telefono. Aspetta, chi c'è? Pronto, Nick da Perugia, buongiorno. Pronto?
5: Ciao, buongiorno ragazzi.
0: Ciao,
1: ciao
0: Nick.
5: Buongiorno.
0: Come stai, Nick? Tutto bene?
5: Bene, bene, sono piazzato qui davanti al ventilatore perché
0: davanti
5: quando fermi e seduti si suda.
0: Quindi confermi quello che dicevamo poco fa ad un tuo concittadino Daniele di Perugia, che Perugia è una città molto calda, giusto?
5: Confermo.
0: Confermo.
1: Ma tu sei in ufficio, a lavoro oppure a casa?
5: No, ancora a casa. Tra una mezz'oretta fatto per l'ufficio.
0: Tra una mezz'oretta.
1: Ah, ok, con calma,
0: con
1: sì,
0: molta
1: sì.
0: comodità.
5: Sì, sì, con molta.
1: Allora, tu
5: molta comodità.
1: Le vacanze le inizierai mercoledì prossimo perché vai in Kenya?
5: Mercoledì questo.
0: Ah, hai scelto un posto fresco, diciamo.
1: Mercoledì è domani.
5: Sì, vero? Mercoledì sì, domani.
1: È domani.
5: Parto per l'aeroporto di Milano, poi del volo per il Kenya. Non vedo l'ora.
0: Non vedi l'ora di andartene in Kenya? Per quanti giorni?
5: Una decina di giorni.
0: Con chi vai?
5: Allora, parto con un'amica mia e poi un gruppo di sconosciuti.
0: Ah, con un gruppo di sconosciuti.
1: Viaggi organizzati dall'agenzia, ok.
0: Ah, quindi esatto. Che gli amici te li trovano loro, diciamo. Funziona così,
5: esatto.
0: È molto divertente il viaggio.
5: Bello.
0: Così. Bello, sì, perché
5: bello.
0: L'avventura anche nei rapporti personali, oltre che l'avventura proprio del viaggio, c'è anche un'avventura con persone che non conosci e che quindi, diciamo.
1: Beh, secondo me quella è una grande esperienza che ti lascia una bella emozione,
0: sì.
1: No?
0: Bello,
1: non l'hai mai fatto
0: bellissimo.
1: Un viaggio di questo tipo?
5: Allora, questo è il secondo che faccio,
1: secondo.
5: Perché a settembre, sempre con la stessa agenzia, sono partito per farmi tutto il giro, partendo su dalla Scozia fino a Londra, un viaggio a tema Harry Potter era.
0: Ah, vedi?
5: Quindi, conosciuto queste ragazze con questa passione in comune per Harry Potter, siamo divertiti come matti.
0: Ah, che bello, hai visto?
5: Bellissimo.
0: Senti, ma invece le vacanze tu le prendi a luglio perché decidi tu o te le danno a luglio e ad agosto devi lavorare?
5: No, me li gestisco, cioè ce li fanno gestire un po' come vogliamo.
0: Ah, come
1: beh, si capisce.
5: Non...
1: Hai fatto vacanze a settembre, fai vacanze adesso a luglio, le farai anche ad agosto?
5: Sì. Allora, ad agosto perché ho casa in Sicilia, quindi probabilmente la settimana di Ferragosto scenderò giù.
0: Ah, che bello, dove?
5: Al mare, e a San Giorgio, davanti proprio alle isole.
0: Alle quali isole?
5: Ho questa vista... Le isole Eolie.
0: Le Eolie.
1: Ah, okay,
0: ah, che
1: okay.
0: Bello. Quindi nel messinese, sì, sì. Nella zona di Messina?
5: Bravo.
0: Ah,
5: sì,
0: ok, perfetto.
5: Messina, saranno 40 minuti da Messina.
0: Una quarantina di minuti da Messina.
1: Dai, Nick,
0: sì.
1: Puoi considerarti fortunato da questo punto di vista, no?
5: Abbastanza.
1: Per le vacanze, quando sono abbastanza gestibili.
5: Sì, no, quello è vero. Cioè, non è facilissimo, perché oltre a lavorare in azienda lavoro anche in una palestra. Sono un istruttore fitness di acqua gym, di hydrobike, quindi comunque è sempre un problema far combaciare lo stesso periodo anche con la palestra.
1: E poi devi metterti perché d'accordo magari... con gli altri colleghi per i turni, per la tua assenza, ovviamente,
5: esatto.
1: Sì?
0: Comunque Nick, posso dirti che Adriana in questo momento è molto felice perché abbiamo tutti ascoltatori ricchi che hanno le case al mare e quindi lei è molto contenta di questa ricchezza diffusa dai nostri ascoltatori.
1: Secondo me è più ricco chi ha la possibilità di fare vacanza a settembre, a giugno, a luglio, in Kenya.
0: Ci stanno scrivendo, ho una casa a Capri, ci vado da 20 anni.
1: La casa a Capri è interessante, possiamo vedere la foto?
0: No, ma stanno scrivendo tutti che hanno le case nei posti più belli, complimenti. Allora, Nick, grazie mille, goditi le tue vacanze e anche la casa in Sicilia oltre che il viaggio in Kenya. Grazie per essere stato con noi.
5: Grazie a voi. Grazie.
1: Ascoltaci a voi. Sempre.
5: Ischissa
0: a tutti.
5: Certo. A te. Ma sono 2 anni che vi seguo.
0: E non perderci mai, perché ti veniamo a prendere fino a Perugia.
5: Mai.
0: Anzi, fino in Kenya.
1: No, veniamo in Sicilia, così facciamo pure un po' di vacanza lì. Ischissa a te.
5: Vai, aspetto.
1: Ok.
0: Ciao.
1: Allora, sì, è vero, effettivamente molti ci stanno raccontando della casa al mare. Chi ha acquistato nell'età adulta, quindi è più consapevole ed è a 4 passi da casa propria.
0: Quelli che ce l'hanno di default dalla famiglia magari non ci vanno più. 347 490 0042. Quando fate le ferie e perché? Le decidete voi o le decidono altri per voi? Perché sembra che ad agosto

Attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Prenota il tuo biglietto gratuito per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Salta Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Playville.

0: dopo andiamo a controllare. Sì. C'è una notizia bonus.
1: Vai, vediamo.
0: Bar, piazze, concerti, cinema all'aperto, sagre stanno registrando un forte ritorno di pubblico dopo anni in cui tante persone avevano perso un po' l'abitudine di uscire. Si torna a riempire le piazze italiane, non ha aiutato il caldissimo di queste ore, ma adesso devo dire sembra che il clima si attenui da domani, da oggi anzi. Già ci sono state
1: da
0: le piogge.
1: Oggi il nord.
0: Però è una bella fotografia del paese quando arriva l'estate. Sì. Gli italiani bastano una sedia fuori casa e una chiacchierata per sentirsi un po' in vacanza. Mm. Però comunque è boom di prenotazioni ancora una volta tra agriturismi, bed and breakfast e devo dire tanti borghi pieni pieni per le iniziative estive che ci sono e sono davvero tante. Vabbè, quindi è un'altra notizia che ci fa stare bene.
1: Molto.
0: In qualche modo commentate pure, stroncate questi studi, queste statistiche se volete con un vocale al nostro numero
1: 347 490 0042
0: o magari confermate assolutamente ragazzi, perché essere sempre distruttivi. Canzone nuova, Gabri Ponte, Jovanotti, DNA.

0: caffè, buon umore e la musica più bella. Musica più bella. Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis.

0: Financial Services fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Miles Smith, Niall Horan, Control Safe nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Come diciamo nei mattinieri, oh animo. Ragazzi, cioè ci riconosciamo così tra mattinieri, se sentite dire qualcuno animo in giro, ecco, è uno di noi,
1: certo.
0: Capito?
2: Animo.
0: Ecco, giusto per precisare. Buongiorno a tutti. Allora, dopo giorni diciamo da forno ventilato,
1: sì,
0: gli esperti confermano che proprio tra oggi e domani il grande anticiclone inizierà a mollare la presa, no? Al nord sono già arrivati i primi temporali. Non è che ci piacciono i temporali, però non si può fare una via di mezzo, cioè
1: no.
0: O fa caldo foso o vengono giù i cosiddetti, li chiamano adesso i meteorologi, temporali di calore.
1: No, secondo me no, non si può fare.
0: Niente, ragazzi, una via di mezzo non può esserci. Comunque anche al centro c'è un graduale calo della temperatura, insomma il caldo record sembra abbia le ore contate. E questo per chi si sveglia alle 5 del mattino è già una notizia che mette di buon umore, o no?
1: Molto, molto.
0: Finalmente potremo tornare a lamentarci della pioggia, non è, certo, a dire tutte le volte fa caldo, cioè, ora un po', oh mannaggia, piove. Noi italiani siamo così, insomma, ecco, ci lamentiamo con qualsiasi temperatura. Però questa ci ha iniziato a stufare un po', è così calda, perché se vai in vacanza ci sta.
1: Sì,
0: se sei al mare o se sei al lago dove puoi rinfrescare, se sei invece a lavoro non ci fa piacere, soprattutto perché insomma puoi camminare in certi momenti della giornata. Immaginiamo a chi fa per esempio lavori usuranti o lavori all'aperto, la sofferenza sia non da poco. È giusto che ci sia caldo, però forse non questa fa così presente, sembra che sia in calo. Poi sorridevo perché c'è un'altra notizia che ci fa stare bene, ecco, tantissime persone stanno anticipando la sveglia per fare attività fisica all'alba e sempre più persone scelgono di affollare addirittura parchi, lungomare, piste ciclabili, sono piene di persone che già appunto alle 5:48 come ora, che c'è già una bella luce, noi parliamo da Roma, vedo già un bel sole stamattina, c'è già da lontano che albeggia, no? E quindi correre, fare una passeggiata con questo freschetto di primo mattino, oddio, c'è un freschetto fuori.
1: No, ma allora, quanti adesso ci sta bene, quindi se correte adesso va bene, è già dalle 8, secondo me.
0: È rischioso.
1: Ma sì, ragazzi, mi raccomando,
0: ecco,
1: non correte con questo caldo.
0: Ballate, vi mettiamo una bella baciata, dai.
1: Vai.
0: Vieni qua la rete, 1, 2, 3, culata, 1, 2, 3, culata.
1: Come culata?
0: Ci dà la culata nella baciata.
3: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

0: sapevi che era 1, 2, 3 colpo di anca? 1, 2, 3 colpo di anca, l'ho chiamata culata, vabbè, ma fa lo stesso, la baciata.
1: No, meglio colpo di anca.
0: Vabbè, andiamo, siete con Radio Kiss Kiss.
2: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: L'oroscopo di Mattinieri, buongiorno a tutti, questa è Radio Kiss Kiss, Max e la Leti.
1: Sì, buongiorno.
0: La Leti è pronta, 3 segni zodiacali, il nostro podio della fortuna, terza posizione per quale segno zodiacale?
1: Per il segno del Sagittario, l'energia sarà in crescita e la vostra voglia di fare sarà contagiosa. Oggi sarà una giornata favorevole per viaggi, colloqui, nuovi contatti e iniziative personali.
0: Al secondo posto quale segno zodiacale c'è?
1: Il segno dello Scorpione. L'equilibrio che avete cercato nelle ultime settimane finalmente inizierà a dare i suoi frutti. Un incontro, una telefonata o un messaggio potrebbero cambiare il tono della giornata.
0: E il primo posto, il segno zodiacale più fortunato di questo primo luglio è?
1: Il segno del Capricorno. La giornata si aprirà con una forte carica positiva che vi renderà protagonista. Sul lavoro otterrete un riconoscimento, mentre in amore sarà più facile chiarire incomprensioni e rafforzare il legame con chi sarà al vostro fianco.
0: Molto bene, allora facciamo un riepilogo. I segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
1: in terza posizione il segno del Sagittario, in seconda posizione il segno dello Scorpione, in prima posizione il segno del Capricorno.
2: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Eccoci qua, oggi, primo di luglio. Allora, Laliti,
1: dimmi tutto.
0: Cosa ricordiamo e cosa si celebra in questo giorno?
1: Iniziamo dai santi del giorno: Santa Esther, Santa Ronne e Santo Oliviero.
0: Santaron, certo, va bene. Poi,
1: così lo devo dire.
0: Aaron, all'inglese.
1: Passiamo agli eventi del giorno. In questo giorno del
0: Aronne! Scusa, lo provavo il nome.
1: In questo giorno del 1979 viene lanciato sul mercato il Walkman. Te lo ricordi?
0: Oh,
1: che
0: no,
1: meraviglia,
0: no.
1: Mamma mia.
0: Lo lanciò una casa famosa, appunto, di MiFi, di che TV, bello, e queste cose qui. Poi l'hanno fatto un po' tutti, vai.
1: Certo. Il primo luglio del 1967 viene introdotto il CAP, il codice di avviamento postale, fu ideato per agevolare lo smistamento della corrispondenza in virtù giustamente di un considerevole aumento del traffico postale, perché più gente c'è, più traffico c'è, giustamente.
0: Viva il codice di avviamento postale,
1: sì.
0: Vai.
1: Nel 2005 viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che pone fine in Italia al servizio militare obbligatorio.
0: Finiva la leva obbligatoria, sì. Che ricordi, era luglio del 2005. Anche tanti anni fa. Vai.
1: 2002 entra ufficialmente in circolazione l'euro in forma elettronica in molti sistemi bancari europei, completando una delle fasi fondamentali dell'integrazione economica dell'Unione Europea.
0: Sì, ricordo quell'anno, il 2002, che abbiamo vissuto per un po' con la doppia moneta, lira ed euro, e poi piano piano a luglio si doveva staccare.
1: In realtà
0: poi per tutto l'anno lo portammo la doppia moneta. Va bene, andiamo avanti.
1: Passiamo ai nati del giorno. Buon compleanno a Liv Tyler, l'attrice compie oggi 49 anni.
0: Che bella ragazza.
1: Bella, bellissima. Celebre per il suo ruolo da protagonista in Armageddon e i 3 capitoli della saga Il Signore degli Anelli. Lei era l'elfo.
0: In Armageddon invece la figlia di Mel Gibson.
1: No, di l'altro.
0: Quello di Die Hard.
1: Sì, bravissimo. Non mi viene, mannaggia.
0: Willis, è la figlia di Bruce Willis, e che poi sposa la fine del film.
1: Uno dei suoi uomini.
0: Bellissima, Vitale. Poi
1: compie oggi 59 anni Pamela Anderson.
0: Che bella. Adesso si è fidanzato con l'altro attore, quello là di Chi siete? Vi troverò. Vi troverò.
1: Complimenti, sei aggiornato.
0: Non mi ricordo come si chiama, l'altro attore molto famoso. Vabbè, andiamo avanti.
1: Nasceva in questo giorno di 65 anni fa Diana Spencer, per tutti Lady Di.
0: Lady Di, che bello. Sì. Aspetta che stavo cercando.
1: Sì, cosa?
0: Pamela.
1: Ah, Anderson, sei fissato con una Pamela
0: fidanzata con. Aspetta,
1: Si è
0: fidanzata
1: con chi?
0: Liam Neeson. Mannaggia. Poi ce l'hanno scritto gli ascoltatori.
1: Guarda, io adesso andrò a dormire serena e tranquilla. Comunque, concludiamo con la storia della musica. In questa settimana del 1979, in vetta alle classifiche italiane, c'è una canzone che resterà prima per tutta l'estate di quell'anno. Tu sei l'unica donna per me di Alan Sorrenti.

0: ragazzi, ogni tanto siamo, ci sentiamo tutti a I Love You stamattina, Lady, siamo pieni di amore come
1: sì,
0: ogni
1: io
0: mattina.
1: Sono tutta I Love You. Che tu lo dica,
0: ma stai sempre a lamentarti.
1: Ma io, ma chi si lamenta? Dove sono tutta I Love You?
0: Grazie, è stato bello ricordare tutte le cose che appunto hai messo nel calendario dei mattinieri.
1: Sì.
0: E noi vi stimoliamo ancora ricordi con la musica più bella dal passato, dal 1971. Vi facciamo ascoltare su Radio Kiss Kiss gli America. America.
1: A
0: Horse with No Name.

0: dal 1971 gli America. Sono le 6:01 di questo mercoledì 1° di luglio. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Leti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, la Leti, sei piena di rinnovato entusiasmo.
1: Sempre.
0: Saluti la nostra regia.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: Saluto più grande, ma voi tutti preparatevi, perché tra poco vorremmo sentirvi con appunto l'appello dei mattinieri. E allora, da tutta Italia, nome, città, mattinieri, perché quale categoria di mattinieri va salutata? Ecco, gli edicolanti, gli avvocati, gli insegnanti in trasferta, forse saranno finite le trasferte.
1: Sì, mi sa di
0: per
1: sì.
0: Ora. Però dico, no, probabilmente no, perché sono, sai, c'è la programmazione da fare, si va anche senza i ragazzi a scuola. Quindi vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Ripartiamo da Dito del

0: Businessman, la canzone di Dito nella piaga. Margherita è arrabbiata con un po' con tutti, lo dicevamo domenica, che fastidio, le danno fastidio un sacco di cose, ora attacca i Businessman, mi chiedono il prossimo singolo a chi tocca.
1: A chi tocca?
0: Ai radiofonici antipatici come me, probabilmente. Sì. Non lo so. Va bene, buongiorno, siete con i mattinieri. Questa è Radio Kiss Kiss, Max Poli.
1: E la Leti.
0: Insieme tra le 5 e le 7, la saluta diretta. La nostra missione. Come dicono quelli bravi, sai, quando usano tutti questi inglesismi, quando fa le riunioni aziendali, la nostra mission. Sì. E l'informazione, aggiornarvi sull'attualità. E diamo un'occhiata adesso a quello che scrivono le agenzie. Prima però vi ricordiamo, tra poco c'è l'appello dei mattinieri. Che cosa, in cosa consta?
1: Consta.
0: Lo spiega la Leti, che devono fare?
1: Salvare intanto questo numero 347 490 0042, mandarci un bel messaggio vocale o magari anche di testo. Piccola raccomandazione: per il messaggio vocale dopo averlo mandato riascoltatelo, perché se si sente male non lo mandiamo in onda.
0: Ma come formale, come fiscale sta, ragazzi, mamma mia,
1: mi sto svegliando ora.
0: Allora, mercoledì 1 luglio da ieri è arrivata la sentenza. Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano. La Corte Suprema, di fatto, Suprema americana, boccia il tentativo di Trump di abolire il cosiddetto Ius Soli con un decreto esecutivo, e ha inflitto questo duro colpo alla stretta del presidente sull'immigrazione, che ha detto: è un male per il nostro paese, proveremo a fare una legge. Però intanto incassa l'ok su gli atleti transgender che non potranno gareggiare in categorie diverse da quello del sesso di nascita. Poi vediamo il fatto di casa nostra. Parlavamo prima, insomma, del maltempo che allenta l'AFA, la morsa di caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso sono 21, poi domani saranno 2, quindi si scende parecchio. Arrivano i temporali, allerta arancione in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino, Alto Adige, Umbria e Veneto. Il Ministero della Salute, fra l'altro, contesta i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sui morti per caldo in Italia, annuncia una rivalutazione per oggi. Poi per la politica, le opposizioni vanno all'attacco del governo e della Meloni dopo le dichiarazioni del presidente del Consiglio, che punta a rompere il cosiddetto tabù della destra al Colle. In un'intervista a Porro aveva detto: perché non pensare anche a un presidente della Repubblica che sia di centrodestra? La sua priorità sono la legge elettorale, il potere e il Quirinale invece di avere i problemi degli italiani, dice dall'opposizione Elly Schlein. E Conte annuncia il ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la nuova legge elettorale. Poi tanto calcio per i mondiali. Ieri sera la Francia ha battuto 3-0 la Svezia, di fatto va agli ottavi contro il Paraguay. Ora tocca, appena terminata, meglio, Messico-Ecuador. Com'è finita la Leti?
1: Allora, è finita che ha vinto il Messico per 2-0.
0: Quindi stasera Inghilterra-Congo e Belgio-Senegal. E poi oggi c'è anche il primo consiglio federale della FIGC con Malagò presidente. Diranno qual è il nuovo commissario tecnico della nazionale, verrà fuori?
1: Bah.
0: Secondo me, guarda che vi dico, ragazzi, pronostico,
1: vai.
0: Perché tutti dicono: sentiamo. Mancini o Conte. E se stessero aspettando che magari il Brasile esce dai mondiali e Ancelotti si rimette, chiamiamo Ancelotti.
1: Scusami, allora il Brasile esce dai mondiali, stiamo parlando.
0: Cioè,
1: il
0: Brasile è
1: Norvegia. Aspettano, vabbè, fino a domenica 5 luglio, perché ragazzi, poi c'è Brasile e Norvegia, c'è,
0: guardate,
1: il 5 luglio.
0: Non vi dico nulla.
1: 4 giorni.
0: Secondo me, è un pronostico mio, mio, privo di altre contaminazioni.
1: È un tuo pensiero, perfetto.
0: Secondo me, guarda, io fossi Malagò aspetterei. Perché se il Brasile va male, lo contesteranno Ancelotti.
1: Comunque devi aspettare
0: presto.
1: Si aspettano 4 giorni, non si aspetta tanto.
0: Perché la Norvegia abbiamo visto, cioè, mi pare che sia Norvegia e Brasile. Non vorrei
1: sbagliare. Allora, il 5 luglio alle 22 c'è Brasile-Norvegia.
0: Sì, e quindi la Norvegia di ora, la Norvegia, quella
1: agli
0: che ha bastonato noi alle qualificazioni mondiali. No, sono forti, non sono da poco. Hai visto mai che ci sta questo risultato? In Brasile contestano Carletto, a cui è già stato rinnovato il contratto da CT. Secondo me, guarda, io fossi Malagò aspetterei. Tu che dici?
1: Ma per me cambia niente. Però vabbè.
0: Vediamo, dai. È un mio pronostico e poi mi direte, vediamo un po'.

0: Mario.
1: Ragazzi, buongiorno. Sono le 6 e 13 minuti, bisogna essere produttivi. E, oh, è il primo di luglio, vi cambia qualcosa?
0: No, forse. Si avvicina lo stipendio, vediamo.
1: Forse si avvicinano le vacanze per alcuni, no?
0: Ancora no.
1: Dai, ditecelo voi. Dai, allora, cosa vi aspetta? L'appello dei mattinieri, nome, città, mattinieri, perché vocali al nostro numero
0: 347-490-0042.
1: Sia chiaro, con rinnovato entusiasmo,
0: sempre.
1: Ragazzi. Ecco, pronto? Chi è?
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
0: Ciao.
2: Sono Gledion da Bernareggio.
1: Ciao Gledion.
2: Un saluto al mio collega Francesco, e stiamo andando a Torino a lavorare da Bergamo.
1: Forza, mi sento un po' assonnati ragazzi. Cristian, buongiorno.
3: Buongiorno mattinieri, sono Cristian, macellaio dal Sulcis, verso Sant'Antioco mattiniero, perché ogni mattina alle 5 c'è la sveglia.
1: E le fettine a quanto?
3: Primo luglio, caldissimo, 35 gradi anche oggi, ma... si va avanti.
1: Dai che ce la puoi fare, andiamo ad Ascoli.
4: Buongiorno Max, buongiorno Letti.
0: Ciao.
4: Buongiorno regia. Giancarlo Di Vailano da Ascoli Piceno. Direzione Giulia Nova.
1: Dai, forza.
4: Saluto tutti i miei colleghi, in particolare gli amici dell'edilizia.
1: Perfetto, l'edilizia salutata. Angela.
5: Buongiorno Max, buongiorno Letti. Noi siamo in direzione Vaticano, con me due piccoli ragazzi, pueri cantores della Cappella Sistina, che partono per il Brasile. Ciao, buona giornata da Roma.
1: Ciao Francesco, a Vercelli, come va?
6: Buenos dias Max, buenos dias
1: Francisco,
6: Leti.
1: Anzi.
6: Francisco di Vercelli.
0: Ciao Francisco.
6: La mattina siete la mia sveglia.
1: Grazie ragazzi,
6: grazie per
1: giro.
6: La vostra compagnia. Schissa a tutti.
0: Schissa a te.
1: Andiamo
0: ciao.
1: A Rovereto. Lori, buongiorno, come va?
7: Max Leti. Sono Lori da Rovereto. Oggi è il primo giorno che tento vedere se riesco ad andare a muovermi senza l'ASICS e calze compressive. Faccio un invocato.
1: Sta con gli antidolorifici, capito? Mai. Buongiorno Lori, ce la puoi
8: buongiorno
1: fare.
8: Max, buongiorno
0: ciao.
8: Leti. Giulio da Melchi. Direzione Napoli, questa mattina tutto Kappa Roger.
1: No, tutto Kappa.
8: Temperatura Kappa. Fresca.
1: Ischi.
8: E si va che è una meraviglia. Animo, animo!
1: Il finale mi sembra la voce di Mauro Di Francesco, Marino Di Francesco, grande attore,
0: sì.
1: Quello di Sapore di Mare, che insomma, e tanti altri film scomparso di recente. Grandissimo. Animo, animo!
8: Mattinieri, buongiorno, Pasquale da Sassano. Tutta direzione Siracusa. Animo, animo,
0: animo.
1: Vai, pronto, senti che clacson.
9: Buongiorno mattinieri, ciao Max, ciao bella Leti. Ieri
0: ciao.
9: Pomeriggio qua a Vittoria c'è stato un temporale spaventoso.
1: Ha piovuto, un saluto dai, andiamo.
10: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Un saluto da Gianluca. E voglio fare gli auguri di buon compleanno al mio carissimo amico Nicola.
1: Grande Nicola, lo salutiamo, auguri.
11: Kiss, buongiorno, Chiara da Santeramo, direzione
0: ciao.
11: Castellaneta, direzione lavoro. Ragazzi, io ho bisogno di una vacanza.
1: Anche
11: ma agosto, è ancora lontano.
1: Agosto non ti conosco.
12: Buongiorno Leti, buongiorno Max, sono Silvia da Firenze. E voglio salutare tutta la categoria delle signore delle pulizie.
1: Oh.
12: E animo, animo, chissà a tutti. Ciao.
0: A te.
1: Dai, lo salutiamo anche noi. Ora Leti c'è SpongeBob.
13: Vai. Buongiorno Max, buongiorno Lady. Un ciao da SpongeBob.
1: Capito, la Leti? Vuoi salutare qualche altro cartone animato?
0: No, SpongeBob mi piace.
1: Che a me è molto simpatico. Più o meno, fa così, no? Dobbiamo andare, ragazzi. Va!

0: schissa a te, che parli con il tuo cane come se potesse risponderti. E in fondo lo sai che lo fa. Chi schissa a te, che quando esci dal supermercato cerchi sempre la macchina nel parcheggio sbagliato.
1: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Kiss, kiss. Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 giga, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld. Kiss, kiss.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
0: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
5: E alle nostre vacanze romane.
6: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Kiss Kiss.
7: La musica più bella.

0: Zack and Wait nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Gli italiani lo fanno, lo pensano, lo rimandano oppure litigano per questo. Lo studio dei
2: mattinieri.
0: Ragazzi, dai, che ci diamo uno spessore qua. È ogni mattina dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss. Senti qua, l'attualità e anche gli studi.
3: Sì, certo.
0: Hai studiato tu, sì.
3: Oh,
0: per
3: sì.
0: La sufficienza. Allora, gli studi psicologi tanti studi di psicologia ci fanno sapere che spesso e volentieri un po' tutti noi continuiamo a procrastinare, cioè, e procrastinare però ci fanno sapere tranquilli non significa essere pigri. Gli studi spiegano che molto spesso rimandiamo le cose perché ci provocano ansia, incertezza o semplicemente ci sembrano delle cose troppo grandi da fare, che banalmente in realtà poi a volte sono delle stupidaggini, no?
3: Sì.
0: Tipo, questa cosa, sì, guarda, la faccio domani. È vero, devo fare sta roba qui, la faccio un'altra volta. Il problema è che quel domani dura a volte settimane, no? Mesi,
3: anni, magari.
0: Anni. Allora, stamattina vogliamo fare una piccola confessione collettiva. Che ne dite? Qual è la cosa che continuate a rimandare da troppo tempo? Accendiamo un po' l'immaginazione. Che so, avete semplicemente un cassetto da sistemare, una visita medica. Ecco, io per esempio rimandavo le analisi perché fastidio l'ago, mi fa male ancora il braccio. Ho fatto
3: mamma
0: il prelievo.
3: Faccio domani.
0: Ho rimandato un po' troppo. Poi la palestra, per esempio, mi iscrivo, oppure quel corso che ne so, di lingue straniere, di inglese, che inizi a settembre da 6 settembre consecutivi, no?
3: Cioè, sì.
0: La verità è che tutti abbiamo almeno una cosa che diciamo vive in un limbo, no? Ce l'ho lì, prima o poi la faccio sta cosa. E allora qual è questa cosa? Sì, magari non è urgente, non l'avete mai dimenticata, è semplicemente parcheggiata lì. Ogni tanto guardiamo, oh è vero, cavolo, devo fare sta roba qui, mannaggia, non l'ho finito, oppure devo sistemare quella parete nel soggiorno, ma non c'ho mai tempo. Allora, cos'è che rimandate da anni, da mesi, da giorni e perché non riuscite a decidervi? Ecco, quindi vedi, è bello che già ci scrivono, vedi ragazzi, devo sistemare da tempo la cucina, ma non ho il coraggio mai di iniziare, Angela. E al volo ci scrivete con messaggi di testo, meglio ancora se vocali, a questo numero
3: 347 490 0042.
0: Ecco, se state pensando adesso mando un messaggio a Kiss Kiss per raccontare cosa sto rimandando, ecco, così lo rimando ancora una volta, vale anche in questo caso, quindi fatelo se volete, dai, sto rimandando da troppo tempo, cosa? Siamo curiosi, ci sentiamo tra poco.

0: questo mercoledì primo di luglio da un sacco di tempo sto rimandando, ecco, il mettere a posto lo sgabuzzino. C'è di tutto sistemato male, devo sistemare gli attrezzi nella cassetta, gli attrezzi sono un po' sparsi, questo è vero, lo sto raccontando io. E voi cos'è che state rimandando da un po'? Per esempio ho comprato anche delle casse acustiche nuove, ce l'ho sempre chiuso lì, ancora non le ho montate la liti, pure questo è. Vedi che ci sono tante cose che rimandiamo, ma pure sciocche. Dicono gli esperti, però tranquilli, l'abbiamo detto prima nello studio dei mattinieri, che non è pigrizia, è qualche volta ansia di altre cose, che ne so, dubbi. Fabio, tu che cosa stai rimandando?
1: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Fabio da Nembro. Io quella cosa che rimando ogni volta, adesso sto usando la scusa del caldo, è la pulizia della macchina. Chi schizza
2: a te?
0: È bella zozza, è bella tappezzata, è leopardata la macchina di Fabio. Ilde, buongiorno.
3: Buongiorno mattinieri, sono Ilde da Malgrate. Ciao. Io rimando sempre la pulizia dei vetri di casa. Non ce la posso fare, sono sempre stanca. L'età avanza, il lavoro è massacrante, il caldo pure. E rimanda, ma anche una semplice camminata, rimando, dopo vado, domani vado. Niente, siamo troppo dei lazzaroni.
2: Mi piace il termine lazzarone.
0: Un sacco di messaggi di testo.
2: Sì, sono 5 anni che mi dico devo sistemare il garage, Ciro da Modena. Io aspetto di sistemare un piccolo sgabuzzino, ma non ce la faccio proprio, Giuseppe. Poi pagare il bollo, Gio. Poi Elena da Verona, io rimando sempre il backup delle foto del cellulare, ho migliaia di immagini ogni volta penso, lo faccio stasera, sono passati mesi.
0: Ma sai cos'è? Che dopo un po' ti stufi da aspettare, perché poi più accumuli foto, pesi, mega, giga, eccetera, eccetera, più durerà una vita, no? E allora mandalo la notte prima di addormentarti, no?
2: Io procrastino sempre il riordino dell'armadio, apro le ante, guardo il caos, le richiudo e mi convinco che ci penserò nel weekend, ma quel weekend non arriva mai. Sara da Bari.
0: Francesco, buongiorno, cosa rimandi?
4: Vai. Buongiorno, ciao Max, ciao Laletti.
2: Ciao.
4: Francesco da Trecate. Niente, io sto rimandando da un bel po' il regalo di Natale della mia compagna.
2: Come
4: l'orologio, smartwatch, che dicevo, vabbè, aspetto di cambiare il cellulare, perché è vecchio e tutto, appena lo compro... Lo provo, invece è ancora lì impacchettato.
0: Ma
4: presto lo aprirò.
0: Certo, quindi ha avuto questo regalo a Natale che ancora non ha aperto. E quindi immagino lei: ma non ti è piaciuto il mio regalo? Che lo tieni ancora lì. E forse qualche dubbio ti viene, però dice: no, lo voglio abbinare allo smartphone nuovo. Dici, capito?
2: Aspetta, spera, che poi passerà di moda pure quello che ti ha regalato, però, nel senso che ci saranno versioni nuove, aggiornate.
0: Aprilo, la Litti, se vuoi te lo vende sulle app, quelle per la vendita. Te lo vende a 2 euro, ma te lo vende dopo aver preso 40 misure. Perché poi quelli che vendono sulle app, ma che misura ha? E quanto è lungo il braccialetto? E quanti buchi c'ha? Piglia di sto smartphone, piglia di sto coso. Come farete a vendere sta roba lì? Vabbè, canzone nuova, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: vado con tanto di, cioè lo obbligo, nel senso che vado proprio con la cattiveria, con la,
1: con la
0: cattiveria. Sì, sì.
1: Che carina che sei.
0: Ma per forza, l'unica cosa che deve fare è dentro casa. Cioè, alla fine faccio tutto io, sia lavori manuali da quelli da uomo che quelli da donna, giustamente.
1: Vedi, devo cambiare.
0: L'unica cosa che deve fare è buttare la spazzatura.
1: Vabbè, ho capito.
0: Dai, su.
1: Devo cambiare il lampadario in cucina. Ho imparato a cucinare al buio, ormai mi sento uno chef romantico. Luca da Taranto, che dice: mia moglie mi chiede di cambiarlo, ma va bene così, è lume di candela, capito?
0: Sì. Appunto.
1: Cioè, ragazzi, e alle volte uno arriva stanco dall'ufficio la sera. Vedi, c'è da fare sta roba, ma proprio adesso.
0: Il problema è che io ho un paio di faretti che sono ormai rotti da un paio di mesi.
1: Cioè, ancora con i faretti, non si usano più. Quelli più piccoli, forse.
0: Sì, piccolini,
1: pensavo quelli grossi.
0: No, no, piccolini.
1: Quelli che usavamo per fare la discoteca quando eravamo giù.
0: Ma no, ma si para. No,
1: va bene, dai, allora, cos'è che state rimandando da troppo tempo? Messaggi vocali o di testa al nostro numero
0: 347 490 0042.
1: Leggiamo tra poco i mattinieri di Radio Kiss Kiss.
2: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Prenota il tuo biglietto gratuito per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio.

chilometri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
0: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Kiss, kiss.
3: Alla ricerca della qualità.
4: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
3: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
4: Porca vacca, non sul tappeto!
1: Yes, yes.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io.
5: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
1: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Drop Dead.
1: Drop Dead, Olivia Rodrigo nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
2: Oh, ma sti mattinieri fanno proprio paura.
1: Dici?
0: Ma in che senso?
1: Può essere interpretato male. Le cose che stiamo rimandando da un po' di tempo, questa è la domanda che è scattata stamattina perché leggevamo da studi psicologici, ragazzi, che non è pigrizia, fa parte di noi, ecco. E ogni tanto teniamo quella cosa lì che va fatta, ma la rimandiamo continuamente perché sappiamo prima o poi la faremo. E ci fa stare anche bene allo stesso tempo, lo dicono i psicologi. Vedi, rimandare qualcosa per sapere c'ho sempre tempo. E quella sensazione che abbiamo, cos'è che state rimandando da un po'?
0: Allora, posso leggere qualche messaggio?
1: Certo,
0: allora, ciao ragazzi, ditelo a mio marito: Gigi, cambia questo benedetto coperchio del WC del bagno di tua moglie. Ma lui ringrazia da quasi un anno che dice lo farò domani. Ma quale? Grazie mille.
1: Quale domani?
0: Bellissimo.
1: C'è sempre
0: poi
1: un domani.
0: Da anni ho mandato il regalo che mi ha fatto a mio marito, un tatuaggio, non per paura, ma un domani lo faccio. E sono passati 5 anni. Il bello è che glielo ho chiesto io quel regalo, quindi ha rimandato questo regalo.
1: Sì, però non so, cioè nel senso te l'ha pagato dal tatuatore,
0: sì.
1: E frattempo può lievitare quel prezzo.
0: Sì, ma sono 5 anni.
1: Porca vabbè,
0: poi
1: vai.
0: La palestra, pago l'abbonamento con le migliori intenzioni, poi mi ripeto che inizierò lunedì. Il problema è che arriva sempre un altro lunedì. Davide da Perugia.
1: Lo so, ragazzi, vedi quante cose rimandiamo di ogni tipo.
0: Sì.
1: Allora, il finale dedicato ai vostri messaggi, cos'è che rimandate da tempo? Rifletteteci un po' tra serio, divertente, quello che vi va, insomma. Vocali al nostro numero
0: 347 490 0042.
3: Caffè, buon umore e la musica più bella.
4: Musica più bella. Radio Kiss Kiss.
3: La combo perfetta del mattino. I mattinieri.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina, la Letti, buongiorno. Sai chi ti saluta?
2: Oh mamma mia, chi mi saluta?
1: Te lo dico dopo, dai. No, ti saluta Serena, che
2: ciao,
1: ti
2: Serena.
1: Segue sempre, dice: perché non rispondi mai sui social?
2: Perché sui
1: sei
2: social
1: diva,
2: no, e non uso veramente quasi più i social, ragazzi.
1: Allora mi
2: scrollo,
1: sentiamo
2: solamente, guardo. Vedi, un po' curioso.
1: La Letti rimanda i saluti sui social, voi cosa rimandate? Buongiorno.
3: Ciao Radio Schischis, Giuseppe da Pesaro. Niente, sto rimandando il bollo dell'auto.
1: Con calma, non ti preoccupare. Buongiorno.
4: Buongiorno Max, buongiorno Lady.
2: Ciao.
4: Massimo da Surbo.
1: E dici,
4: io
1: Massimo,
4: è da un po' di tempo che sto rimandando di andare in pensione.
1: Perché?
4: Perché mi sembra che quando uno va in pensione diventa vecchio.
1: Preferisci lavorare per sentirti giovane, dai, se ti
5: buongiorno,
1: piace.
5: Buongiorno Max, buongiorno Lady.
2: Ciao.
5: Io sono anni che rimando i ricordi di una ragazza. Kiss a tutti.
1: Rimanda di fidanzarsi con una ragazza. Rimanda.
2: Che cacchio aspetti?
6: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Io rimando sempre il taglio dell'erba del giardino. Ma domani, per domani è diventato urgente. Quindi venite a mandare una mano.
2: Ma domani piove però.
1: Gli è cresciuto la foresta intanto. Va bene, vai, pronto.
7: Ragazzi, buongiorno.
2: Ciao.
7: Devo fare dei lavori in casa, in cucina. Li rimando sempre, ma no, perché non voglio farli, va bene, a questione economica.
1: Mancano i fondi, dai, che arriveranno. Buongiorno, chi rimane?
8: Buongiorno Nato Gispis.
2: Ciao.
8: Buongiorno Liti e buongiorno Max. Io l'unica cosa che rimando sempre, quest'anno anche l'ho rimandato a settembre, è la dieta.
2: Vabbè, ma quella sono in molti,
9: Buongiorno. Ciao Max e Letti, tutti i mattinieri Radio Kiss Kiss. Io ho rimandato per ben 3 anni gli esami del sangue. Sapete quando li ho fatti?
1: Quando?
9: Questo lunedì.
1: Dai.
9: Un abbraccio, Kiss a
2: un
9: tutti.
2: Abbraccio a te,
9: animo da Tony e Fratelli Barracuda.
1: Ciao Tony, poi l'importante è che siano andati bene.
2: Sì,
1: la Letti, un sacco di messaggi di testo.
2: La pulizia della cucina, barra cantina, barra ripostiglia, è un'unica stanza che non so come chiamarla, Miria. Sto rimandando da molto tempo di mandare a quel paese.
1: Cioè rimanda a
2: qualche
1: a quel
2: persona,
1: paese,
2: sì, appunto. E un'altra cosa, sto rimandando a iniziare la dieta, Rita. Poi è da mesi che devo cambiare la lampadina del ripostiglio, tanto che ci entro con la torcia del telefono e continuo a rimandare. Alessio d'Ancona.
1: Eppure non ci vuole molto.
10: Buongiorno Max, buongiorno Letti. Felice da Maratea. Io sto rimandando di far aggiustare l'aspirapolvere a mia moglie. E in più sto rimandando anche di ritirare le trapunte in lavanderia. Aiuto.
1: Da quanto tempo sono le trapunte
2: in
1: lavanderia?
2: Siamo a luglio.
1: Vai, zio
11: Mario. Pippo, buongiorno Adriana. Serena giornata a tutti.
1: Grazie. No, Pippo e Adriana arrivano tra poco, ragazzi. Aspetta, che ho messo i messaggi. Vai, buongiorno, via.
12: Buongiorno mattinieri. Io quest'anno ho rimandato a fanculo il mio datore di lavoro.
1: Due volte? Beh, ti tiene ancora. Come funziona? vedi, aspetta, voglio salutare anche Ferdinando. Tanti messaggi di testo di persone che rimandano.
2: Sì, io procrastino il mettere in ordine le foto delle vacanze. Sono ancora fermi sul telefono da 3 estati. Ormai sono diventato un archivio storico. Simona da Roma. Che c'è? Che ridi? Che cosa stai
1: ridendo? Mi piace l'archivio storico, va bene.
2: Sì.
1: Allora è tutto con i mattinieri, adesso arrivano Pippo Pelo e Adriana per il Pippo Pelo Show, grazie alla regia.
2: Andrea Cimino.
1: Lasciamo con una canzone che ha fatto la storia della musica, 1994, ritroviamo la boy band per eccellenza, secondo me, no? I Tay That con Sure. Dai mattinieri, ottimo primo.

0: Era proprio l'attimo in cui stavano per entrare nella mitologia i Take That. Nel 1994 cantavano questa canzone intitolata Sure, sicuro. È sicuro, Adriana?
1: Bella, bella, che bei periodi. Tanto sono le 6:57, buongiorno. È già pronto per noi Antonio Mercurio a darci tutte le news più importanti dall'Italia e dal mondo. Tra poco.
2: Buona giornata e un saluto a tutti voi. Due carezze ed uno schiaffo per Donald Trump dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. Giudici ratificano il provvedimento che elimina il limite di spesa per le campagne elettorali e quello che vieta alle atlete transgender di competere in gare femminili, ma respingono il ben più importante decreto della Casa Bianca che mirava ad eliminare lo Ius Soli. Con una maggioranza di 5-4 resta la cittadinanza automatica per i nati su suolo americano, anche se figli di immigrati irregolari o con permesso temporaneo. L'amministrazione Trump definisce la sentenza dannosa per il paese e sollecita ora il Congresso ad intervenire per via legislativa. Medio Oriente, transito gratuito per 60 giorni e poi un piano di pedaggio volontario è quanto propongono Iran e Oman, che rivendicano la gestione futura dello stretto di Hormuz, mentre l'inviato dell'Unione Europea, l'ex ministro Di Maio, ha incontrato funzionari qatarioti per mediare tra Washington e Teheran. Da oggi a Doha, negoziati tecnici indiretti. Intanto nuove tensioni in Libano, dove Hezbollah accusa Israele di violare il cessate il fuoco. L'esercito israeliano conferma attacchi contro basi del movimento filo-iraniano. In Venezuela si scava ancora sotto le macerie dopo il terribile sisma di mercoledì scorso. Il bilancio ufficiale sale a 1943 morti, tra cui 16 vittime italiane o italo-venezuelane. La speranza è rinvigorita però dal salvataggio di un bimbo di 3 anni e di un 12enne a 6 giorni dal sisma, registrata intanto alla Guaira una nuova scossa di magnitudo 5.1. L'ondata di calore che sta colpendo l'Europa tocca oggi il picco in Italia, con 25 città contrassegnate da bollino rosso. A Genova i primi 2 decessi legati alle temperature roventi, mentre a Susegana, nel Trevigiano, un operaio 60enne è stato trovato morto all'esterno di una fabbrica. Da stasera però drastico cambio di scenario al nord, con l'arrivo di una perturbazione atlantica diramata un'allerta arancione per forti temporali su Milano. La cronaca non ce l'ha fatta. Il neonato di 5 mesi rimasto ferito lunedì in un incidente stradale a Montebello della Battaglia, in provincia di Pavia. Il piccolo è deceduto al San Matteo, dove la madre resta ricoverata in prognosi riservata. Lo sport, calcio e mondiali. Francia agli ottavi con il tris rifilato alla Svezia, doppietta di Mbappé. Bene anche la Norvegia, che ribalta la Costa d'Avorio 2-1 con i gol di Nusa e del solito Haaland. Sfrutta il fattore campo il Messico, che davanti agli 80.000 dell'Azteca batte l'Ecuador 2-0 e passa il turno. Tennis, è stata una buona giornata per i colori azzurri a Wimbledon. Nel singolare maschile eliminato solo Arnaldi dal francese Alice. Avanzano al secondo turno Berrettini, che supera in 4-7 in un match con solo i tiebreak lo svizzero Wawrinka. Sonego la meglio sull'argentino Echeverri 6-4-6-4, 6-7-7-6, mentre Flavio Cobolli riprende oggi il match con l'altro argentino Navone. Il romano è avanti 2-1. Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini batte rimonta l'americana Montgomery. Esordio vincente anche per la 18enne Tyra Grant 6-4-6-2 all'inglese Bolter. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chissà a tutti.

0: Adesso sì, ci mettono anche le app del meteo che ti terrorizzano, no? Tu la mattina ti svegli e leggi oggi giornata rovente.
1: A me arrivano le notifiche.
0: Pericoloso, cioè, ma pericoloso, ragazzi, dateci tregua.
1: A volte più il pensiero che alimenta uno stato di cose.
0: Ma oggi è il primo di luglio.
1: Oggi è il primo di luglio.
0: Ragazzi, è incredibile. Buongiorno.
1: Buongiorno, buon luglio a tutti. Buona estate, buone vacanze a chi partirà proprio oggi.
0: A chi non parte oggi e sta con noi, benvenuto, bentornato. Grazie per esserci. Buongiorno.

0: Luglio, col bene che ti voglio, mi hai fatto una promessa che non la scorderò.
1: Sì, c'era una canzone tipo Squallo, ora all'epoca, che diceva Luglio, col bene che ti voglio, ti faccio una promessa, ti porto a Reto Scoglio.
0: La promessa era lo scoglio, giusto?
1: No.
0: Era, diciamo... La location dove l'avrebbe portata?
1: Allora, se qualcuno se la ricorda, magari te la scrive, Adriana. Io non ho manco il coraggio
0: di dirtelo. Ma magari la vado a googolare e vediamo un po'
1: qual è il
0: testo.
1: Non ho manco il coraggio di dirtelo.
0: Guarda, poi si lamentano dei testi delle canzoni attuali.
1: È vero.
0: Ma vogliamo parlare delle canzoni di un tempo?
1: Di un tempo. Ma anche delle parodie di un tempo. Vabbè, gli Squallor hanno fatto scuola.
0: Sì, proprio per quel motivo.
1: Ovviamente
0: lì.
1: Quelli che sono sempre da sempre utilizzate. Hai ancora canzoni su Luglio? Ah, no.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Si parte per andare al lavoro.
1: Vedi, e si parte col piede giusto.
0: Ok, meno male. Ok, non si parte per le vacanze, ma si parte per andare al lavoro.
1: Ma per andare al lavoro, allora, 347-490-0042, questo numero vi serva per interagire con noi, utilizzatelo per interagire con noi in qualsiasi modalità abbiate voglia di farlo, insomma, fate voi.
0: E volete darci un buongiorno, volete salutarci, potete approfittare di noi attraverso il numero, attraverso i messaggi vocali, è l'unico modo per accorciare le distanze tra noi e voi. Vi ricordiamo che siamo in diretta anche su Kiss Kiss TV al canale 158 del Digitale Terrestre, adesso ci andiamo sotto la doccia.

0: E una cosetta d'amore,
1: chiamami
0: e ti vestirò come una stella di Broadway.
1: Che bella dedica d'amore questa canzone, bellissima.
2: Lo sai che sei fidanzato, Cesare? Cesare Cremonini è fidanzato con Caterina.
1: Nutrivi qualche speranza?
2: No, però sai, non è più sul mercato, questo è un fatto. Lui è

0: Allora, se è vero che Oscar Wilde era diventato grande per l'importanza di chiamarsi Ernesto, io in questo caso direi l'importanza di chiamarsi Cesare, perché mi sento anche coinvolto nel trovare delle parole meravigliose anche per una donna, insomma, capaci di scrivere versi straordinari.
1: Questa canzone ci ha fatto
0: sognare. Basta chiamarsi Cesare, è una canzone bellissima.
1: Tipo quando li scriverai tu due versi per
0: io
1: noi?
0: Io li scrivo, a voglia.
1: Due parole, ce li
0: non
1: vuoi
0: li
1: scrivere?
0: Scrivo per voi, ma li scrivo.
1: Ah, li scrivi?
0: A voglia che butto giù, ultimamente scrivo
1: li
0: tantissimo.
1: Li scrive per la sua amata che non corrisponde tanto amore.
0: Quando passerò a miglior vita, poi i miei, diciamo, i miei versi saranno, diventeranno famosissimi.
1: Allora Pippo, le cose vanno erogate
0: nel momento.
1: Durante la vita.
0: Sì, sì. Ah, non
1: i
0: dopo.
1: Soldi, i versi, le poesie,
0: tutto.
1: L'amore, l'affetto, la gentilezza.
0: I soldi vanno erogati, quello sicuramente.
1: Ma durante la vita, sì, non dopo.
0: Non dopo.
1: Allora, chiusa parentesi.
0: Tu ieri hai erogato soldi con gli zoccoletti
1: e
0: nuovi.
1: Poi ieri ho fatto un po' di shopping po' di e ho shopping. Comprato anche un po' di gli zoccoli.
0: Gli zoccoli, va bene.
1: Allora, oggi viaggiamo pure fino in Cina per parlare di un fenomeno incredibile, Pippo.
0: Qual è questo fenomeno?
1: Allora, si chiama breakup fee, così è proprio molto difficile, ma in parole povere sarebbe la tassa di fine relazione.
0: Cioè
1: in Cina c'è cioè, veramente questa
0: frase. Ma voi state
1: frasi,
0: scherzando?
1: È un accordo privato che si fa tra due partner,
0: sì.
1: Tra due coniugi. Quando finisce la relazione la donna deve essere risarcita per il tempo perso.
0: Ah, la donna deve essere risarcita?
1: Sì.
0: Ma non ho capito perché non deve essere risarcito l'uomo.
1: No,
0: per
1: la
0: il
1: donna,
0: tempo
1: perché
0: perso.
1: Voi ci fate perdere un sacco di tempo.
0: Sì.
1: È vero, ci fate perdere un sacco di tempo. E
0: allora,
1: quindi,
0: chi è questo giudice che ha deciso che questa donna deve essere risarcita? Anzi, tutte le donne quando finisce una coppia dovrebbero essere risarcite.
1: Io ho voluto dire le donne, però in realtà anche il partner uomo può chiedere il risarcimento.
0: Anche il partner uomo può chiedere il risarcimento. Beh, io non lo so. Secondo me, allora, le cose si fanno al 50% sempre, le colpe sono al 50%, perché nessuno può chiedere il risarcimento a nessuno. Se io sposo te e ritengo di aver perso
1: Pippo,
0: del
1: anche
0: tempo
1: anche tu mi dovresti dare un risarcimento già adesso perché bravo. Siamo più o meno una coppia di fatto
0: esattamente sì. È la colpa di entrambi, se le cose vanno bene il successo è di entrambi,
1: se le cose vanno bene il merito è mio, se le cose vanno male. Il demerito è
0: come
1: tuo.
0: come ragionano tante persone
1: tante coppie, tanti uomini e magari anche tante donne, per cui chiedono una vera e propria tassa di fine relazione
0: allora.
1: Per il tempo perso ma anche per tutti i soldi che ci sono voluti durante l'arco del tempo in cui i due stavano insieme.
0: Io chiedo a tutti gli uomini all'ascolto, ma anche alle donne. Insomma, mi sembra giusto che una donna possa chiedere il risarcimento del tempo perso.
1: È la liquidazione,
0: finisce.
1: Pippo.
0: Ma che liquidazione? Ma che siete? Ma che siete un'azienda?
1: È proprio la liquidazione. Sì, ma perché alla fine una famiglia, una coppia finisce per essere un'azienda.
0: Ecco, ma andate a lavorare, andatevi a guadagnare.
1: Pippo, puoi darmi anche un acconto se vuoi.
0: Tra l'altro io conosco un sacco di donne che scelgono uomini ricchi e facoltosi per il semplice motivo di esserlo, cioè di essere ricchi e facoltosi.
1: Certo.
0: E quindi poi magari li lasciano e poi vogliono il risarcimento.
1: Ma vuoi mettere piangere alle Maldive?
0: E piangere alle Maldive.
1: In un resort 5 stelle quando finisci una relazione?
0: Stai offendendolo, ricordiamo la tua ridente cittadina
1: per
0: del lago.
1: Per questo ho menzionato la mia città.
0: Ha detto vuoi mettere piangere a Pagani per
1: provincia
0: dire piangere
1: di Salerno.
0: In un posto che non è niente di che, invece piangere alle Maldive che è un posto meraviglioso.
1: Un resort.
0: Assumiti
1: che
0: la responsabilità e credo che oggi tu non possa tornare
1: a casa. Non posso tornare al mio paese.
0: Allora, ci sono messaggi che arrivano al 347 490 0042, su quello che gli italiani, gli uomini, che soprattutto gli uomini, perché poi le donne sono quelle che chiedono il risarcimento, ma mi pare veramente troppo adesso.
1: Ma se è un accordo
0: del tempo perso di una cifra.
1: Se è un accordo firmato da entrambi possono chiedere il risarcimento. Allora la domanda che vi facciamo è chi secondo voi dovrebbe darvi un risarcimento, per quale motivo? Lo allarghiamo anche all'ambito amicale, lavorativo, qualsiasi tipo di sfera.
0: Ma anche se siete felicemente in coppia, avete pensato a dei momenti in cui magari la vostra partner o il vostro partner vi dovrebbero risarcire qualcosa? Sentiamo.
2: Ma assolutamente no, non ha senso. Il tempo che si è perso lo si è perso insieme.
0: Brava.
2: Ciò che si è vissuto insieme. Quindi è finita insieme, basta.
0: Vedi, questa è una donna.
2: Non c'è bisogno di questa tassa, è che?
0: E che?
1: Sei troppo moderno, amore mio.
0: Non c'è bisogno di questa tassa, che?
3: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
3: Pippo, tu hai ragione.
0: Ma certo.
3: Andate a lavorare.
0: Andate donne. A lavorare. Donne, è arrivato il momento di andare a lavorare.
1: Ah no, sentiamo.
4: Buongiorno Pippo. Buongiorno Adriana. Sono Daniele.
0: Ciao Daniele.
3: Il risarcimento vero e proprio non viene chiesto, ma diciamo che nel 99,9% dei casi dalle separazioni la donna si acchiappa la casa anche se di proprietà dell'uomo,
1: si acchiappa
3: i soldi, si acchiappa i figli, si acchiappa la macchina, e chi la prende è l'uomo, quindi
0: chi la
3: non
0: prende
3: ci sta
0: quel servizio.
3: Il risarcimento.
1: Hai fatto una sintesi troppo spicciola per quanto mi riguarda.
0: Che se mai, a dirti che se mai ci dovessimo lasciare io e te, diciamo da un punto di vista lavorativo, io chiederò gli alimenti, te lo voglio dire. E se io chiedo gli alimenti sei messa male.
1: Non ti preoccupare, tu prepara il portafoglio a mantice.
4: Buongiorno da Chiara, sono
1: buongiorno.
4: Carolina. È giusto se la donna ha rinunciato alla carriera. Allora sì, è giusto, perché se lui invece la carriera l'ha fatta grazie al fatto che lei gli puliva la casa, gli cresceva i figli, lei si occupava di pagare le bollette, di cucinare, quindi
0: ma
4: sì,
0: è stata scema
4: la
0: donna che ha accettato.
4: Ma a casa per agevolarlo, è giusto.
0: Carolina, non diciamo cazzate, per favore.
1: Beh, lei ne fa un discorso che può essere logico.
0: Se tu accetti, allora l'amore deve essere prima di tutto amore. Se te andiamo all'altare, io tu e chi altro, io e chi altra, andiamo all'altare e decidiamo poi insieme, lei dice io voglio stare a casa perché mi fa piacere accudire i figli, stare a casa eccetera eccetera, non è che poi dopo ci lasciamo per altri motivi e io le devo dare il risarcimento perché ha perso tempo con me. Stiamo scherzando,
1: sì, quante volte è capitato, no, che state con una persona ma anche un'amicizia e dite oh, poi riesci a capire come è fatta quella persona, magari non ti piace e dici oh, ma mi ha rubato il periodo migliore della mia vita, mi ha rubato tanti anni.
0: Volevo salutare Renato, un nostro ascoltatore che ha scritto sono rendite parassitarie.
1: Ah sì, chiamale come vuoi. Prego. Renato,
5: sentiamo. Buongiorno.
6: È da 7 anni che siamo sposati con mia moglie e la sera a volte si litiga, si bisticcia, problemi di qua, problemi di là, però la colpa è di tutti e due, quindi
1: no, la colpa è tua.
6: Bisogna aiutarsi uno con l'altro. Ciao,
0: aiutarsi uno con l'altro, lui dice giustamente, non è che se
1: litiga la colpa è tua, caro ascoltatore.
0: Ancora.
1: Andiamo avanti.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
1: Buongiorno
7: da Monza. Io sono pienamente d'accordo con Pippo, veramente. Ma qual è il risarcimento? La colpa è di tutti e due, di entrambi. Quasi sempre tutti i casi.
0: Questo vuole un risarcimento. Adriano vuole il risarcimento che ha perso
1: tempo.
0: Allora,
1: io voglio un bonifico per la pazienza.
0: Ma piacere,
1: ho deciso Pippo, da oggi tu mi farai un bonifico per la pazienza.
0: Ma cammi, aspetta
8: no Pippo, buongiorno Adriana. Buongiorno. Secondo me il risarcimento va fatto, va
0: ancora
8: dato il momento in cui uno dei due tradisce e delude tutte le aspettative.
1: Per il tradimento intendi.
8: In quel caso penso che ci voglia un bel risarcimento.
0: Ma lì esiste già, Carina, il risarcimento se uno dei due tradisce.
1: Chiamiamolo
0: soprattutto
1: risarcimento.
0: Quasi sempre se tradiamo noi esiste il risarcimento.
1: Adriana, no, non è vero.
0: Adesso
1: non è
0: prima
1: vero.
0: Di litigare, facciamo una, perché tanto litigheremo in questa puntata, lo so già.
1: Certo.
0: Perché tu insisti per le donne che dovrebbero avere il risarcimento per il tempo
1: stabiliamo
0: perso.
1: Stabiliamo la cifra, Pippo, e non
0: come
1: si litiga più, non ti preoccupa.
0: Hanno fatto in Cina, no? Qualcuno ha deciso che l'uomo deve pagare il risarcimento alla donna. Noi invece adesso ci prendiamo un bel caffè, così
1: perché
0: ci sediamo. Sì.
1: Stamattina manco l'avevo preso il caffè, quindi tra un po' pausa caffè per noi.
0: Esatto, ci sono piaceri che meritano di essere condivisi, come appunto quello che stavo dicendo, il primo caffè del mattino. Una pausa speciale, un momento semplice che diventa unico.
1: Con un'ampia scelta di miscele intense e avvolgenti, Caffè Motta accompagna ogni occasione con il gusto giusto.
0: Caffè Motta, ti voglio bene!

0: app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play. Everywhere.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Kiss, kiss.
1: Alla ricerca della qualità.
6: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
1: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
6: Porca vacca, non sul tappeto!
7: Kiss, kiss. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
8: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: Kiss, kiss.
9: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home. Leggi e resistenti fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte sempre.
5: Kiss, kiss.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.

0: la mia canzone Bossa Nostra con Gaia su Radio Kiss Kiss. Adriana, abbiamo una lettera di un gruppo di ascoltatori capitanati da Luca da Padova, mm-hmm, che chiedono il risarcimento Zebedei per il sabato per la tua classifica.
1: No, dovreste darlo voi a me.
0: La Kiss Kiss Play Chart, la classifica che Adriana, che Adriana conduce il sabato pomeriggio su Radio Kiss Kiss, c'è un risarcimento dati per il tempo perso, che sono 2 ore a settimana.
1: No, non è vero, dovreste darlo voi a me il risarcimento, sì, per tutta la musica bella che vi facciamo sentire. Allora, abbiamo al telefono
0: Max da Monza. Ciao Max, buongiorno.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno, piacere di conoscerti Max, come stai?
2: Tutto bene,
0: già
2: dai,
0: se la ride Max.
2: Traffico,
0: perché?
1: Se la ridi perché no, Max? Dici tutto.
2: No, vabbè, per il discorso del risarcimento, io lo vedo giusto nel caso in cui due persone prematrimonio, preconvivenza, come dire, non sono trasparenti l'uno nel confronto dell'altro, nel senso che magari c'è una persona che ha più situazioni aperte e alla fin fine o non prende decisione oppure non ha intenzioni serie verso un'altra persona.
0: E ecco, allora
2: mi sta portando via del tempo.
0: E allora lì deve risarcimento, secondo te, in quel caso deve risarcimento?
2: Sì, ma c'è gente che magari sta 4 anni con l'altra persona e non è trasparente, magari ha già una familiare, magari ha già relazioni altrove, beh, sta rubando tempo all'altro, quello è corretto.
0: All'altro, ma in generale, non all'altra. E qua sono le donne che parlano, che vorrebbero loro risarcimento.
1: Anche, allora Max, banalizziamo questa cosa. Vai alla posta, il signore ti fa perdere un sacco di tempo. Ok, quindi non sbriga la tua faccenda in maniera veloce. Secondo te, un bel risarcimento, un bel bonifico, ma anche piccolo, per la pazienza che hai avuto, non ti farebbe stare meglio?
2: Ma secondo me, se fai un reclamo ufficiale,
1: vabbè, dai,
2: che
1: no, non ti preoccupare,
2: tempo
1: non...
2: perché l'altra persona ti ha preso in giro.
1: Argomentare tu, sì,
0: lui dice però devi dimostrare che la persona ti ha preso
1: lasciamo
0: in giro
1: perdere.
0: Che se la persona era impegnata non è che gli puoi chiedere il risarcimento
1: in un mondo parallelo di sognatori
0: Max, tu sei single, sposato, fidanzato, cosa sei?
2: No, io sono sposato da una vita. Quindi...
0: Allora, se tua moglie, se ti lasciasse con tua moglie domani, lei ti chiedesse il risarcimento per il tempo perso, una vita persa, perché è una vita che è stata insieme, quindi una vita persa, lei chiederebbe.
2: Ma non è detto che l'abbia perso solo lei il tempo.
0: Bravo!
1: Vi risarcite a vicenda,
0: esatto,
1: e basta.
0: Era quello che volevamo sentirci dire, non ha perso solo lei il tempo. Grazie, Max.
2: Ciao ragazzi, chi schissa te.
0: E da Monza andiamo a Napoli, dove c'è Roberta.
1: Ciao Roberta.
3: Buongiorno.
0: Ciao Roberta, come sei messa tu a risarcimento? Quanto
3: no,
0: vuoi?
3: No, io fortunatamente ancora nulla, sto accumulando però.
1: Chi ti dovrebbe risarcire per il tempo perso e per la pazienza che hai avuto? Puoi estendere allora anche a qualche amico, qualche amica, qualche parente.
3: Soprattutto agli amici.
1: Agli amici?
3: Gli amici, questi per esempio dovrebbero risarcirmi di tantissimo, però va bene così, abbiamo fatto un po' di beneficenza.
0: Avete fatto un po' di beneficenza. Beh, effettivamente anche con gli amici a volte si perdono anni e anni di amicizia, che improvvisamente vanno via per una cazzata, e quindi ti rendi conto che forse lì il tempo l'hai perso e dovrebbe essere idealmente risarcita una persona per questo, ma non tecnicamente,
3: sì,
0: fisicamente.
3: Alla fine i valori di una coppia si possono estendere anche a un'amicizia che non ha avuto la fine che
1: la fine sperata, auspicata,
3: sì,
1: no?
3: Esatto, perché purtroppo anche gli amici tradiscono, si danno delle batoste, c'è da dire questo.
1: Ah, io ne sono fermamente convinta. Le mie più grandi batoste le ho avute proprio dagli amici.
0: È vero.
1: Le amicizie.
0: Assolutamente.
1: Cioè, a un certo punto smettono di chiamarti, smettono di provare interesse per te
0: senza
1: perché magari
0: motivo
1: hanno scelto altre persone.
3: Sì, ma anche semplicemente perché magari la loro vita è cambiata, però
1: esatto,
3: non si adattano. Penso un'amicizia come una coppia si adatta un po'.
0: Roberta, in amore hai avuto, diciamo, storie in cui pensi di aver perso del tempo?
3: No, perché sto con mio marito da quando ho 18 anni, quindi...
0: Da quando avevi 18 anni stai con tuo marito e sei una donna sempre felice, sempre stata felice?
3: No, sempre felice sarebbe una grande...
0: E nei momenti in cui non lo eri avevi pensato a un risarcimento?
3: Sì, sì,
0: sì, a voglia.
1: Allora guarda Roberta, stai da quando avevi 18 anni, io un risarcimento te lo darei proprio sulla fiducia.
0: Infatti, per il coraggio.
1: Te lo darei comunque per
0: la forza.
3: No, ma comunque come dicevo nel messaggio non è una questione di risarcimento, ma di TFR, secondo me.
0: TFR, trattamento di fine rapporto.
1: Sì, sì, sì,
0: hai ragione.
1: Sì. Roberta, il senso.
0: Roberta, ti diamo un bacio grande, chi schissa te.
3: Anche a voi, vi voglio troppo bene, un bacione.
0: Grazie,
1: anche
0: grazie.
1: Noi, chi schissa te.
0: Grazie a tutti, posso ringraziare tutti gli ascoltatori che ci dicono che ci vogliono bene, perché non è una cosa scontata.
1: È vero.
0: Non è una cosa che succede a tutti, a noi fa molto molto piacere. 347-490-0042. In Cina c'è chi ha pensato di chiedere il risarcimento, le donne, ai mariti che insomma a un certo punto lasciano o comunque con i quali finisce la relazione per il tempo perso. Vi sembra una cosa giusta? Io dico, se deve esserci una legge deve essere per entrambi, ma comunque
1: no,
0: non
1: ma
0: mi sembra
1: non è
0: giusto.
1: Una legge obbligatoria, ma è un accordo privato
0: che si può fare,
1: sta utilizzando parecchio in Cina,
0: esatto.
1: Secondo
0: tra
1: me arriverà anche da queste
0: ancora.
1: Parti
4: se hai voglia di musica, risate e buon umore

0: tutti voi, siamo pronti a collegarci con i nostri amici del meteo.it per sapere come sarà il tempo previsto per oggi e soprattutto a quanto saliranno le temperature.
1: Quanti bollini rossi ci saranno?
0: Vediamo. Buongiorno agli amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La pressione atmosferica è in progressiva diminuzione sul nostro paese. In mattinata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Col passare delle ore, instabilità in aumento, specie sulle regioni del nord, ma qualche temporale sarà possibile anche sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Massime tra 27 e 36 gradi al nord, tra 31 e 37 al centro, tra 31 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
3: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Kiss, kiss. Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
9: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Yes, yes.
11: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel, Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.

0: internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Yes, yes. Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: diciamo, la festa che piace a noi nel clip, nel video di questo pezzo di Mark & Cremont con Serena Brancale, i The Colors, intonata Partenope, no?
1: Che sono stati protagonisti The Colors proprio nell'ultima tappa del Kiss Kiss Way a Viareggio. Ci hanno regalato un bel medley di tutti i loro successi, è stato davvero bello.
0: È stato davvero molto bello ed è molto bello anche stamattina stare con voi, cari amici di Radio Kiss Kiss. Siete in tantissimi, prego, sentiamo.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Sono 10 anni che risolviamo insieme i problemi che prima io non avevo, quindi casomai dovesse finire male, nessun risarcimento.
0: Nessun risarcimento, perché lui sta risolvendo problemi che quando stava da solo non aveva, però li risolve insieme a lei adesso, capito? Quindi è anche lei che dovrebbe
1: risarcire. Ma la coppia è un po' questo, cioè hai dei problemi che se fossi da solo non avresti.
0: Adriana, tu a Luca dovresti dare 1 miliardo per la sopportazione che ha. Vai.
1: Non ti dico
3: lui
1: a me.
3: Il fatto è che nelle separazioni gli uomini scappano, non si prendono le responsabilità e quindi anche la legge è dalla parte delle donne, perché giustamente i figli vengono affidati alle mamme. Quando trovano un uomo che vuole stare con i propri figli e che quindi paga gli alimenti e tutto il resto, sembra quasi una novità, qualcosa di nuovo. Sono gli uomini, sono gli uomini che hanno creato questa storicità.
0: Scappano. Detta da un uomo, è un uomo, giusto, l'ascoltatore?
1: Credo di

0: sì.
1: Sì, sì, sì, è un nome. È stata un nome, mi pare che abbiamo.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
0: Buongiorno.
2: Antonio di Altamura. È voglia che deve risarcire per tutte le chiantelle che non hai fatto per colpa sua. È
1: esattamente. Le chiantelle sono le passeggiate nel Chianti, lo ricordiamo.
0: Chiamiamole così.
1: C'è un'ascoltatrice che ogni tanto me ne chiede una di farla insieme.
0: E manco gliela dai, sta passeggiata.
1: È una passeggiata nel
0: manco
1: Chianti.
0: Gliela regali.
1: Adriana, ma non abbiamo tempo, lo sai, tra il tour, le cose. Quando vado a fare la passeggiata nel Chianti?
0: Pippo, sapessi quante Viareggio passeggiate nel Chianti ho visto durante il tour che abbiamo fatto.
1: Un sacco di passeggiate, ci
0: ho
1: sono
0: visto
1: state.
0: Un sacco di passeggiate. Ah. Una proprio accanto alla mia camera.
1: Accanto alla tua camera.
0: Una bella, qualcuno ha fatto una bella passeggiata.
1: Una bella,
0: vero?
1: Passeggiata. Sei Carmen da Cosenza, buongiorno.
0: Ciao Carmen.
3: Buongiorno.
1: Allora Carmen, già il tuo messaggio mi sposta il sistema nervoso, lo prende e lo mette a fila. Perché tu vorresti.
0: Non ci vuole molto per spostarglielo.
1: Lei vorrebbe risarcimento per il tempo perso con un uomo, giusto?
3: Beh, in generale sì, ma per il tempo perso con chiunque.
1: Ho capito, ma perdonami, però, chi ti ha detto che un uomo che sta con te non perde del tempo?
3: Sì, è reciproco, però se poi sei recidivo, allora io perdo più tempo.
0: Chi è questo malessere che ti deve dare il risarcimento? Carmen, parla con me.
1: No, voglia.
3: Ce ne sono tantissimi, però nello specifico stavo pensando quando tu hai detto, Pippo ha detto, quando le coppie si lasciano vuoi il risarcimento, vai a un matrimonio convinto che quel matrimonio non duri da Natale a Capodanno.
1: Ma quello è vero.
0: Sì.
3: A me è successo. Alla fine l'ho vissuto come una festa in realtà.
1: Ah, il tuo matrimonio dici?
3: No, che è il mio. No.
1: Sei andata a un matrimonio e l'hai vissuto come una festa, però tu.
0: Sì. Non avresti scommesso su quella coppia, giusto?
3: No, io dal principio non avrei da fare.
0: E alla fine com'è andata? Si sono lasciati?
3: Ovvio.
0: Ok, però dici ok, mi sono divertita.
3: Che mi dicano avevi ragione, però non me
1: ma l'essere umano spesso ci vede lungo, non è che voglio dire ci vuole tantissimo. Tutti quelli a cui diciamo durante i quali ho pensato a questa cosa, poi in realtà sono finiti veramente male, quindi insomma sono cose che succedono. Tornando a te Carmen, chi è che ti dovrebbe risarcire allora, uno solo o tanti uomini?
3: No, uno nello specifico. Uno proprio nello specifico, ci stavo pensando mentre stavo
0: per
3: guidando.
0: Per cosa? Ti ha fatto perdere tempo? Ti ha maltrattata? Non ti ha amata? Non ti corrispondeva? Per quale motivo?
3: No, è proprio un problema comunicativo, cioè io dico A
1: e lui dice B.
3: Esattamente. Provo a spiegarmi, poi è una certa, dico vabbè, senti.
1: Però bisognerebbe sentire anche la sua campana.
0: Capisci quello che vuoi. Esatto. Ma guarda, per evitare qualsiasi fraintendimento, tu capisci quello che vuoi, tanto io te l'ho detto prima.
1: Però bisognerebbe, Carmen, sentire anche la sua campana, perché magari lui dice, ma lei pensa di dire A, ma mi fa capire B, non è brava, non si spiega bene.
3: Preferirei non sentire più suonare le campane.
1: Brava. Allora, Carmen, grazie mille per essere stata con noi.
3: Grazie per la compagnia che mi fate sempre in tutti i miei chilometri di giorno e di notte. Pomeriggio.
1: Che bello, grazie.
3: Sempre
1: grazie.
3: In vostra compagnia.
0: Grazie,
3: sempre
0: la sua Carmen, compagnia. Chi stai lontana te. Dai malesseri, per piacere.
3: No, io ho chiuso.
0: Oh, tanto si riconoscono malesseri. Subito, con un po' di esperienza li sgami subito.
1: Ciao Carmen, baci.
0: Ciao.
4: Radio Kiss, sono Leonardo da Roma.
1: Ciao,
4: allora,
1: Leonardo.
4: Per i matrimoni io non chiedo nessun risarcimento, ma siccome ti chiamano solo quando si devono sposare,
1: vero.
4: Non vado a nessuno.
1: Non va a nessun matrimonio. Allora loro ti invitano, lui non ci va.
0: Perché magari non ti frequenti da un po' di tempo, arriva il matrimonio, però poi anche chi ti invita dice ok, ma che cosa faccio? Se non lo invito ci rimane male, se lo invito magari pure ci rimane male.
1: Ma la gente non è che festeggia tutto, il matrimonio per loro è una cosa importante, ti invitano vuol dire che per loro sei importante, perciò ti invitano. Vai.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
5: Come si sente che sono in ferie e che mi inizio ad ascoltare praticamente a programma finito? Mi sembra di capire che l'argomento parla di risarcimenti. Ecco, io come succede in Giappone, vorrei un risarcimento
1: in Cina,
5: per ogni anno passato con dei fidanzati malesseri. Siccome ho la bellezza di 45 anni, secondo me la cifra sarebbe molto, molto cospicua.
1: Molto cospicua.
5: Buona giornata, ragazzi.
1: Sì, ma qui si parla parla di matrimoni finiti male, non di fidanzamenti finiti male. Sui matrimoni puoi chiedere.
0: Eh beh, però lei ha incontrato tutti i malesseri, per ogni malessere che ha incontrato fa un bonifico, voglio dire, ti paghi lo psicologo.
1: Tu quanti malesseri ti sei?
0: Io pochi, per fortuna, li riconosco subito. Ah, sì. I malesseri. Dai, sono le 8:48, bello questo pezzo, noi vi suoniamo sempre la musica più bella. Major Lazer insieme a DJ Snake con Lean On.

0: con DJ Snake, la canzone era Linon, che abbiamo utilizzato per chiudere questa puntata di oggi, sperando che nessuno dei nostri ascoltatori stamattina possa pensare di chiedere un risarcimento per le due
1: un
0: ore
1: rimborso.
0: Per le due ore perse con noi.
1: Speriamo invece che le abbiate trascorse bene, vi abbiamo accompagnato fino a questo momento. Arrivano Max Vitale e Max Giannini, se
0: sono
1: volete chiedere
0: arrivati,
1: un rimborso potete farlo direttamente
0: a loro.
1: Allora, noi non c'entriamo
0: nulla. Hanno soldi
1: nulla
0: da spendere. Vi lasciamo con Curtis Blow, The Breaks, pezzo del 1980. Kiss kiss a tutti.
1: Ciao, a domani.
2: Clap your hands everybody if you got what it takes, cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are The Breaks. Break.

0: Questa è la storia di tutto, e tutti i rapper e i trapper sappino che nel 1980 c'era Curtis Blow con The Bricks.
1: E di trapper, sai cosa mi è rimasto? Mi è venuta fame di trippa, non so perché, non chiedere perché, Giannini, anzi facciamo così, diamo subito la linea alla redazione. C'è Cilia? Sì. Buongiorno, coscioni.
2: Buona giornata e un saluto dalla redazione. L'ondata di calore che ha investito l'Europa si sta spostando verso est, in Austria, Slovacchia e Ungheria, temperature record fino a 40 gradi, mentre in Italia da oggi iniziano a scendere, ma sale l'allerta per grandinate e temporali. Oggi 21 le città da bollino rosso. La notizia diffusa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di 5 morti in 24 ore per il caldo è stata smentita dal Ministero della Salute, dove oggi si terrà un vertice per fare il punto. Il 6 luglio ho convocato una riunione d'emergenza dell'OMS con gli stati europei. Il violento terremoto che ha colpito il Venezuela, secondo l'ultimo bilancio, sono più di 1.900 i morti accertati, oltre 10.000 i feriti e decine di migliaia i dispersi. 16 morti nella comunità italo-venezuelana, 40 invece i dispersi. I soccorritori continuano a scavare senza sosta, ma a 6 giorni dal sisma le speranze di trovare i sopravvissuti si affievoliscono sempre di più. Secondo il governo venezuelano sono state tratte in salvo oltre 6.400 persone, tra cui anche due bambini di 12 e 3 anni salvati nelle ultime ore. Quasi 59.000 gli edifici distrutti e i servizi essenziali sono paralizzati, mentre scarseggiano cibo, acqua e farmaci. Insistenti le accuse al governo per le insufficienze della macchina dei soccorsi. Andiamo negli Stati Uniti. La Corte Suprema mantiene lo ius soli, respinte dunque le restrizioni di Donald Trump sulla cittadinanza per diritto di nascita, pilastro della sua politica sull'immigrazione. La Corte ha stabilito che un ordine esecutivo emanato dal presidente americano poco dopo il suo insediamento lo scorso anno risultava incompatibile con il 14° emendamento della Costituzione. Veniamo in Italia. Il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni è indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile nell'ambito di un'inchiesta su un presunto giro di escort legato a serate organizzate da una società di eventi. L'accusa riguarda un rapporto a pagamento con una ragazza che all'epoca dei fatti era minorenne, circostanza da lei negata. Il calciatore verrà interrogato nei prossimi giorni. Convocati come testimoni anche Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi. Lo sport calcio: ai mondiali 2026 la Francia ha superato la Svezia 3-0 e agli ottavi affronterà il Paraguay. La Norvegia ha sconfitto la Costa d'Avorio 2-1 e sfiderà il Brasile. Avanti anche il Messico, che ha battuto l'Ecuador 2-0 e se la vedrà con la vincente della sfida tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, in programma oggi alle 18. Stasera alle 22 Belgio-Senegal e nella notte italiana Stati Uniti-Bosnia. Infine il tennis: a Wimbledon Berrettini avanza al secondo turno superando lo svizzero Wawrinka. Avanti anche Sonego, che ha sconfitto l'argentino Echeverri, eliminato invece Arnaldi dal francese Alice. Riprenderà oggi il match tra Cobolli e l'argentino Navone, sospeso per oscurità. E oggi in campo anche Jannik Sinner, che al secondo turno affronta il portoghese Borges. Nel tabellone femminile buon esordio per Jasmine Paolini, che ha sconfitto l'americana Montgomery, mentre tira Caterina Grant ha battuto la britannica Butler. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Giannini e Vitale. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e chi schissa tutti.
0: Grazie Cecilia, buongiorno. Buongiorno da Max Giannini e quello che rimane di Max Vitale.
1: L'avanzo praticamente. Buongiorno Gianni, non dico niente di nulla, ti chiedo solo perché hai salutato solo Cecilia.
0: No, saluto Cecilia, saluto te, saluto anche Giugno ce lo siamo levati e arriva luglio, il bene che ti voglio.
1: Mamma mia, come dice il proverbio, è anche sto giugno se lo siamo levati. Fa caldo, no?
0: Sì, no, non ne parliamo più. Se no facciamo la fine dei vecchiardi che parlano solo del tempo, del caldo, fa caldo.
1: Perché sono i vecchi che parlano di quello.
0: Certo.
1: E allora, sai che sono un caldo io ultimamente, ma secondo te la sigla aiuta?
0: Sì!

0: questa attenzione che te lo voglio ricordare.
1: Sì?
0: Tra tutti i problemi che hai, dimmi sì? Che posto mi dai. Oggi si parla di tecnologia. Dai.
1: Kiss kiss a tutti e ci vediamo domani.
0: Tra poco vi coinvolgo.

0: sento? Lo sento o non lo sento?
1: Sì, lo sento. Lo sento arrivare. Ma oggi vedo un po' uomo ragno. Come mai? Cosa mi dici? Cosa mi dici, Giannino? Te lo spiego più tardi. Adesso sei troppo giovane per capire queste cose.
0: Uomo ragno, vabbè.
1: No, ma ok, cose nostre, ragazzi. Scusa. Ah, ma siamo in onda? Non dobbiamo parlare di cose
0: allora,
1: nostre.
0: Allora, oggi puntata tecnologica. Chi vi parla in questo momento ha il telefono al 50%, 54%, l'ho appena controllato. Quindi questo ti fa capire come camminano i telefonini.
1: 54 adesso, che sono usciti di casa un'ora fa.
0: Hai capito?
1: Ma.
0: Allora, ve lo chiediamo anche a voi, visto che tra poco c'è una notizia che riguarda proprio i nostri cari, amati, amatissimi, odiatissimi telefonini. Siete di quelli che il telefonino deve stare sempre al massimo della ricarica, appena scende una tacca va subito messo in ricarica, oppure vi si annerisce lo schermo in modalità di risparmio perché è andato sotto il 15%, come sta per succedere a me?
1: Lui è cintura nera, lo ammetto, Gianni è cintura nera di oscuramento schermo, a un certo punto dici ma il telefono va ricaricato.
0: Siete di quelli mai uscire di casa senza un power bank oppure un caricabatteria, o di quelli mi presti che carica batteria sono rimasto
1: che me fai una telefonata
0: sto a 2%. Oh, me fai una telefonata, se scaricato il telefonino.
1: Ma che gente frequenti durante la settimana?
0: 347 490 0042, siate onesti e sinceri, la carica del vostro telefonino fino a quanto la tirate, se la tirate.
1: Ma poi non è solo telefonino, quella maniera te la porti dappertutto, è il tablet, tutto carico.
0: Io un po' sì,
1: io mi è sempre attaccata la mia cosa.
0: Dashboard confessional.

0: Boulevard, Dashboard Confessional, Max e Max, Good Morning, Kiss Kiss, 9 e 8 del mattino. Controllate il vostro telefonino e controllate.
1: Sto controllando anche.
0: Ecco, a quanto sta di carica? A me scese
1: già
0: 50.
1: Se lo dico non ci credi.
0: Quanto?
1: Dillo tu perché
0: 99.
1: No, è 99.
0: Non nemmeno il telefonino.
1: Ah no, allora 300, tanto non lo vedi. 69.
0: Sentiamo qualche
2: buongiorno a tutti. Io la carica purtroppo la faccio ogni volta che arrivo, la ricarica al 2%.
0: Al 2%. Beh,
2: non riesco prima, ecco. Proprio consuma in una maniera incredibile. Come arriva al 2% per non farlo spegnere?
0: La come te? Come me?
2: Ciao,
0: come
2: grandi.
1: Ma non riesco, cosa significa? Il medico ha detto, mi raccomando.
0: La famosa modalità risparmio che sannerisce tutto lo schermo.
1: Off topic, tu lo fai anche con la riserva della macchina? Vorrei vedere se no? Quanto
3: buongiorno Radio Kiss Kiss, Emilio da Terracina.
1: Emilio,
3: ti avvio il telefono, quando lo metto a caricare la sera è sempre sopra i 60%.
0: Sempre sopra.
3: Non me ne frega proprio niente del telefono a me. Anzi, meno lo uso e meglio sto.
0: Anche
3: Kiss Kiss a tutti.
1: Kiss Kiss a te, però 60% è buono, dai.
0: Sì, ottimo.
4: Ciao Max.
1: Ciao.
4: Allora, io sono Tim, tendenzialmente telefono sempre carico.
0: Ecco.
4: Power bank, carica batterie, sia quello a muro che quello della macchina, sempre nella borsa, però dipende anche dalla giornata. Se è una giornata lavorativa in cui appunto ho esigenza di avere sempre il telefono carico o comunque di poterlo attaccare,
1: non si scarica,
4: allora
1: c'è il power bank,
4: essere sicura di poterlo fare.
1: Stacca la spina, ragazzi. Però
0: continuate a mandare messaggi, tra poco li ascolteremo. Dai,
1: posso dire una cosa? Just bite.

0: Ok, tu camarena, mi è sembrato di vedere un placement, ma giusto un po',
1: Okay. No, non fare così perché sei dispettoso. Good morning Kiss Kiss, anche sul canale 158 Kiss Kiss TV.
0: Ecco, però diciamo...
1: No, allora, mi si sta scaricando la televisione, ecco, bravo. Caricala.
0: Cari radioascoltatori, siete di quelli che non escono se il telefonino non è al 100% di ricarica, oppure ve ne può fregare di meno.
2: Max e Max. Io sono uno di quelli che il telefono deve stare sempre carico. Al lavoro, nel furgone, come vedo che scende all'80%, subito sotto carica. Il telefono deve stare sempre carico per qualsiasi esigenza nella vita. Ciao, un bacio da Giovanni da Sperone.
0: Ecco.
1: Da Sperone, disperato, se va sotto l'80.
3: Buongiorno Max e Max, Giampaolo da San Salvo. Io ho l'abitudine di metterlo a caricare tutte le mattine e non è mai sotto al 40%. A tutti.
0: Bravo, perché c'è una teoria sulle percentuali da seguire per preservare le batterie. Dopo te la dico, dai.
4: Ciao, Kiss, Dario da Scalea. Mai sotto il 50% può capitare durante la giornata un imprevisto e come non poter caricare il telefono perché non si ha tempo o perché non si ha la possibilità. Ciao, ciao.
0: Ecco, allora, la leggenda, che poi leggenda non è la verità, bisogna mantenere la carica tra il 20% e l'80%, quindi non bisognerebbe manco farla arrivare al 100%, perché le batterie a ioni di litio,
1: perché le batterie sono coglioni
0: di litio.
1: Coglioni di litio.
0: Sì, sì, sì.

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Prenota il tuo biglietto gratuito per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio.

0: Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area PIT. Tutte le info su kisskiss.it. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
0: Kiss Kiss. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Kiss kiss. Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7 tua 999 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld. Kiss kiss.
0: Alla ricerca della qualità.
2: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
0: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
2: Porca vacca, non sul tappeto!
1: Kiss

0: No, dai, non imitare i cantanti stranieri. No. Kiss kiss a tutti. Good morning, kiss kiss.
1: 9:27 del mattino. E a proposito di telefonini e batterie, udite, udite, udite. Se c'è il telefonino carico, udite. Allora, dal 18 febbraio 2027 entreranno in vigore nell'Unione Europea, e sono veramente molto contento, nuove regole che renderanno molto più semplice sostituire la batteria di smartphone e gran parte dei device elettronici portatili.
0: No, questa me la devi spiegare bene. Come sostituire? Io sono andato a mettere che non si leva più la batteria.
1: L'obiettivo è allungare la vita dei prodotti e ridurre i rifiuti elettronici, la famosa obsolescenza.
0: Sì, quella quanto le serve il telefono? 5 anni? Fra 3 anni si rompe.
1: I produttori dovranno permettere agli utenti di sostituire la batteria senza ricorrere a strumenti particolari o colle incredibili dopo averli smontati. E le nuove norme interesseranno anche laptop, cuffie wireless, smartwatch, console portatile e quant'altro. Va bene.
0: Tutte quelle cose che hai detto non ho nulla, quindi
1: va bene così, va bene.
0: L'auricolare.
1: Attenzione, non ci sarà lo sportellino come un tempo che
0: è uscito la batteria.
1: No, però sarà più semplice sostituirle, quindi con la batteria inutilizzabile basta cambiare solo quella. Ecco.
0: Il mio come si apre per la batteria? Lo sbattono forte.
1: Sì.
0: No, non si apre la batteria.
1: Vai, ci sei vicino.
0: Continuo?
1: Sei.

0: Harry Styles.
1: Meno yes.
2: Questa radio che scrisse. Sempre yes. A proposito di smartphone, ricarica delle batterie, forse sì. Non tutti sanno che noi lo ribadiamo. Lasciare carica batterie inserito nella presa anche quando non si sta ricaricando consuma corrente. Ma quanto può consumare?
1: Infatti, no, ma io sono curioso, quanto può consumare?
2: Consuma tra lo 0,1 e 0,5 watt.
1: Ah.
2: Pari a pochi kilowatt all'anno, ma che possono portare a un costo della bolletta all'anno di circa un euro per ogni caricatore lasciato nelle prese. Se fisso, capito?
1: Aspetta, questo adesso noi scherziamo, ma interessa a tutti. Un caricatore lasciato fisso H24 mi fanno
2: per un anno,
1: tutti. Quanto spendi in un anno?
2: Almeno un euro per caricatore.
1: Per un anno?
2: Per un anno.
1: Ti do 2 euro, non me lo dire più, ti giuro, ti pago il tuo anche.
2: Allora,
1: solo che non 25
2: però,
1: di caricatori.
2: Chi tiene alla sostenibilità, chiaramente ci sono le un milione di persone lascia i caricatori nelle prese. Che te lo dica fa.
1: No, io ho anticipato quello, dice, ma come un euro? Ma in totale.
2: Le economie di scala, che guai, che guai.

0: Ti sto cercando perché ci sta questa nuova canzone di Rover, è tornato.
1: Quella, è tornato. Romeda, mi è tornato il Romeda.
0: Sì.
1: Io sapevo dove fare una canzone che si chiamava Blu, almeno mi sembra Blu, mi pare Blu.
0: Sì.
1: No, è Paraplu.
0: Paraplu, che significa gratitudine.
1: Ah.

0: Rove con questa canzone si chiama Paraplu, che è ombrello. In bangonghese.
1: Ah, ma tu paghi? Da quale che parli il bangocchiano?
0: Ed è il nostro New Kiss.
1: Attenzione, adesso mi informerò, eh.

0: cantando o semplicemente vivendo la tua giornata? Fallo con Good Morning Kiss Kiss.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Kiss, kiss.
3: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Kiss, kiss. Quando non sono a casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
7: Quando hai Win 3 Protetti, a casa tutto bene.
8: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Kiss, kiss. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante. A scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
12: Eurospin, la spesa intelligente.
13: Kiss, kiss. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
14: Non vedo niente bene.
15: Cadono sempre in avanti.
14: Dai, ti stanno malissimo.
16: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
14: Oh, Contacta, adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

0: tradurresti in in romano Dracula?
1: In romano si dice buona.
0: È buona?
1: Quanto è buona la Dracula? Vuoi sapere come si dice in Puglia? È buona, quanto è buona la Dracula. Vuoi sapere in Veneto? Quanto è buona la Dracula? Perché io la mangerei in tutte le lingue, in tutti i modi. Però veramente, come si dice? Non mi ricordo, porca miseria.
0: Però switchiamo clamorosamente, no, perché sto per dirti una cosa bella. Una cosa bella.
1: Più bella della Dracula c'è solo una cosa.
0: Sold out, sold out, sold out. Sold out per la quarta e ultima tappa del Kiss. Kiss Way Pescara, stiamo arrivando.
1: E attenzione, non sold out, tanto per sold outissimo.
0: Sold out per quanto riguarda il parterre, però attenzione perché il 10 e l'11 luglio c'è anche il Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso alla Pit Zone. Basta giocare con i nostri sponsor, vi divertite, beccate i gadget, insomma.
1: Ricordatevi che è gratis, è gratuito. Gratis. Se qua vicino a qualcuno, no, è finito.
0: Poi il sabato c'è il live show dell'11 luglio allo Stadio del Mare, la grande arena all'aperto situata sul lungomare centrale di Pescara, questa splendida città che ospiterà l'ultima tappa. Volete sapere chi c'è più o meno?
1: Fai tu, ovvio.
0: Ma saremo qui tre quarti d'ora a parlare
1: qualcuno, perché veramente la lista è lunga ed è un piacere
0: di tutta la line up. Angie, Benji Fede, Clementina Dolce Nera, poi Michele Bravi, Mister Rain, Nerissima Serpe, Pinguini Tattici Nucleari,
1: sì, basta,
0: Rocco Ante, Salta Vinci, Sara Toscano,
1: basta, mi fido, basta, e siamo solo a metà.

0: domenica.
1: A proposito di tecnologia, stavo guardando quanto la tecnologia sia applicata per riscaldare le case senza utilizzare il condizionatore, hai capito?
2: Per raffreddare, sì. Mi immagino. Sì, hai detto, sì. Riscaldare, mi hai fatto venire un colpo. solo alla parola, ti giuro, tranquillità.
1: Si chiamano le stanze dello scirocco, che belle, ragazzi.

0: decimi,
1: bravi.
0: Ma
1: bravi. Bravi, di medio, indiscutibile.
0: Perché suonano, suonano.
1: Infatti, a proposito di suonare, tu sai, noi abbiamo le nostre passioni, gli SDC, quant'altro, ma questi qua.
0: Però negli anni 79-80, quando insomma imperversava la disco, non si ascoltava altro che la disco.
1: Tanto
0: loro, gli Status Quo, fecero un pezzo rock che ha l'introduzione, una delle introduzioni più riconoscibili nella storia della musica rock.
1: Votata da i chitarristi di tutto il mondo, una delle più belle in assoluto.
0: Ecco, quando si sente quel chitarrino, whatever you want, sta arrivando.
1: Come la rifai?

0: la devi smettere, fare quegli urli all'improvviso, c'è una certa età, ho capito, ma
1: rock fa fare questi urli.
0: Comunque questo è Good Morning Kiss Kiss, Max e Max fino alle 12 ancora con noi anche sul canale 158.
1: Tra poco continueremo a parlare di tecnologia perché abbiamo trovato delle notizie davvero interessanti, cose tecnologiche davvero interessanti, ma anche cose tecnologiche del passato, come vi ha accennato la camera dello scirucco.
0: Eh no, adesso siamo curiosi.
1: La camera dello scirucco.
0: Quando c'è la tosse.
1: Mamma.
0: Scusa, non dovevo
1: bellissima. Dire, perdone,

0: Ciao to you.
1: Dimmi.
0: No, è musica house. Lo so che tu ormai sei vecchiarno, non balli più questa roba qui.
1: Passa la voce.
0: Vabbè.
1: Stiamo dando fastidio. E anche allora, tu sempre il solito.
0: Allora, per non spendere parecchio con il condizionatore, ora sono andato a cercare metodi alternativi.
1: Sono curioso.
0: E mi è venuto fuori. Pensate un po', con la tecnologia che c'è in giro, no? Abbiamo i rover su Marte, sulla Luna, dappertutto. E ho letto se vuoi rinfrescare la tua casa senza l'uso dei condizionatori, c'è il caveman method. Metodo dell'uomo delle caverne. Pensa un po' cosa ti consigliano.
1: Tu hai mai visto uno delle caverne lamentarsi del caldo? No, onesto, l'hai mai sentito?
0: Ti dicono, tenete le finestre aperte la mattina e l'alba, svegliatevi all'alba, se non siete già svegli.
1: Lascia stare,
0: rinfrescate la casa, poi chiudete tutto ermeticamente, comprese le tapparelle e quant'altro, per non far entrare caldo.
1: Poi c'è, lasciate aperta la cucina con il gas, quella dalla parte del nonno, e ricordatevi il giorno della pensione andarla a ritirare. Dai!
0: E poi, se volete, lasciate anche un messaggio ho scritto ai vostri eredi.
1: Sì, ragazzi, volevo tanto bene. Io, guarda, queste ricerche, questi consigli mi hanno sempre fatto ridere. Che puntualmente pochi giorni fa andate un servizio per noi. Non uscite al mezzogiorno, bevete tanta acqua. Lo sanno.
0: Però c'è una. È nato un servizio che vi sbalordirà. Tra poco ne parliamo, ma adesso godetevi. Allora,
1: non sarà vero, Massimo.
0: Sì, no, è vero.
1: No, mi rifiuto.
0: Che poi è utile, se ci pensi.
1: Ma hai coraggio di dirlo dopo che ho avuto. Sì, sì,
0: è un'app
1: coraggio.
0: Che dovete assolutamente scaricare. Tra l'altro è pure gratuita. Vabbè, non vi voglio anticipare.
1: Ma neanche se mi pagano la metto io.

0: DJ Halim, Flamenco Paranoia, questa è Radio Kiss con Max e Max fino a mezzogiorno.
1: E adesso arriva una bella notizia che mi manda già in paranoia senza Samurai Jay. Sentiamo un po'.
0: Allora,
1: sentiamo.
0: Prima parlavamo di come proteggersi dal caldo senza usare troppi condizionatori. Ci sarebbe anche questa soluzione antica quanto il mondo, no?
1: Quale sarebbe?
0: Ti metti all'ombra.
1: Oh, guarda, non è male come idea, eh?
0: Allora, è nato Shade Map, ascoltate bene, un sito che permette di visualizzare su una mappa interattiva dove cadrà l'ombra in qualsiasi luogo del mondo scegliendo una data e un orario specifici. Allora, io per esempio ho messo via sgambati dove ho parcheggiato la macchina e ho controllato se la macchina fosse all'ombra o meno.
1: Risultava qui, cosa risultava?
0: Era all'ombra. Sono andato a controllare, era all'ombra.
1: Ragazzi, mi permetto di dire, sembra una gay, già è andato fuori, ha controllato, peccato non averlo inquadrato, è tornato con la faccia contenta come un bambino.
0: Sì, ma pensate quanto può essere ora. Prenotate una casa al mare, non sapete se la spiaggia è quasi completamente in ombra proprio nel periodo delle vostre vacanze, oppure dovete affrontare un viaggio a piedi o in bici, volete programmare delle soste all'ombra, oppure volete parcheggiare la macchina all'ombra e non volete trovare il forno crematorio. Quindi andate lì, guarda, Shade si scrive SHADE Map, è tutto gratuito. Shade Map, inserite l'indirizzo e vi dice anche la vostra casa quando è ombreggiata oppure no. Capito?
1: Ragazzi, e io che pensavo che su internet ci fossero solo cose inutili, invece sono cose fondamentali.
0: Questo è utile.
1: Se io sono. Cioè, il 18 maggio alle 3:15, guardami se c'è ombra un attimo, controlla. Lei.

0: Maite, questa è Radio Kiss Kiss.
1: Tu scherzi,
0: Maremma,
1: sì.
0: Maremma boia, ecco.
1: Maremma ombra, eccola. E intanto c'è il Santos con Nico, dice facciamo tutti a pallone. Sì, ma all'ombra giovedì. E come faccio a sapere dov'è l'ombra giovedì?
0: Ecco,
1: con la, cioè, la cosa bella che ce la state chiedendo, Giannini ve la sta girando a tutti.
0: Ma c'è un'altra cosa, c'è un'altra cosa che farà tremare sicuramente tutti i politici.
1: Oh, mamma,
0: rimaniamo in tema di tecnologia, perché è arrivato in truth. In truth.
1: In struzzo è arrivato, in struzzo.
0: In truth significa fruit, verità, verità, fruit.
1: Ah, tipo il social della, del biondo.
0: Nuovo strumento basato sull'intelligenza artificiale che promette di verificare in tempo reale, ascoltate bene, le affermazioni dei politici durante i dibattiti, interviste e conferenze stampa.
1: Dai.
0: Allora, l'intelligenza artificiale trascrive automaticamente ciò che viene detto, cerca sul web se quello che ha detto è vero oppure no, se è stato fatto oppure no, e subito dopo il discorso ti dice anche il punteggio delle cose che è stato detto, cioè da 1 a 10 quante cazzate ha detto e quante verità ha detto.
1: Perfetto. E alla fine esce fuori Mariotto, per me no, dai ragazzi, però
0: il progetto
1: inutile.
0: È ancora nelle fasi iniziali, però è già in grado di verificare alcune affermazioni basate su fatti, non opinioni, promesse o previsioni.
1: E la cosa bella è che è operativo, tu metti il paese Italia, i nostri già risposto senza che fa la domanda, basta Italia.
0: Quindi attenzione, perché questo vale anche per chi fa delle promesse alle proprie fidanzate o ai propri fidanzati.
1: Già, no, questo è terrorismo.

0: Chi schissa a te che fai una colazione sana, perché è il pasto più importante della giornata. Chi schissa a te che hai deciso di girare il mondo, ma sempre con il tuo piccolo amico a quattro zampe. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss Kiss.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Kiss, kiss. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: Kiss, kiss.
6: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
7: Conviene al tuo portafogli.
8: E alle nostre vacanze romane.
9: Anche se non siamo a Roma!
6: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Kiss, kiss.
11: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
12: Quando siamo in vacanza.
13: A casa tutto bene.
14: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene.
15: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Queste Radio Kiss Kiss, sempre a proposito di tecnologia, ormai gli smartwatch. Hai visto prima la nostra radioascoltatrice parlava con lo smartwatch.
1: Io sono rimasto male, quando mi ha detto sto parlando con lo smartwatch.
0: Smartwatch e fitwatch fanno parte della nostra quotidianità, ci dicono lo stato della nostra pressione, il nostro battito cardiaco, il nostro stato di stress. A te è sempre, cioè, in allarme, sarebbe sempre in
1: l'orologio, a me basta lo specchio.
0: Ebbene, c'è un programmatore che ha sfruttato lo smartwatch per fare una cosa simpatica, anche in maniera semplice. Ebbene, ha collegato i dati del suo smartwatch al calendario degli appuntamenti di lavoro. Poi ha usato l'intelligenza artificiale per analizzare minuto per minuto la frequenza cardiaca e lo stato di stress. Allora, è riuscito a capire, che in base ai momenti di incontro con i suoi colleghi, qual era quello che lo stressava di più, che gli faceva aumentare il battito cardiaco. E fare una sorta di blacklist.
1: E lui camminava e se lo so passava su Giannini.
0: Esatto, io per esempio metto uno smartwatch e sto 3 ore insieme a te. Se mi aumenta il battito cardiaco, lo stress, la pressione, significa sei uno di quelli che mi fa stare male, capito?
1: No, stai tranquillo, non saresti l'unico. Mi faccio stare male tanta di quella gente. Alcune neanche lo sapevo di farli stare male. Però la cosa più bella è che se invece dovesse succedere a me, sono i carabinieri, perché l'ho rubato, che non ce l'ho.
0: Attenzione alle potenzialità degli smartwatch insieme all'intelligenza artificiale, che sono davvero infinite.
1: Domanda, per infinite. Perché là si va a finire. Ti rubano anche i dati, casomai, queste cose qua, lo smartwatch.
0: Va bene, abbiamo parlato tante volte, certo, ci sta. Ci
1: a posto, ma volevo la conferma, sai, noi boomer. Però ne prendo due per sicurezza. Mai convinto. Anzi, vado adesso, va. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Selena Gomez in the Dark. Allora, ha colpito molto questa storia di Shade Map, cioè la piattaforma che ti dice in tempo reale dov'è l'ombra in qualsiasi posto del mondo ed è capace anche di fare previsioni nel tempo, cioè tu metti una strada,
1: sì, no, è utile
0: anche via sgambate a strada di casa vostra, e vi dice in tempo reale se c'è ombra oppure no, e se c'è stata oppure no, e se ci sarà oppure no. Molti ci stanno chiedendo, allora, se volete il link, non è un'app da scaricare, si può fare senza scaricare niente, sì, è una piattaforma, vi mandiamo il link, se mandate il vorrei questo link, noi ve lo mandiamo, vabbè, facciamo il copia e incolla e ve lo mandiamo personalmente.
1: Sì, vabbè. Allora in realtà non vorremmo mandarlo, ma siccome siamo bastardi ve lo mandiamo. Sì,
0: ve lo
1: sì,
0: mandiamo,
1: sì.
0: Andate
1: perché è giusto che voi facciate questo passaggio qua.
0: Ho scoperto un'altra utilità, per esempio i fotografi, quelli che vogliono fare video o quant'altro, per sapere se c'è la luce giusta.
1: Usano questo, ma anche gli scenografi del cinema, i sceneggiatori, ma tutto il resto del mondo.
0: E anche quelli che fanno gli impianti solari, per esempio, per sapere se c'è ombreggiatura o
1: noi
0: meno.
1: Noi scherziamo. I gelatai, se si scioglie o no.
0: Bravo.

0: ma ritorna Anna Pepe, la rapper Anna.
1: Mi piace tanto Anna.
0: Ritorna verso le origini. Te la ricordi Bando, la canzone che proprio l'ha lanciata?
1: Ah, beh, sì, Bando.
0: E qui sta ritornando verso quella.
1: Però mi inganna il titolo, perché Anna con White Girl Western.

0: Anna White Girl, what's it, new kiss?
1: Mi piace, è tornata Anna.
0: È tornata Anna.
1: Tornata Anna può essere un nome, dai.
0: Allora, c'è un'altra e l'ultima imbeccata che vi diamo, perché poi
1: ancora?
0: Dopo, basta con la tecnologia.
1: Attimo, però, io sai che mi devo segnare queste cose. Segna, dai, segna. L'ultima?
0: Però con carta e penna.
1: Allora.
0: Lecca anche un po' il pennino.
1: Non si lecca più il pennino.
0: No.
1: Ma sei antico, veramente. Poi il boomer sono io.
0: Oh. Sempre a proposito di novità tecnologiche, una delle funzioni più curiose di Google Earth diventa finalmente accessibile a tutti. Ci ho giocato anche poco fa ed è il simulatore di volo oggi disponibile direttamente dal browser. Cioè non c'è più bisogno di scaricare software o utilizzare un computer particolarmente potente. Basta aprire Google Earth sul web, entrare nella sezione Esplora la Terra, poi è facilissimo, poi selezionare nel menu strumenti e scegliere simulatore di volo. Ecco.
1: Bene.
0: Se vi volete divertire davvero, come ho fatto io poc'anzi, scegliete l'F-16.
1: Capirai, sì. Se invece volete restare immersi nel telefono,
0: volete vedere 24. Tutto nei dettagli, scegliete invece.

0: piace stare in compagnia? Allora, mi piace!
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Kiss, kiss.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Kiss, kiss.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss, kiss.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Kiss, kiss.
5: Jerry Calà per Seat, prima...
6: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
2: Kiss Kiss! So-

0: Olivia Dean con So Easy to Fall in Love. Allora, ci sono tanti contesti lavorativi in cui vengono vietati, ad esempio, pantaloncini, infradito. In questo senso noi donne siamo un po' più agevolate, voglio dire, perché noi i piedi di fuori li mettiamo, e quando i piedi sono fuori dalle scarpe vi assicuro che si sta molto molto meglio. In tal senso voi uomini siete destinati a soffrire di più, anche se fuori ci sono 40 gradi, perché bisogna mantenere un certo decoro, ma mica soltanto a lavoro, eh.
1: Io sono guida turistica. Sì. Sono appena uscita dal parco archeologico di Pompei.
0: Sì.
1: Il dress code impone quantomeno,
0: sì,
1: di evitare il costume per le signore, perché a volte le vediamo con i costumi da bagno molto particolari in un parco archeologico.
0: Certo.
1: E signori uomini di indossare la t-shirt.
0: Ecco, assolutamente, bisognerebbe ricordare anche quando si è in una città, quando si entra in posti, luoghi d'arte, ma in generale in città non è che ci si può spogliare totalmente. Non so come siate messi voi al lavoro, se abbiate delle regole da rispettare, ma sicuramente poveri quelli che di questi tempi sono in giacca e cravatta.

0: Pippo mi sta salutando e va via così, senza avermi portato neanche un gelatino, neanche un cornettino, neanche un pasticcino. Promette sempre ma non mantiene. Qualche volta devo tornare con lui in Calabria per poter poi tornare a Napoli. carica di cose buone da mangiare. Allora, ci sono anche un po' di donne che mi stanno scrivendo che appunto hanno delle regole da dover rispettare per quanto riguarda l'outfit a lavoro, anche perché chi ha la divisa spesso sintetica, insomma, non so, divise in lino o in fresco cotone, quindi in quel caso lì anche fa molto ma molto caldo.
1: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way. Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salta Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

Epopea Dolce Nera e adesso pronti anche per il nostro momento history. Avete mai la paura che il mondo si dimentichi di voi, di diventare tipo trasparenti agli occhi di qualcuno, della gente in generale? Questa canzone parla proprio di questo, del desiderio universale, perché è un desiderio un po' di tutti, no? Quello di voler lasciare un segno nella vita delle persone care, la paura poi di essere dimenticati. Questa canzone è diventata anche un inno generazionale perché fa parte del film cult The Breakfast Club, immortalando anche quel senso di

Prince, Don't You Forget About Me, 1985, il nostro History Kiss. Piacere, Marta Martinez. No, anche io sono una di quelle che quando si presenta qualcuno, ma non lo so, forse penso solo ai cavoli miei o guardo altri dettagli, guardo la forma degli occhi, come si muove quella persona. Comunque, ragazzi, io non ricordo mai il nome di quella persona, impossibile. Che poi bello, insomma, sicuramente le persone che stringono la mano per bene, perché è brutto quando ti danno la mano morta, però anche quando la stringono troppo può diventare fastidioso. Perché dici questo? Non lo so, mi è venuto in mente e l'ho detto. La musica più bella sono solo su Radio Kiss Kiss, subito Merck & Cremont, Partenope.

Oltre che bravo, veramente tanto simpatico, Bob Sinclair e Kaisa con I Can Wait su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, buon pomeriggio a tutti da Marta, buon pomeriggio anche da parte di Andrea Cimmino che è con me in regia. Ma domanda, avete, no, non so come sei messo Andrea con le zanzare, ieri mi hanno punto sotto le ascelle, sotto l'ascella, veramente cattiveria, anche sulle dita delle mani, ma brutto. Comunque non so se abbiate notato che le malefiche zanzare ormai pungono anche se ci siamo praticamente immersi nello spray repellente, perché hanno capito, non si fanno più fregare. Una ricerca scientifica ha dimostrato che oltre il 60% degli insetti tentava di mordere anche in presenza di lozioni o spray a base di DIT, perché hanno capito che dietro quell'odore, che a loro non piace per nulla chiaramente, c'è in realtà la loro pappa, c'è il cibo, quindi fa nulla il cattivo odore, pungono ugualmente. Ha voglia metterti spray e roba, ormai hanno capito che è un modo per mandarle via. E vabbè, insomma, trattieni un attimo il fiato e pam pam.

Crash con Da Dio. Allora, è vero che è la stagione delle zanzare, ma è anche la stagione dei gelati. È vero che il gelato lo mangiamo sempre in Italia perché questa è la patria dei gelati. Ma non so se anche voi, a voi capiti, quando mangiate il gelato, dopo vi viene una sete allucinante e dovete bere tipo un litro d'acqua, perché conosco tantissime persone che dopo aver mangiato il gelato devono bere assolutamente bottiglina d'acqua, glu glu glu glu glu. Io no, assolutamente, mai fatta sta cosa. Ma leggevo di questa abitudine, del perché molte persone in effetti bevono dopo aver mangiato il gelato, sentono questa necessità. In realtà non sarebbe un buon segno, perché chi beve sente come l'esigenza di ripulire palato e organismo, cioè un prodotto che mette sete appena finito vuol dire che sia sbilanciato e di scarsa fattura, non realizzato al meglio, perché con tutta probabilità contiene un elevato quantitativo di zuccheri o prodotti comunque di scarsa qualità. Però in realtà io conosco tante persone che qualsiasi gelato mangino bevono comunque ugualmente. Un artista meraviglioso, Stop

0: Kiss a te, che non dimenticherai mai il giorno del vostro anniversario. È troppo importante. Kiss a te, che i viaggi da solo sono bellissimi, ma quelli con gli amici diventano indimenticabili. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
2: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
2: Ti aspettiamo.
1: MD, buona spesa Italia.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
7: Kiss Kiss. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers, Gordo e tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner Radio Kiss Kiss.
8: Kiss Kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

Gaia con Bossa Nostra su Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, buon appetito a voi. Qualcuno mi invia dei piatti, devo dire, non te ne parlo Andrea perché ti faccio soffrire a quest'ora, però ti devo dire che sono arrivati dei piatti che sembrano particolarmente buoni. Allora, saldi estivi in Italia iniziano sabato 4 luglio in quasi tutte le regioni, anche se già oggi 1 luglio ho visto diverse pubblicità sui social di negozi che si sono un po' anticipati magari di qualche giorno. Ma restando in tema acquisti, io pensavo a una cosa, cioè sinceramente, ma quanti hanno l'abitudine di lavare gli abiti, gli indumenti nuovi prima di indossarli? Cioè, io lo so che andrebbe fatto, perché un abito nuovo ha ancora spesso i residui di lavorazione, sostanze chimiche che fanno male alla pelle, e anche perché quell'abito lo hanno provato, toccato centinaia di persone. Ma io sono sincera, quando acquisto un abito nuovo, prima di indossarlo spesso non lo lavo. Cioè, lo faccio quando si tratta di intimo, quando acquisto magari degli asciugamani nuovi, delle lenzuola, però per quanto riguarda gli abiti no, spesso non lo faccio. Molto male, molto, ma molto sbagliato. Magari ci sarà qualcuno che invece lo fa e fa assolutamente bene.

0: e curiosità e tutta la leggerezza che serve all'ora di pranzo.
1: Mi piace,
0: mi piace. Mi piace, dalle 12 alle 14.

0: allora, ci sono tante persone che fanno bene, assolutamente, che io non lo faccio, ho ammesso la cosa, che quando acquistano dei vestiti nuovi magari li lavano prima di indossarli, come ad esempio lei che dice non vesto mai i vestiti appena comprati, li lavo sempre, tutti mi sgridano, mi danno addirittura per pazza. Ma no, ma in realtà tu fai bene, sono io che faccio male, molto male.
1: Ciao Marta,
0: ciao.
1: Buon pomeriggio.
0: Vado al lavoro.
1: Io,
0: buon lavoro.
1: Sì, lavo tutto ciò che compro.
0: Vedi?
1: Dall'intimo a una semplicissima maglietta.
0: Io niente.
1: Chissà a tutti, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata. Ricordo che c'era un nostro collega in radio, di cui non faccio nome, che lavava le mani ogni volta che qualcuno gli dava la mano. Vabbè, ognuno comunque ha le proprie fissazioni riguardo la pulizia, microbi, batteri, eccetera, eccetera, soprattutto post-Covid. Comunque ognuno di noi conserva qualche piccola fissa. C'è Lisa con About Dumb Time.

Un legame amoroso, un legame umano può veramente superare la dimensione dell'attrazione, quella immediata, per trasformarsi in una fusione profonda che arriva fino al DNA. Gabri Ponte e Jovanotti con DNA.

Apri Ponte i Giovanotti con DNA, il nostro new kiss. C'è Lori che ha lavorato per una fabbrica di vestiti e ci dice perché andrebbero assolutamente lavati prima di indossarli. Ascoltiamo tra poco il suo consiglio. Intanto, dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. E allora, se volete vivere un'esperienza esclusiva, venite il 10 e l'11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info le trovate anche sul nostro sito, basta andare su kisskiss.it. Ricordiamo che i posti sono limitati, ma l'ingresso assolutamente gratuito.

0: Piacere, Calciolone.
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io.
3: Ok, socia.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Kiss, kiss.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
6: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Kiss, kiss.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi, pascoli italiani, a 2,09 euro.

0: Warren con Fever Dream su Radio Kiss Kiss. Allora, ci sono un bel po' di messaggi e soprattutto, come vi dicevo, c'è una donna che lavora appunto in una fabbrica e che ci spiega anche perché i vestiti andrebbero assolutamente lavati prima di essere indossati quando si acquistano nuovi. Sentiamo un po'.
1: Ciao Marta, dai, non si può sentire però che non lavi la roba che compri, dai Marta.
0: Oh, ma scusate.
2: Ciao Marta, io lavo solo l'intimo appena comprato.
0: Quello anche io, che cavolo.
3: Chissà,
0: cioè,
3: tutti.
0: Sì.
3: Allora, io dipende da dove compro gli abiti, se li compro in un negozio che mi rendo conto che le toccano tutti con mano, li lavo.
0: E vabbè,
3: altrimenti lavo anch'io solo l'intimo.
4: Ciao Marta.
0: Ciao.
4: Ho lavorato per una grande catena d'abbigliamento internazionale.
0: Consiglio
4: vivamente di lavare gli indumenti prima di indossarli. Ho visto nei camerini cose che voi umani non potete immaginare.
0: Hai capito?
4: Chiss a tutti.
0: Cioè, a prescindere che vai in un negozio che conosci, che magari sai che non entrano tanti clienti, che non hanno maneggiato tutti gli abiti, ma a prescindere, quell'abito prima di arrivare in quel negozio ha fatto un viaggio incredibile, è stato lavorato, insomma, è stato toccato sicuramente da tante persone. Quindi andrebbe lavato, anche se io ammetto che non sempre lo faccio.

Sattei e Riconi Giotti insieme per sabato sera. E restando in tema di vestiti, ecco, leggevo una notizia che insomma mi fa riflettere, perché non so voi, ma io quando parto con l'aereo porto quasi sempre il bagaglio a mano, anche quando devo fare qualche viaggetto un po' più lungo preferisco portare qualcosina in meno perché ho il terrore di perdere il bagaglio, oltre che dell'aereo stesso, però riesco a raffrontare la paura perché lo prendo ugualmente, do fastidio sicuramente se vi dovesse mai capitare di beccarmi su un aereo, non è veramente piacevole perché grido, do fastidio, lo dico, ma leggevo che in effetti ogni giorno nel 2025 negli aeroporti di tutto il mondo circa 2500 valigie si sono perse, e il dato peggiore riguarda, indovinate un po', proprio l'Europa, dove si registra il maggior numero di bagagli persi definitivamente, che vuol dire che quei bagagli ciaone non sono mai più stati ritrovati. E allora a questo punto dico, faccio bene ad aver paura, faccio bene a portare quasi sempre il bagaglio a mano. Estate 2016, Alvaro Soler con Sofia.

Sofia! E adesso ci lasciamo, no, non per sempre. Torno domani come sempre dalle 12 alle 14. Adesso ci salutiamo sulle note del nostro History Kiss bellissimo, Ease of Base con All That She Wants 1992. Grazie anche ad Andrea Cimino che è stato con me in regia, non vuoi andare più, sei rimasto sempre lì con me a guardarmi, non mi abbandona mai. Noi ci ritroviamo domani, vi lascio con Marco e Raffa che potete guardare anche al 158 del digitale terrestre.

0: professor, in regia Anna Chiara Mansino Culito, in redazione noi siamo Marco e Raff, e anche oggi inizia una nuova puntata di Daddy Kiss.
1: Io lo so perché stai parlando poco brasiliano.
0: Le spiagge, perché quando si parla di Brasile inevitabilmente ci vengono in mente le spiagge libere, dove si può ballare, dove si può cantare.
1: Perché ci viene anche in mente in realtà una notizia che sta rimbalzando anche su tutti i social, di una ragazza

0: Marco e Raff, immaginatevi di trovarvi in spiaggia o immaginatevi in questo caso di trovarvi sulla riva di un fiume.
1: Sì.
0: Guardate e vedete una donna in topless. Che cosa fate? No, siete felici oppure dite che schifo?
1: Detta così, in effetti non si capisce quale strada vogliamo percorrere.
0: Io sono
1: no?
0: l'uomo più felice del mondo. È una cosa che si fa nel
2: siamo
0: mondo.
2: Umili. Stiamo facendo belle cose.
0: Nel
2: stiamo crescendo molto bene.
0: Nel mondo non ci sono problemi. Siamo umili, non ci sono problemi se stai in topless sulla riva di un fiume oppure in spiaggia. In Italia, a quanto pare, se sei in topless prendi una multa.
1: Forse perché dipende dalla zona. Non lo so, non voglio difendere nessuno. Non facciamo neanche cronaca. Semplicemente vi raccontiamo di questa notizia che ci ha fatto sorridere, perché questa signora brasiliana di 55 anni ha deciso un bel giorno di andare al fiume nell'estate del 2021, così a rilassarsi un po'.
0: E fin qua tutto ok, voleva prendere un po' di solangi, voleva un po' rilassarci, esatto. Voleva un pochino stare tranquillangi, ok.
1: Era una giornata caldissima e c'era un deserto totale. Lei stessa ha dichiarato, ha detto: non c'era nessuno, sapete che c'è, in Brasile faccio così, vivo in Italia da un po' di anni, mi levo il pezzo di sopra del costume e rimango in topless.
0: Si toglie il pezzo di sopra e pam! Arrivano i vigili, improvvisamente. Arrivano i vigili. Manco fosse, non lo so, la puntata di CSI,
1: esatto,
0: manco fosse Batman, Spider-Man, i cattivi. Arrivano: signorina, questa è una multa per lei, lei non può stare con le tetongi da fuori.
1: Le tetongi, 100 euro di multa. E voi direte, nell'estate 2021, perché ne state parlando adesso? Perché la signora ha fatto ricorso e adesso è stata proprio messa in atto l'udienza per febbraio 2027. Quindi si deciderà tra un anno se dovrà pagare questa multa di 100 euro oppure appunto se il ricorso andrà bene, perché magari poteva stare in topless.
0: Salutiamo allora così la nostra amica brasiliana da Udine, che è stata multata purtroppo nell'estate 2021, poi è stato fatto il ricorso.
1: Esatto.
0: Non lo so in questi casi se dire speriamo possa vincere la causa oppure ben gli sta. Oddio, per me se vedo un topless sulla spiaggia una signora o una ragazza, ma non ci vedo niente di male.
1: Ma chi se ne frega?
0: Siamo nel 2026, voglio dire.
1: Ma sì.
0: Cioè.

0: Ciao Marco e Raffa. Ciao. La signora brasiliana, essendo un target, mi offro liberamente di pagare la multa se me le fa vedere.
1: Scusa, no. Scusa un attimo, perché essendo un target? Quanti anni ha la signora che ha preso la multa perché aveva le mine da fuori?
2: Te l'ho detto, 55.
3: Il mio target!
1: E anche oggi, forse, una milf italiana starà ascoltando Radio Kiss Kiss.
2: Allora sì, questo insomma ha dato un po' fastidio,
1: oh, Marco,
2: no?
1: Kiss Kiss a te. Che hai 50 anni e rientri nel target di Raff.
2: sarebbe bello da fare fisso. Detto questo, allora sì, è un'azione, appunto, stare in topless sulle rive di questo fiume in provincia di Udine, è un'azione che ha dato fastidio, ha beccato una multa. E a proposito di topless, è entrata Adriana
1: vieni
2: di
1: qua, vieni un attimo.
2: Ora Adri, se vogliamo commentare insieme questa notizia,
1: vogliamo sapere una cosa da te. Allora, vieni sempre vicino
2: sempre
1: a me.
2: Sempre vicino a te viene, incredibile. A me non
1: Adriana,
2: mi caga
1: grazie.
2: Proprio.
4: Allora, vabbè. C'è un motivo anche per questo.
2: Non lo voglio sapere.
1: Adriana, vabbè. Tu saresti in topless in una spiaggia?
4: Sì, sì, lo
2: italiana,
4: faccio.
2: Italiana, italiana.
4: Allora, io lo faccio sempre quando vado a Formentera. Lo faccio sempre perché ovviamente stare con il pezzo di sopra, con il reggiseno del costume, è assolutamente anormale.
1: Adriana, ti voglio chiedere una cosa. Vogliamo andare a Formentera insieme?
4: Sì, io ci vado, vieni.
1: Quando?
2: Che schifo.
1: Ragazzi, non potete capire quanto è bella vedere Adriana. Non l'ho mai vista così vicino.
2: C'è il messaggio di un ascoltatore, si chiama Massimo. Sì. Adriana, dimmi quando, perché a Formentera ci vado anch'io. Perfetto. Vabbè.
4: Vabbè, a Formentera non è che siamo quattro gatti, ci vanno
2: vero.
4: In tanti.
2: Le
4: ovviamente andiamo in vacanza ad agosto noi, e quindi si va ad agosto.
2: Molto bene, vabbè. Quindi, però, in Italia non ti capita di andare, Raf, non toccare Adriana.
1: Non lei mi sta toccando.
2: Ma non ti capita, Adri, quindi di andare.
4: Allora, mi è capitato alla spiaggia del Troncone, che è a Palinuro.
1: La spiaggia
2: del Cilento.
4: Troncone, nel Cilento.
1: Solo lì potevi andare con la spiaggia del Troncone.
2: Vabbè, Joschi regia indignato.
4: No, ma qual è la domanda? Allora, se mi è capitato in Italia, sì, mi è capitato alla spiaggia del Troncone. Però è una spiaggia di nudisti. Ovviamente ultimamente frequentata da molte persone un po' agee.
1: Scusa, tu vai nella spiaggia dei nudisti, Adriana? Da quanto?
4: No. Vabbè, è la spiaggia che è accanto al Lido che è il Lido di un caro amico. E niente, quindi mi è capitato lì. E alla Baia del Buon Dormire, che è una spiaggetta meravigliosa. Chi conosce il Cilento sicuramente lo saprà. E lì ho praticato topless.
2: Ok, no, grazie perché insomma una signora brasiliana sulla riva di un
1: fiume.
2: Hai anche
1: le foto per caso?
2: Non posso parlare.
1: Vabbè, ragazzi.
4: Posso girarti foto 1.
2: Quelle che si vedono in modo istantaneo e poi si cancellano.
5: Ragazzi, ma si può fare una legge al contrario?
2: Cioè?
5: Si multano le persone che non si mettono in topless.
2: No, mi sembra nessuna multa. Vabbè, comunque non c'è da infastidirsi. Questo è un po' il tema di oggi in The Digis.
4: Ah, bello, posso restare con voi fino alle 16?
2: Per noi va benissimo. Raff?
1: Io sono l'uomo più felice del mondo se stai accanto a me, Adriana. Guarda.

0: Cari ragazzi, sì. Raff, Marco,
1: sì.
0: Sempre uomini fortunati con Anna e Adriana. State belli?
1: Sì, lo sappiamo.
2: Molto
1: lo sappiamo.
2: Fortunati noi oggi. Sì.
1: Fortunatissimi, hai ragione. E commentavamo anche prima con Adriana, che è passata qui a farci un saluto, proprio questa questione del topless, no? Che appunto ha dato fastidio e ci sarà proprio questa sentenza, perché questa signora brasiliana in topless, appunto sulle rive di un fiume in Italia, ha beccato una multa di 100 euro e ha fatto ricorso.
2: E Marco, quando si parla di topless, inevitabilmente il pensiero va alle spiagge. Vogliamo parlare oggi, se vi va, ecco, di quelle cose che vi infastidiscono in spiaggia, anche perché periodo, molti già sono partiti, qualcun altro vorrà partire, qualcun altro ha già prenotato le vacanze 2026.
1: Ricordiamo che oggi è iniziato ufficialmente luglio, non ce ne siamo accorti magari, ma siamo entrati nel mese di luglio, quindi immaginiamo anche tanti vacanzieri di luglio.
2: Chi o cosa vi infastidisce in spiaggia? Dalla musica ad alto volume, dai bambini che magari urlano, dagli adulti che fumano troppo le sigarette, dai gabbiani che rubano il cibo.
1: Succede.
2: Io per esempio mi infastidisco di me stesso. Cioè io proprio quando vado in spiaggia ho il fastidio
1: di stare in spiaggia, di aver scelto di passare quella giornata in spiaggia.
2: Spiaggia per

0: ho tutte le gambe rosse, no, qua, no, sono totalmente bianco.
1: Credetemi, è il mio migliore amico, ma saremo andati in spiaggia insieme, se no, 10 volte in 15 anni di amicizia. C'era un vocale, regia, vai.
2: La cosa che non sopporto sono le madri con i bambini piccoli che fanno tutto il tempo
3: i bambini che hanno le mamme che fanno crescono cretini. Questi bambini crescono cretini, no, se le mamme e i genitori vanno
1: siamo cresciuti tutti
3: al
1: così.
3: Al bambino tu devi parlare normalmente, altrimenti il bambino mi cresce.
1: Ho capito, si fa così, non è che...
3: Come ti chiami?
1: Hai infastidito questa signora brasiliana in topless in Italia, ma una cosa, un'azione, un gesto che vi infastidisce, in particolare in spiaggia.
3: Le vespe e le zanzare, vabbè, proprio non le sopporto quando si appoggiano sul cibo.
1: Vocali, dai, 347 490 0042 su Kiss Kiss.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Gemelli Diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Yes, yes.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
10: Kiss Kiss.

0: Viareggio sul palco del Kiss Kiss Way. Abbiamo cantato buona domenica, ma abbiamo cantato Tu mi piaci tanto. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Puntata di oggi dedicata a quelle cose che vi infastidiscono in spiaggia, visto che oggi è il 1° luglio e visto che tantissime persone già hanno prenotato le vacanze, tantissime persone già stanno andando in spiaggia, magari qualcuno ci starà ascoltando proprio dalla spiaggia. E allora sentiamo quali sono quelle cose che vi infastidiscono.
1: La cosa che più mi infastidisce sono i miei figli. Il pedalò, e c'hanno fame. Il bagno, e pallavolo, e bocce, e calcetto.
0: E perché hai fatto i figli? Allora ti domando. Salutiamo, però, Marco, tutte le mamme esaurite.
2: Sì, sicuramente, però scusami, come mai hai dei figli che ti fanno 2000 richieste in spiaggia? Cioè, io capisco una, due, ma te le chiedono di tutti i colori.
0: Sono viziati i tuoi figli.
2: No, ma portali da un'altra parte.
0: Ti do un consiglio, fai quello che faceva mia mamma. Prendi la scarpa e lanciala.
2: La scarpa?
0: Sì, mamma lanciava scarpe, zoccoli, ciabatte, sì, tutto, sì, sì. E diventava un boomerang. Ci andava e ritornava indietro. Vedi che cosa succede.
2: Mi sa che lo fa già.
3: Io la cosa che più non sopporto è portare mia moglie al mare. Perché lei lo odia il mare, invece io l'adoro. Appena arriviamo, passano 5 minuti, un bagnetto e subito mi dice che ce ne dobbiamo andare.
2: Allora, questo è proprio tipico, perché purtroppo in effetti c'è chi preferisce la montagna al mare o viceversa. Quando becchi il partner così come questo nostro ascoltatore, che fai?
0: Te lo sei scelto, però
2: ti devi
0: partner,
2: dare un pizzico
0: così
2: sulla pancia e devi dire una volta ci andiamo, una volta no.
0: Secondo me niente supera il messaggio di Daniela, che scrive: mi infastidiscono i venditori di cocco che urlano cocco, cocco bello,
2: attenzione,
0: cocco tutto l'anno,
2: cocco,
0: se sei Rocco puoi mangiare il cocco.
2: Aspetta, dicono una frase, ora ci penso, chi è?
4: Vabbè ragazzi, non ci lamentiamo delle spiagge di oggi, vogliamo parlare delle spiagge del 2003 dove i bambini facevano la baby dance su Chihuahua di DJ Bobo.
0: Bello.
4: O ancora di DJ
0: Chihuahua. Ve lo ricordate sto verso? What you wish you were. E tutti, oh Chihuahua,
2: dale cocco, dale.
5: È una figata, è arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: Raffa, c'è Clara, questa nostra ascoltatrice, che dice: ovviamente mi infastidiscono gli anziani che scrollano in spiaggia il telefono a tutto volume per far sentire video o sceni a tutta la spiaggia.
1: Allora, questa cosa degli anziani è una cosa più da boomer. Che succede sia in spiaggia, sia in metropolitana, sia in aeroporto, sia in aereo, sia in treno?
0: Vabbè, luoghi pubblici. Cioè,
1: lanciamo questo messaggio alla radio: quando vedete i video su TikTok o su Instagram, abbassate il volume, perché se no lo sentono tutti. O se non avete le cuffie, abbassate il volume in modo tale che lo sentirete solo voi. Andiamo al telefono. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Ciao.
0: Nadia da Trento, giusto?
2: Sì, sì.
0: Nadia, allora, a te però infastidisce proprio un'altra cosa, più fisica, raccontaci.
2: Ma infastidisce assolutamente quando vedo lei che si mette lì, che schiaccia i brufoli a un lui. Ma non è che fastidio, ma dico, ma è possibile proprio qua?
1: Sì. Quando lei si trasforma in estetista, sì, e inizia a schiacciare tutti i brufoli di lui. Sì, sì, sì. È una cosa oscena che purtroppo succede spesso.
0: Mi sto ancora chiedendo come sia possibile. Le mie cugine, che hanno 20 anni comunque più o meno, stanno sempre lì a cercare punti neri che, se non esistono, li formano loro. Esatto, furia di schiacciare. Fammi guardare un attimo. Boom, e stanno lì a schiacciare. Ma perché c'è questa passione tra le persone? Tu l'hai mai fatto, Nadia?
2: No, ma che schifo.
1: No, bene. Nadia, grazie per averci
2: scritto.
1: Grazie per averci scritto e grazie per ascoltarci dalle 14 alle 16. Quindi la cosa che ti infastidisce in spiaggia è quando lei schiaccia i brufoli a lui.
2: Sì, grazie mille a voi.
0: Ciao Nadia, devo dire succede anche spesso. Stai sempre lì a vedere qualcuno che schiaccia il brufolo a qualcun altro.
1: Anche su Instagram e su TikTok ci sono video.

0: Letto veloce, 2017 l'anno di questo pezzo di Tiziano Ferro, 2026 sarà l'anno di Harry Styles.
1: Vabbè, ma già da un po' di anni, no? E anche perché lui, che ha vissuto a Roma tanto tempo, ha fatto questo nuovo album.
0: Ciao, buonasera.
1: È lui che parla anche un po' italiano adesso, e questo è il nuovo singolo

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Kiss, kiss. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Kiss, kiss. Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 giga, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Andiamo subito al telefono da Francesca da Verona, che vuole partecipare all'interazione di oggi. Francesca, qual è quella cosa che ti infastidisce in spiaggia? Pronto?
1: Ma ciao!
2: Mamma mia, ma che bella energia, Francesca!
0: Finalmente insieme!
2: Finalmente al telefono su Kiss Kiss!
1: Ma finalmente sono così emozionata di parlare con voi, ragazzi.
2: Ma che bellezza, ma quando mai? Ma stai tranquilla, anzi, noi siamo curiosi proprio perché Anna Chiara dalla redazione ci ha detto che ti dà fastidio una cosa che probabilmente dà fastidio a molte persone.
0: Qual è?
1: Allora, a me dà molto fastidio, piscina o che sia mare, non cambia nulla, quando i maschietti si sistemano i gioielli di famiglia.
0: Ma il costume è il costume quella mutandina o il costume quella bermuda?
1: Ma guarda, io non lo so che problemi voi abbiate, maschietti, però lo fanno sia col costume che sia mutandina sia col boxer.
0: Le piattole.
2: Ha ragione, ogni tanto bisogna spostare un attimo.
0: Allora ti spiego.
2: Non è colpa nostra, è la fisica proprio.
0: È un antistress. Poiché noi è un antistress.
2: Tu, ecco qua, scusami, no, è scienza.
0: Fai quel movimento lì che è, e quindi ti rilassi.
2: Sì,
0: lo facciamo tutti quanti
2: giochi,
0: noi uomini.
2: Guarda, i più bravi, i più esperti lo fanno anche con un movimento di gamba che adesso per gli amici in TV sto facendo.
0: Quello è livello pro.
2: Però giustamente la nostra Francesca da Verona dice: sì, ma se lo dovete fare in spiaggia e avete anche lo slippino, fatelo in acqua, esatto. Non lo fate davanti a tutti stesi sul lettino, giusto?
1: Fatelo in privato perlomeno.
2: Ma quello è automatico, Franci, che ti devo dire?
0: Franci, ci hai dato un grande assist. Lancio questa domanda per i più,
2: attenzione alla
0: per
2: domanda,
0: i pochi che stanno seguendo la radio. No. La prima domanda è questa, per quelli che ci stanno seguendo: ma quando un uomo ha la mutandina,
2: sì,
0: mutandina sì o mutandina no?
2: In spiaggia.
0: Cioè, meglio mutandina o meglio pure pantaloncino bermuda?
2: Poi in ogni caso te lo fai il movimento.
0: Ma
2: però,
0: soprattutto,
1: allora, io sono team mutandina solo se hai il fisico dei modelli di Dolce Gabbana.
0: Ok.
1: Allora,
0: beh,
1: lì sì.
0: Non
1: se
0: hai il fisico di Giovanni il Saldatore?
1: Magari con la pancia da birra.
0: Ok.
2: Quindi slip in spiaggia sì, solo se sei un nuotatore, va, mettiamola così. Va bene,
1: esatto,
2: Franci,
1: esatto,
2: grazie,
1: esatto.
2: Grande assist ci hai dato per la puntata di oggi.
0: Ma quanti anni hai? Quanti anni hai?
1: 27.
0: Portati bene.
2: Stavi aspettando di dire
0: sì, no, ma non va.
2: Non male. L'ha fatto proprio.
0: Sì, stavo
2: proprio
0: per dire il mio target.
2: Sì, lo so.
1: Scusate, perché sto silenzio?
2: No, niente, Francesca, sei la numero uno. Ti abbracciamo forte, chi
1: ciao.
2: Ti sa te.
1: Ti abbraccio io, ciao ragazzi.
0: L'ha fatto
2: sì,
0: benissimo.
2: Ciao.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: di no.
1: Chi è? Dall'età di 13 anni che non uso le mutandine. Boxer sempre.
2: Sì, perché le mutandine, ecco, da bambino, ok, metti la mutandina per andare al mare, ok. Però quando sei più grande, tecnicamente, aveva ragione l'ascoltatrice di prima, se sei un modello.
3: Vabbè, ci può stare anche.
2: E c'hai comunque un gran bel fisico, è bello, perché vedi tutto, gambe, addominali, tutto. Quando però poi magari c'è un pochino di pancia, avere la mutandina.
3: Sì, ma la pancia piace, dai, ormai è sdoganato, non però... esiste più l'uomo bello degli anni, capito? È tutto scolpito, cioè esiste sempre, però piace anche la pancia.
2: Il costume per gli uomini, secondo me, per in estate, sì, cioè per un uomo deve essere il bermuda, cioè anche più comodo.
4: Lo slippino in spiaggia solo se hai massimo 25 anni.
3: Quindi vedi,
4: per il resto c'è la panza.
2: 25 anni, però guarda, ci sono pure 25 anni che hanno la panza.
3: Ma una questione di età. E poi c'è un nostro ascoltatore che ci manda un video suo al mare con gli slip. Dice: mi chiamo Francesco, fateglielo vedere a Francesca, l'ascoltatrice di poco fa, questo video.
2: Però Francesco c'ha un buon fisico, guardalo.
3: Sì,
2: non è che dici,
3: è,
2: okay,
3: è una persona
2: allora...
3: adulta e c'ha veramente un bel fisico, cioè si vede che si allena, capito? Quantomeno. E quindi può andar bene lo stesso, evidentemente sì.
5: Da uomo posso dire che la mutandina è la cosa più brutta che ci sia da vedere.
2: Ecco, chiudiamo così in bellezza. Quindi a mare per l'estate 2026, tutti quanti col bermuda. E quando vedrete, perché ci sarà quel giorno, sì, andrete in spiaggia, vedrete un uomo con la mutandina, andategli vicino e ditegli: guarda che a Radio Kiss Kiss hanno detto che bisogna mettere il bermuda e non la mutandina. Marco e Raff hanno detto questo.
3: Lui si girerà di da...
2: Chi?
3: Vabbè, chi? Pure potrebbe andare bene.
2: Marco e Raff, chi?
3: Detto questo, stiamo per entrare nella seconda ora di Daddy Kiss. Lo facciamo sempre con la musica più bella anche del passato. Lo sapete, il nostro appuntamento con l'History Kiss. Una canzone che quest'anno compie 30 anni e che devo dire non è mai passata di moda.
2: I tifosi del Milan e i tifosi del Napoli amano questo pezzo. È Free from Desire.

0: secondo me anche quando andate in piscina, perché poi a 360 gradi
1: possiamo allargare il discorso. Siamo partiti, non so se ci stavate già ascoltando, da questa notizia di questa signora brasiliana che in Italia qualche anno fa ha beccato questa multa perché era andata sulle rive di un fiume in provincia di Udine in topless, ha fatto ricorso e quindi adesso è uscita la sentenza.
0: Peggio però di questa multa, c'è questa legge comunale che vieta di scavare le buche profonde e fare castelli di sabbia.

0: Si muove!
1: Ciao Mark e Raff, io non sopporto le donne che si mettono col perizomino bello tiratino che si vede
2: e noi, che vabbè, si vede. Sei capito.
1: Lasciamo perdere.
2: Vabbè, sei capito.
1: Antoni, fratelli Barracuda.
2: Grazie. Salutiamo i fratelli Barracuda che ci ascoltano dal 96. Grazie fratelli Barracuda. Allora, questa cosa dei perizomi in spiaggia non la condivido, nel senso che secondo me vedere una donna con un perizoma è tra le cose più belle del mondo.
3: Vabbè, adesso
2: è
3: molto sacrilegio!
2: Ora dipende se, perché il nostro Tony gli infastidisce, perché l'argomento di oggi è proprio questo, una cosa che vi infastidisce.
4: Se è la mia fidanzata e al mare va col perizoma, brava amore, vai, non ci sono problemi.
2: Tu sei cresciuto.
4: Grazie.
2: Bravo.
4: Grazie.
2: Cioè, io sono fiero di te.
4: Hai un bel sedere, hai la possibilità di metterti il perizoma.
2: Non è tanto se ce l'hai bello o no, è ti senti comoda col perizoma.
4: E mettilo. E allora a questo punto.
2: Ti dà fastidio? No.
4: E allora tienilo. C'è qualcuno che ha il coraggio di dirci che indossa il perizoma? Lo portiamo al telefono, note vocali. Andiamo a parlare di perizomi un attimo, perché comunque secondo me è un argomento che tocca sia gli sposati, sia i fidanzati,
2: parliamo
4: sia i single.
2: Ovviamente di spiaggia, cioè, con i perizomi, costumi a perizoma.
4: Che c'è di male? È come anche andare in spiaggia nudi. Cioè oramai siamo nel 2026, ma qual è il problema? Certo, no, se sulla spiaggia ci sono i bambini, no. Però se è una spiaggia di adulti.
2: No, vabbè, ma adesso ormai il perizoma, ragazzi, è sdoganato, dai, diciamo anche questo. Per esempio, leggevo che a Barcellona il comune ha emanato una direttiva ufficiale che ricorda proprio che il topless è un diritto. Quindi se uno vuole stare in topless a Barcellona lo può fare. Quindi il caso della ragazza brasiliana di prima successo in Italia non sarebbe mai successo. Diciamo che siamo un paese libero e poi sta signora si becca una multa, abbi pazienza, perché stava in topless, abbi pazienza.
4: Ciao Marco e Raffo, sono Francesco, anche io indosso il perizoma.
2: Francesco, se ti piace, chi siamo noi per dire non mettertelo? Scusa un attimo.
4: Preferisco sulle donne.

0: Sì, ma non ho capito, fischi a tutti innanzitutto, no? Ma sì, cioè, alla fine sto perizoma, qual è il problema? Bravo. Quello è una sorta di infradito per il culo.
1: Bravissimo! Il perizoma è una sorta di infradito per il culo.
2: Sì, sì, ma infatti noi quello stiamo dicendo, sì, non c'è nessun problema. Anzi, siamo proprio d'accordo tutti noi. Visto che oggi la puntata è dedicata a quelle cose che un po' ci infastidiscono, un ascoltatore prima ci ha detto: mi infastidisce vedere perizomi, quindi parliamo di costumi in spiaggia. Ora dipende se quella è la tua ragazza, oppure se in generale, la tua moglie, quello che sia, o in generale se ti dà fastidio guardare proprio il fatto che ci sia qualcuno che si mette un perizoma.
1: Quello che diciamo noi, siamo nel 2020. Non c'è niente di male, ci sono cose peggiori. Anzi, così come c'è questa storia di Rosetta che mi piacerebbe portare al telefono, che dice: ciao Marco e Raffa, a me invece è capitato una volta di andare senza saperlo in una spiaggia di nudisti, in un primo momento veramente imbarazzante. Poi però ci siamo divertiti a commentare. Portiamo Rosetta al telefono. Anna Chiara, c'è la possibilità dopo?
2: Proviamo.
1: Bellissimo.
2: Proviamo a portarla.
1: Bellissimo.
3: Aspetto un anno intero per poter andare in spiaggia e vedere tanti, ma tanti perizoma.
1: Eccolo.
2: Vedi? Eccolo. Abbiamo anche quell'amante dei perizoma. Chiudo con Fabio, un nostro ascoltatore di Forte dei Marmi, che dice: Marco e Raff, perizoma sì per le donne, come slip per gli uomini, ma entrambi solo se hanno un bel lato B.
1: Però si fa body shaming.
2: Questa è l'opinione di Fabio, nostro ascoltatore, cioè, di Forte dei Marmi.
1: Non vorrei entrare nel body shaming, cioè ognuno è libero di fare quello che vuole, secondo me.

0: Rina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Kiss Kiss. Andiamo subito al telefono da Rosetta, che ha questa storia incredibile che ci vuole raccontare e vuole condividere oggi con noi. Pronto?
1: Ciao, Kiss Kiss a tutti.
2: Eccola, Rosetta, racconta un po', vai.
1: Niente, eravamo a Barcellona, io e altre tre amiche, casualmente ci siamo trovate in spiaggia, arriviamo in spiaggia, vediamo...
0: Che vedete?
1: Ci troviamo in una spiaggia di nudisti.
0: Sì, ma che... sì, perché a Barcellona ci sono tantissime spiagge, cioè, per nudisti, c'è il cugino di Marco che vive lì e che ce l'ha raccontato. Arrivate lì, trovate questa spiaggia di nudisti e...
1: Niente, un primo momento un po' di imbarazzo, poi siamo messe in spiaggia.
0: Sì.
1: Poi abbiamo deliziato i nostri occhi e abbiamo commentato quello che vedevamo.
2: Ah, ok, allora scusami Rosetta, vogliamo ricreare il commento. Fai finta che noi siamo i tuoi amici che in quel momento siamo in spiaggia.
0: Cosa avete commentato?
2: Come è andata la conversazione? Vai.
1: No, ragazzi, veramente ve lo devo dire?
2: Sì, ce lo devi dire,
1: okay,
2: vai.
1: Ok, va bene, guarda quello, guarda quanto ce l'ha. Poi vedevamo che si spalmavano anche la crema sulle parti intime.
2: Addirittura, vabbè, certo, perché lì poi batte il sole senza costume.
0: Quindi
2: chiaro.
0: Avete visto un porno, appunto, in pratica?
1: In pratica sì.
2: Quindi scusami, il commento era: guarda, si sta spalmando la crema, poi che altro?
1: No, vabbè, niente, dai, rimaniamo nei limiti.
2: Ah, ok, va bene.
0: Come vuoi, per
2: sei
0: noi.
2: Noi
0: scusa, Rosetta, per curiosità, è una cosa che consigli andare su una spiaggia per nudisti?
2: Esperienza.
1: È un'esperienza, sì, infatti, ma un'esperienza.
2: Poi voi
1: siamo bigotti, dai.
2: No, ma assolutamente, ma poi voi vi siete adeguate? Vi siete anche voi tolte il costume oppure no?
1: No, noi siamo rimaste in costume.
2: Ah, voi no, ok. Però vedi, lì poi sei tu quello fuori luogo, no?
1: E in effetti sì, ci sentivamo un po' in imbarazzo.
2: Infatti.
0: Rosetta, infatti sì. Grazie per seguirci dalle 14 alle 16 in chiusura. Quanti anni hai? Giusto per capire.
2: Figurati.
1: Vediamo se esce 49.
3: Il mio esce!
0: E anche oggi una donna, una MILF, ascolta Radio Kiss Kiss.
2: Ciao Rosetta, grazie. Ciao. Kiss Kiss a te.
1: Ciao Kiss Kiss. Ciao.
0: Scusa Joski, regia, perché metti la frusta?
2: Infatti non ho capito questo effetto, onestamente.
0: Per la MILF, per i nudisti.
2: Non lo so.
0: La spiaggia,
2: non
0: cosa?
2: Lo so, non lo so.

0: Chissà te, che cerchi di mangiare sano, ma poi ti ricordi che la vita è troppo breve per rinunciare al dolce. Chissà te, che giuri di non guardare più lo smartphone prima di dormire e poi fai scroll infinito.
1: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Kiss. Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner. Radio Kiss Kiss.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.

0: I bimbi di Tattici Nucleari?
1: Sì.
0: Sorry, scusa, lo sento su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffa. Scusate ragazzi, ma noi dobbiamo anche comunque
1: dimmi.
0: Ricordare il Kiss Kiss Way a proposito.
1: Ah, certo,
0: perché
1: la
0: sentendo
1: tappa
0: i pinguini tattici nucleari,
1: la tappa di Pescara.
0: Mi vengono in mente i pinguini tattici nucleari che saranno la tappa di Pescara.
1: Ci saranno, i biglietti sono sold out, tra l'altro, quindi se volete venire a Pescara veniteci a trovare, proprio perché saremo lì già il giorno prima, il venerdì 10, perché il grande show ci sarà il sabato 11, quindi venite perché potreste vincere al Play Village di Radio Kiss Kiss i biglietti in Piazza Salotto, viene chiamata così questa piazza dove ci troviamo, i biglietti per il pit, quindi per vivere proprio lo show del sabato sera sotto al palco.
0: Detto ciò, torniamo a parlare di spiagge, torniamo a parlare di estate 2026. Siamo finiti per parlare di perizomi. Abbiamo aperto questa grande parentesi, perizoma sì, perizoma no. Molti hanno detto che sono favorevoli.
2: Buonasera Kiss Kiss. Io ho un culo brutto, ma il perizoma me lo metto lo stesso. Chi mi vuole guardare mi guarda, chi mi vuole guardare.
1: No, ma devi fare una
2: cazzi.
1: Ma che grande.
2: Anche perché sto andando ora al mare, ci sto 2 ore a scegliere il costume. E quindi vive il perizoma perché voglio il culo abbronzato.
1: È vero, perché alla fine è tutto quello il senso, cioè abbronzarsi un po' di più.
0: Manda foto costume,
1: no.
0: 347 490 0042.
1: Stai andando al mare.
0: Manda foto costume.
1: Lascia stare.
0: Per curiosità, visto che si parla, 490 0042.
1: Stai andando al mare.
0: Manda foto costume.
1: Lascia stare.
0: Per curiosità, visto che si parla di...
1: Sì, sì. Adesso si dice curiosità.
0: La donna è perizoma e l'uomo è la mutandina. Ognuno è libero di mettere quello che vuole. Poi, se dobbiamo dare un parere soggettivo, secondo me l'uomo con la mutandina, come abbiamo detto prima, è esagerato.
3: Dalle nostre parti si dice una volta bisognava spostare la mutanda per vedere il culo. Oggi invece bisogna spostare il culo per vedere la mutanda.
1: Mamma mia.
0: Ho capito, i tempi cambiano.
1: Eleganza
0: e raffinatezza nel 2026.
1: Prima stavamo parlando di Barcellona, abbiamo sentito quell'ascoltatrice che in Spagna appunto è andata su una spiaggia per nudisti. Pensate invece il contrario a Dubai. A Dubai invece sono molto rigidi, penso che lo sappiate, ma addirittura in spiaggia non si può stare in topless. Si potrebbe rischiare l'espulsione dalla spiaggia, peggio ancora, anche l'arresto immediato
0: se sei in topless.

0: Gran bel pezzo, The Bowser Magnetic su Radio Kiss Kiss, sicuramente lo sentirete su tutte le spiagge, su tutte le piscine. Allora, andiamo al telefono da Matteo, da Melegnano, che è provincia di Milano, che vuole parlare con noi dell'argomento del giorno. Pronto?
1: Pronti!
2: Eccolo,
1: ciao, ragazzi!
2: Bella Matte,
1: ciao,
2: dici ciao. un po'.
0: Ciao, frate.
1: Allora, ragazzi, la cosa che odio di più al mare, ma a parte già io odio il mare, quindi partiamo da questo presupposto.
0: Sì,
1: sono, sono pro montagna. Comunque, quella cosa che odio di più al mare, ragazzi, è quando ti spentolano l'asciugamano davanti con tutti che ti riempie la sabbia dalla testa ai piedi.
0: Tu sei steso, stai prendendo il sole e ti arriva sole e ti arriva anche
1: sabbia
2: addosso, perché un altro ha sventolato il...
1: Odiosissimo.
2: È vero, odiosissimo. È vero, guarda, non l'avevamo ancora detto, ma penso sia tra le top 3 di cose fastidiose in spiaggia.
0: Matte, invece, tornando alle mutandine, tu come le vedi le mutandine per gli
1: uomini? Di slip, grandissima caponata per il maschio, ma grandissima proprio.
2: E chissà perché per gli uomini una cafonata e per le donne no, Matte?
1: No, per le donne pro.
2: Non avevo dubbi, guarda. Non avevo dubbi, la pensassi così. In realtà anche Deborah, una nostra ascoltatrice, ci ha scritto eperizoma o brasiliana addirittura obbligatori.
3: È una grandissima cafonata.
2: E questo penso sia proprio Matteo.
0: Matte, ma tu sei diventato, sì, tu sei diventato un effetto del nostro programma.
2: Vero,
0: ora
2: sì,
0: che ci penso.
1: Infatti, ragazzi, l'ho sentito perché vi ascolto sempre.
2: Sei tu.
1: E la mia voce sottofondo con questo commento qua.
2: Sei tu, sì. Grandissima cafonata.
1: Ve lo dico, sai qual è? Era quella dell'albero rosa di Natale.
2: Come no, quando abbiamo parlato di albero di Natale. Certo. Grande
1: quella.
2: Ricordo, ci hai sbloccato. Scusa però Matti, hai già un hater, perché Giaggio ci ha scritto: ah, la sabbia a mare? Non l'avrei mai detto. Come vogliamo rispondere a quest'altro ascoltatore, Matte?
1: Ragazzi, allora, io abolirei proprio gli asciugamani al mare, a prescindere.
2: E come ti metti
0: sul sole? Ti asciughi,
2: lettino,
0: ti asciughi la
2: straio?
1: Sì,
2: come
1: sì,
2: ti metti?
1: Si asciuga il sole e basta.
2: Ma sul lettino, sulla straio, come ti stendi?
1: Sul lettino, niente, ci si arrangia con quello che si ha.
0: Non sei fan del lettino, insomma, tu, Matte?
1: Lettino, ragazzi, troppi soldi con i spazi che ci sono adesso.
2: Ecco qua.
0: Più spiagge libere, quindi sì. Mi sembra di capire.
2: No, si vede che è un appassionato di montagna.
0: Ciao Matte, chi schissa
1: a
0: te.
1: Ragazzi, una buona giornata a voi.
0: Ciao.

0: i più al mare sono gli schiaffi di mia moglie quando passano le ragazze in perizoma.
1: Salutiamo tutti quelli allora che guardano perizoma e che prendono gli schiaffi dalle proprie mogli. Vabbè. Novità musicale Bruno Mars, il nuovo pezzo si chiama On My Soul.

0: Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, calciolone!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo. Intenso, cremoso. Il perfetto espresso napoletano. Lollo. Caffè, gusto e passione.
5: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
6: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
7: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: Jerry Calà per Seat, prima...
11: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
11: Libidine coi fiocchi!
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato

0: di una donna che rientra nel nostro target.
1: Sì, volendo anche di un uomo che porta la borsa, il borsone, quello che sia, al mare. Quindi, insomma, immaginate una borsa grande, sapete, proprio quelle borse con cui andiamo al mare, dove c'entrano un bel po' di cose.
0: Lì trovate la parola. Il numero, invece, è il giorno in cui convenzionalmente inizia l'estate.
1: Sapete che l'estate inizia a giugno.
0: Abbiamo
1: in un giorno
0: festeggiato noi.
1: Bravo, in un giorno particolare. Ora, immaginatevi al mare, perché l'oggetto che abbiamo scelto riguarda proprio il mare. Dai, diamo quest'altro indizio. Cioè, ha a che fare proprio con il mare, perciò lo si trova in una borsa da mare.
0: Sei infilata nella borsa del mare.
1: Sì, però volevo dire, cioè, non è lontano.
0: Non è che la potevi utilizzare, cioè, in montagna.
1: Sì, però non è che te lo porti perché ti serve in generale. Ti serve perché proprio riguarda il mare.
0: Qual è la parola, qual è il numero? 347-490-0042. Il più veloce che indovina la password vince i gadget.

doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: La parola di oggi che vi fa vincere i gadget di Radio Kiss Kiss la potete trovare infilata nella borsa del mare. Mm-hmm. Il numero invece è il giorno in cui convenzionalmente inizia l'estate. Sentiamo quello che sta arrivando.
1: Salvagente 21.
2: Accesso negato.
3: No. Salva però. Vabbè, dai, non dico altro.
4: Telo mare 21.
0: No.
2: Accesso negato.
0: No, non ha a che fare con i teli, andiamo avanti.
5: Ciao ragazzi, la parola sarebbe crema solare 21.
0: Accesso sì, perché negato. Tutte le mamme hanno all'interno della propria borsa la crema solare, però la mamma che abbiamo scelto è la crema è la borsa che abbiamo scelto è la borsa di una mamma che vuole molto bene ai propri figli.
3: Vabbè, vuole bene, non è un fatto di voler
0: che
3: bene.
0: Che ama.
3: È necessario, voglio dire, è in quel caso.
4: La password di oggi è abbronzante 21.
3: E anche no. Immagino accesso negato. Che ce ne siano parecchi nelle borse del mare.
0: È qualcosa che si può gonfiare, dai,
1: mettiamola così. 21.
3: Allora, accesso non ha negato. A che fare la sabbia, ha a che fare l'acqua. Piaciuto questo inizio.
5: Vai. Spruzzino 21.
3: Spruzzino a che fare
2: accesso
3: l'acqua.
2: Accesso negato.
3: No. Ma non...
0: Cioè, io non ho mai visto un adulto che utilizza la parola che noi abbiamo scelto. Però, se l'adulto sa fare un'azione che è importante fare a mare o in piscina,
3: però
0: l'adulto ha la parola che abbiamo scelto.
3: Però aspetta, un adulto che ci vuole giocare, sì, l'hai visto con... Capito?
1: Ciao, la password di oggi è Pareo 01.
0: No.
2: Accesso negato.
3: Non è Pareo. No, perché ha a che fare l'acqua. Massimo Ranieri diceva: canto perché non so nuotare. E in effetti gli potevano servire. Vediamo se Vincenzo, questo nostro ascoltatore al telefono, l'ha indovinata.
0: Pronto?
6: Pronto.
0: Vincenzo, ciao, qual è la password di oggi?
6: Brazzoli 21, secondo
3: Bravo!
6: Me.
0: Ottimo, caro Vincenzo, complimenti, sei stato il più veloce, hai vinto il gioco e vinci, hai vinto il gadget di Radio Kiss Kiss. A chi vuoi dedicare la tua vittoria?
6: A me, perché ci ho provato non so quante volte.
3: Ah, vedi, allora tu sei l'esempio di quelli che Bravo. Ci provano e poi alla fine ci riescono.
0: Bravo.
3: E allora per te, solo per oggi, braccioli in omaggio
0: di Radio Kiss Kiss.
3: Li facciamo fare solo per te. Vincenzo, grazie, un abbraccio
0: Kiss Kiss a te.
6: Grazie a voi per tutta la compagnia.
3: Sei grande.
0: Sei fantastico.

0: gonfiano i braccioli e poi
1: mamma
0: li mettono,
1: mia.
0: Perché tu stai lì, ogni volta che li devi rimettere in borsa li devi sgonfiare, quindi è un doppio lavoro.
2: Grazie a Chiara Mansino per essere stata con noi in redazione, grazie a Giovanni Gioschi e il professore in regia. Arrivano i Corriere di Kiss Kiss e vi lasciamo con un pezzo del 1986.
0: Walk like an Egyptian, quindi camminare proprio come un egiziano dall'86.
2: Mi fa pensare a De Sica questa canzone.
0: Per esempio, se tutto va bene torniamo domani.
2: Forse.
0: Da Marco e Raff.

0: titolo che parla già chiaro, cioè non c'è bisogno di spiegare come cammina un egiziano. Walk like an Egyptian.
1: Certo, cammina così.
0: No, cammina in realtà così.
1: Ecco, ho detto io.
0: No, tu hai detto così. Con detto,
1: mamma mia, ma era quello il senso.
0: Vai, cominciamo con i corrieri, vai.
1: Vanni. Braccioli 21.
0: Braccioli 21. Ah, password.
1: Bam bam baram bam baram. Signori, buon pomeriggio, i Corrieri di Kiss Kiss. Come va? Come vanno le cose?
0: Guarda, volevo chiedere a Marco e Raff se mi danno una password per sbloccare anche un po' qui.
1: Collo?
0: Qui
1: è l'aria condizionata.
0: È l'aria condizionata, ma secondo me un po' di aria condizionata, un
1: cuscino.
0: Po' di... Io faccio una combo perfetta. Io metto aria condizionata con davanti il ventilatore che mi butta addosso l'aria fredda del condizionatore stesso.
1: Benissimo, hai altri 2 anni di vita.
0: Esatto. Corrieri di Kiss Kiss, signori, buon mercoledì.
1: Dai che si parte. Vai, vai, vai, vai con la sigla.
0: Sigla.

0: Ale con Samurai J e Flamenco Paranoia su Radio Kiss Kiss. Benvenuti in questo mercoledì primo luglio.
1: Hai detto primo luglio?
0: Primo luglio.
1: Hai detto primo luglio?
0: Sì, ma non c'è.
1: Lo hai detto?
0: L'ho detto.
1: Io col bene che ti voglio vedrai, non finirà.
0: Questa è la mia canzone, perché sai che io sono nato nel mese di luglio e sono molto affezionato a questo
1: pezzo. Aspetta, che non ci interessa. Vai avanti. Okay. Vai.
2: Giornata mondiale.
0: Cos'è?
2: Di tutto quello che accade.
0: Ma è brutta già di per sé,
1: non c'è bisogno che la rifate
0: più brutta.
1: Mercoledì 1 luglio, oggi giornata mondiale dedicata a tutti coloro che hanno l'aria condizionata che fa più rumore che freddo.
0: Stai parlando di me? In macchina? Sì, perché...
1: E poi non esce l'aria fredda.
0: Io la quarta velocità, che quando la c'è io non posso neanche parlare al telefono.
1: Ma davvero?
0: Cioè mi fa quella roba fortissima.
1: Io ho un'aria condizionata che i baccalà faccio là dentro. Cioè a due... credimi, fa freddo.
0: Eh sì, allora, ma infatti Ciro c'ha i sedili con la pelle di foca, capito? Che quando tu te la metti addosso e ti tieni più caldo quando entri in macchina sua.
1: Beh, non riesco a gestirla l'aria condizionata della macchina mia.
0: Vabbè, ma capita a tutti, perché la abbassi troppo e fa troppo caldo, la alzi e fa troppo freddo, è un po' come il condizionatore.
1: Quindi che devo fare?
0: Ma niente, devi soffrire perché
1: col pullman.
0: La sofferenza purifica e hai bisogno di essere purificato.
1: A proposito di pullman, ragazzi, a proposito di pullman, si sta organizzando
0: il
1: trasferimento per Pescara per il prossimo Kiss Kiss Way.
0: E quindi?
1: Niente, volevo dire.
0: Andiamo con Ivan, mica con i pullman.
1: Non
0: Ivan
1: voi andate con Ivan, io vado con la macchina mia.
0: Certo, perché poi lui, capito, è l'uomo indipendente che non deve chiedere
1: ma
0: mai.
1: Scusate, ma io non do fastidio a nessuno, ma perché devo venire appresso a voi?
0: Devo venire
1: da casa mia in radio, perché l'appuntamento è in radio.
0: Perché tu dica che noi andiamo con Ivan con un fare un po' snob per la serie.
1: Ma non è snob, che mi fate schifo. Chi è?
3: No, sì. Cruz.
1: Ma ecco, chi è?
0: Ma scusa, questa è la tua comitiva. Allora, sarà un pomeriggio bello scoppiettante, così croccantello. Io lo dico. E tra poco cominciamo subito con un bel giro di rassegnazione, dai.

0: Che non è una cosa proprio carina da dire a qualcuno. Sto spero d'accordo. Di non incontrarti mai più.
1: È vero, è vero, è una cosa molto brutta.
0: Vabbè,
1: però
0: comunque
1: chi di noi non l'ha pensato?
0: Dai. Hai voglia.
1: Quante
0: però
1: persone tu vorresti non incontrare mai più?
0: Tante. Guarda, effettivamente non mi ci hai mai fatto. Cioè, non ci avevo mai pensato.
1: No, tante. Io tante.
0: Più di quelle che voglio incontrare, sicuramente.
1: Sì.
0: C'è? Forse sì, vabbè, niente. Riflessione filosofica dei Corrieri di Kiss, un attimo prima della rassegnata stampa.
2: A sera, rassegnata stampa.
3: Uno straniero entra in un bar e dice: Coca-Cola. E il barista: una lattina di che?
0: Madonna, ragazzi, è vecchia.
1: Lo so, ma questa mi fa sempre ridere.
0: Bene. Allora, intanto, noi per che cosa ci rassegniamo? Per il governo sudafricano, ok? Perché il governo sudafricano ha ritirato un documento molto importante, un documento ufficiale di policy sull'intelligenza artificiale. E sai perché l'ha ritirato?
1: Perché?
0: Perché era scritto male con l'intelligenza artificiale.
1: Ma ragazzi, ma alla fine si sa che queste intelligenze artificiali spesso fanno degli errori incredibili. Tu stesso mi raccontavi che come ci parli sempre, no?
0: Beh, insomma, sicuramente è più gentile di te. E allora io mi ci rivolgo spesso.
1: Ma almeno io però non ti dico minchiate.
0: Allora, no, è la cosa che mi fa incazzare di più dell'intelligenza artificiale, che magari tu chiedi una cosa, ti risponde male, ti risponde con un errore talmente lampante, che ne so, ti dice che Einstein, il fisico tedesco, era una donna, e tu glielo fai notare, dici:
1: guarda,
0: guarda
1: che Einstein era una donna,
0: era un uomo,
1: era un uomo,
0: e lui, e lei ti risponde con una nonchalant: ah sì, scusa, hai ragione.
1: Ma hai ragione, ma volevo dire questo, e poi va avanti.
0: È grave,
1: ragazzi. Ma chi è?
0: No, niente, abbiamo sentito dei rumori.
1: Pensavo un cavallo.
0: Comunque, volevo dire al governo sudafricano, mi viene sudamericano, non so perché.
1: Sudafricano.
0: Mi viene da dire al governo sudafricano: se devi fare un documento per regolamentare l'intelligenza artificiale, almeno quello, non scriverlo con l'intelligenza artificiale.
1: Sono d'accordo, ma con il cavallo, vai.
0: Va bene.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Gemelli Diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella.
3: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Kiss Kiss.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Kiss, kiss.
6: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
7: Quando siamo in vacanza.
8: A casa tutto bene.
9: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene.
10: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it. Yes,
11: yes. Passioni in valigia da un euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. Un euro, batte, forte, sempre.
12: Kiss, kiss. C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: lo fai apposta.
1: Sì, lo faccio un pochino apposta.
0: Io metto solo scarpe bianche e Ciro ha un'unica mission.
2: No, no, a sporcarle no, quella è cattiveria, è un caso.
0: È un caso.
2: Perché io cerco di
0: calcio.
2: Sì, io perché cerco di darti dei calci alle caviglie, poi tu lo sposti e quindi
0: vabbè, dai, la prendo con leggerezza, se non altro per il fatto che esistono cose peggiori, tipo essere lasciati su una piattaforma al largo del North Carolina nell'Oceano Atlantico per giorni, giorni e giorni.
2: Allora, questa non è una storia inventata, non è la trama di un film, ragazzi, ma attenzione, è una storia vera.
0: È una storia
2: verissima. Perché esiste un hotel proprio al largo dell'Oceano Atlantico su una piattaforma arrugginita.
0: Arrugginita, vecchissima, sembra un posto fantasma.
2: Allora, pensate che costa $220 a notte.
0: Quanto?
2: $220 a notte a persona.
0: Ma scusa, è
2: il minimo...
0: cosa...
2: Cioè il pernottamento deve essere di minimo 3 giorni.
0: Minimo 3 giorni. Allora,
2: tu stai lì da solo sopra sta piattaforma. Non c'è niente all'intemperie. Ci stanno gli uragani, gli squali bianchi. Leggo.
0: Che cosa c'è lì?
2: Gli squali bianchi, gli squali toro, gli squali tigre, gli squali gallo,
0: gli squali gallo,
2: gli squali aquila.
0: Ma che squali?
2: Gli squali cavallo.
0: Ma che squali cavallo?
2: C'è tutto.
0: Ma che... Allora aspetta, non esiste
2: anche questo.
0: Squalo gatto. Sì, vabbè, questi dal fondale marino. Fermo lì! Allora, perché ne stiamo parlando? Perché è diventata viralissima la clip di questo comandante di una nave charter che ha lasciato queste 6 persone su questa piattaforma e se n'è andato. A guardarla sembra veramente la scena di un film horror.
2: No, ma poi c'è anche, attenzione, è lo squalo cavallo.
0: Lo squalo cavallo.
2: No, che poi un'altra cosa, c'è anche dell'ironia.
0: Perché
2: c'è, quando tu arrivi là dici vabbè tranquilli, tanto qui su questa piattaforma gli zombie non possono arrivare.
0: Beh certo, ma solo quelli non possono arrivare, poi c'è tutto il resto.
2: Scusate Ralfio, si è lasciato andare.
0: È la vecchia fattoria. Allora, no, ma io la cosa di cui non mi capacito è che consapevolmente delle persone scelgono un tipo di turismo così estremo come essere lasciati nel nulla più assoluto in mezzo al mare a 55 chilometri dalla costa, tra l'altro in un posto che vuoi sapere come si chiama?
2: Come si chiama?
0: Ha un nome quella zona lì, molto molto accomodante e molto confortevole. Si chiama Cimitero dell'Atlantico.
2: Oh, che bello.
3: Non c'è nessuno.
2: Esatto. No, infatti così non c'è nessuno.
0: Madonna,
2: ma tu ti rendi conto, ma poi non hai il wifi, non hai la televisione, non hai niente.
0: Vabbè, questo...
2: Non puoi neanche fare un bagno a mare, perché se nell'oceano tu sei vedo muori.
0: Non lo so perché, forse è un po' un
2: che
0: survive,
2: senso
0: è una vacanza survive. Ma tu scherzi, guarda che c'è gente che fa delle vacanze veramente estreme sull'isola dei serpenti.
2: Ne parleremo abbondantemente, ma non adesso.
0: A Pollena Trocchia, cioè fanno cose gravi.
2: 10 minuti da qui, Pollena.

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Danghete. Bella, bella. Sienna Spyro nei Corrieri di Kiss Kiss. Allora, Ciro, nel video che abbiamo citato prima, no, di questi tizi che vengono lasciati su una piattaforma in alto mare e lo fanno volontariamente, sì, perché è una forma di turismo per cui pagano anche $200 a notte, così per stare nel pieno dell'Atlantico, ci sono dei commenti che mi hanno fatto molto ridere, no? Tipo, sembra la scena di un film horror, io non ci andrei mai e poi mai. Qualcuno scrive: attenzione, il contrario della bucket list prima di morire.
1: Ah, ricordiamo la bucket list, che cos'è? Le cose che metti nella lista prima di morire,
0: esatto,
1: le cose che vuoi fare prima di morire.
0: Però io la
1: mentre questo è il contrario, cioè quello che non vuoi fare assolutamente
0: prima di morire.
1: Prima di morire.
0: Cioè, per esempio,
1: morire.
0: Che cosa non faresti mai e poi mai?
1: Ragazzi, io ho sempre detto, ho paura del bungee jumping.
0: Del bungee jumping.
1: Paura e non lo voglio fare perché non mi dà adrenalina, mi dà solo paura, quindi non lo voglio fare.
0: Vabbè, ma non solo quello, immagino, perché anche a me quello, ma insieme.
1: A me fa paura pure dirlo. Bungee jumping.
0: Oddio!
1: Esatto.
0: Cioè, stava
1: e
0: per cadere.
1: Metto paura.
0: Bungee jumping. Sì, no, ma è effettivamente quello è tutta un'altra serie di sport estremi come il deltaplano, quella roba.
1: Sì, sono cose che non mi attirano. No, ho paura, non voglio farle.
0: Paurissima. Allora, io ti direi che nella mia bucket list delle cose da non fare assolutamente prima di morire, io ci metterei dei cibi, cioè mangiare dei cibi. Se tu vai in alcuni mercatini orientali,
1: roba di scarafoni, queste cose qua.
0: Bravo, hai detto la parola esatta, perché magari le cavallette io le mangerei anche.
1: Certo, cioè,
0: avrei
1: belle,
0: anche la se. Ma lo scarafaggio, ma come fa la gente? Oppure...
1: Attenzione, mi piace questa cosa, chiediamolo
0: a chi ci sta ascoltando. 347 490 0042. Nella bucket list, cioè nella lista delle cose da non fare assolutamente prima di morire, voi che cosa ci mettereste? Dai, aspettiamo i vostri messaggi vocali.
2: Kiss Kiss.
3: Seguramente stare bailando sta conmigo, no como amigos.
2: La musica più bella suona solo

0: Eccolo là, dai, che adesso prendi un ginseng.
1: Ti sempre i meriti.
0: Ti prendi un ginseng, così ti riprendi un po'. Allora, invece questa volta si parla di un'altra bibita nella novità che sta arrivando di Tommaso Paradiso.
2: Però bisogna agitarla.
0: No, aspetta.
2: No, qua c'è agito nel
0: testo. Fatelo a casa, perché la novità di Tommaso Paradiso si intitola Agitare Coca-Cola.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
3: Alien Sound Festival torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner. Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Jerry Calà per Seat, prima.
6: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile.
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e

0: con Potential su Radio Kiss Kiss.
1: Il messaggio cantato.
2: Ah, che bello questo momento!
0: Ti piace, eh?
2: Mi piace tanto perché siccome io non le ascolto prima, ma per me è una novità.
0: Ah, quindi c'è l'effetto sorpresa.
2: C'è l'effetto sorpresa.
0: Sono
2: per
0: molto
2: me.
0: Contento. Allora io ti dico che il messaggio che ci è arrivato è stato trasformato in una canzone che è un tormentone.
2: Potrebbe essere un tormentone estivo.
0: È una vera e propria hit. Ti dico solo, fattene una ragione. Ricordati queste parole, per favore, maestro, attacca.
2: Vai.
3: Buonasera Arturo, Letizia mi ha detto che mi cercavi, ti voglio dire che è inutile che chiami lei, anche perché so che è una scusa per parlarle. Secondo te non ho notato come la guardi quando usciamo tutti insieme?
4: Da quando eravate all'università che ci provi, mi ha raccontato tutto, hai preso già i pali per anni, adesso vuoi andare avanti?

0: che bomba!
1: Ma hai capito che pezzone? Hai capito che secondo me l'avremmo dovuto...
0: Ma scusami, ma vogliamo fare... Cioè, inventiamo la seconda parte.
1: Ma cosa ti devo
0: ma
1: dire?
0: Guarda, ma guarda che hai ragione, un tormento. Letizia sta con me.
1: Fattene una ragione. Allora, io...

0: Intanto direi.
1: Ma poi ragione che fa rima con fravolone. Cioè,
0: no,
1: ragazzi,
0: fravolone cosa? Non fa rima con quello.
1: Ragazzi, la dobbiamo fare, Giovanni.
0: Con tante altre cose. Va bene, allora invitiamo chi ce l'ha inviato questo messaggio, non mi ricordo il nome, a mandarci magari il resto. Così ne facciamo una vera e propria hit nel.

0: detto il tempo che scorre veloce, motivo per cui ci dobbiamo salutare perché è già finita la puntata dei Corrieri di oggi.
1: E vabbè, non fa niente, però torniamo domani.
0: Ma che voce è quella?
1: È perché così.
0: Torniamo domani, torniamo. A che ora, scusami, perché non mi ricordo mai.
2: Allora, domani alle 16.
0: Domani, dopodomani?
2: Dopodomani non si sa.
0: Vabbè, sempre lo stesso l'orario, l'appuntamento rinnovato 16:19 Corrieri di Kiss Kiss. Grazie a Joschi Imperatori in regia. Non abbiamo salutato ancora Luigi Fischietti, che è lì invece in regia.
2: Grande tipo. Gigi. Allora, attenzione, salutiamo

0: History Kiss del 1972, Carly Simon. Baci ai nostri corrieri che tornano domani e linea ad Umberto Aprea in redazione per le news.
1: A tutti una buona serata. In primo piano la vicenda della cittadina italiana Nessy Guerra, coinvolta da mesi in un caso giudiziario con l'ex marito al Cairo. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo Palesi ha ottenuto il rilascio della donna, che è rientrata insieme alla sua bambina a casa. Le autorità di polizia egiziane hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stata un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore, cittadino egiziano, avrebbe diritto di vedere la figlia senza tuttavia fornire ulteriori elementi. Scisma nella Chiesa cattolica dopo che a Eikon, nel sud-ovest della Svizzera, sono stati ordinati 4 nuovi vescovi lefreviani senza mandato pontificio. La cerimonia, celebrata nonostante un violento nubifragio e dopo l'inascoltato ultimo appello del Papa, comporterà la scomunica automatica. Siamo pronti a pagare qualsiasi prezzo per salvare la Chiesa, ha detto durante l'omelia Don Davide Pagliarini, superiore della Fraternità San Pio X. Andiamo in Belgio, dove almeno 6 persone sono morte in un incendio scoppiato in un palazzo di 10 piani ad Anversa. Ci sono anche diversi feriti, molti in gravissime condizioni. Le fiamme sarebbero divampate per un problema tecnico al piano terra di un condominio. Le squadre di soccorso stanno continuando a perlustrare l'edificio alla ricerca di eventuali dispersi. Nello stabile risiedevano oltre 200 persone. Medio Oriente, la denuclearizzazione dell'Iran sta procedendo, lo ha detto Donald Trump commentando positivamente i colloqui in corso a Doha in Qatar. Il presidente americano ha anche sottolineato come il prezzo del petrolio sia oggi più basso di quando è iniziato il conflitto. Veniamo in Italia. L'Aula del Senato ha confermato la fiducia posta dal governo sul piano casa. Prevede lo stanziamento di circa 7 miliardi di euro destinati alla rigenerazione urbana per il periodo 2027-2034. Comuni ed enti locali assumono il ruolo di soggetti attuatori con la possibilità di accedere direttamente ai fondi per il recupero degli immobili popolari attualmente inagibili. L'obiettivo dichiarato è il ripristino funzionale di 60.000 unità abitative. Da domani graduale calo delle temperature e del caldo record in tutta Italia. Oggi le città da bollino rosso sono state 21, domani saranno soltanto 2, Catania e Reggio Calabria. Da venerdì, dei 27 comuni monitorati, invece solo 9, tra cui Roma, Genova e Torino, saranno in giallo. Una tregua dunque dell'AFA, favorita anche da temporali di forte intensità previsti da nord a sud. E siamo allo sport con il tennis. Jannik Sinner vola al terzo turno di Wimbledon. Il tennista azzurro ha battuto il portoghese Nuno Borges in 3 set con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4 al secondo turno dello Slam di Londra, e al prossimo, che varrà l'accesso agli ottavi di finale, affronterà lo statunitense Jenson Brooksby. Mondiali 2026 in campo Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, sfida valida per i sedicesimi di finale. Alle 22 si gioca Belgio-Senegal, nella notte italiana Stati Uniti-Bosnia. Tutti gli aggiornamenti tra poco più di un'ora nel nostro speciale. Abbiamo concluso, vi lascio con Rita. Da Umberto Aprea, a più tardi e kiss kiss a tutti.
0: Kiss kiss a te Umberto, ciao redazione, grazie per quest'ultimo aggiornamento sulle news di oggi. L'informazione su Kiss Kiss torna domani mattina alle 7. Le 19 e 2 minuti del primo luglio, del primo giorno di luglio. Ciao a tutti da Rita. Le parole del giorno, avete sentito, sono scisma e scomunica. Due parole che mi fanno riflettere. Siamo nell'era dell'intelligenza artificiale o siamo nel medioevo? La domanda nasce spontanea. Saluto Martin Lutero in regia e tutti voi passeggeri. Dove siete? Dove andate? Un fiorino. Va bene, c'è Gigi Fischetti che vi saluta dalla regia. Io sono Rita, sono la vostra autista fino alle 21. Benvenuti a Porta mia casa, kiss kiss.

oggi per accogliervi a Portami a Casa Kiss Kiss abbiamo scelto Jovanotti Alfa, Buon Vento, Shakira, Whenever, Wherever del 2001, Ed Sheeran, Bad Habits. Incredibile sorpresa capitata a una coppia di sposi a Chicago, non so se avete letto, Ed Sheeran e Martin Garrix si sono letteralmente imbucati al loro matrimonio, al ricevimento di nozze. Tutto è cominciato con un semplice messaggio privato su Instagram inviato dal fratello della sposa, e avrà pensato questo: ma quando mai mi risponderanno? E invece i due, che si trovavano in città per i loro rispettivi concerti, hanno deciso di accettare l'invito all'ultimo minuto e si sono presentati così nella sala dove si teneva la festa, quindi hanno preso i microfoni e si sono esibiti dal vivo davanti agli sposi e davanti agli invitati sotto shock. Pure la nonna e pure lo zio ubriaco dello sposo, tutti su di giri per la splendida sorpresa. Baby K in arrivo su Radio Kiss Kiss, per voi ora.

Tuca Macarena, Baby K su Radio Kiss Kiss, ma anche Tuca Macarena, secondo me carino, sembra il nome di un nuovo gelato, il gelato del 2026. Stavo pensando che ieri una mia amica si è lamentata del fatto che con questo caldo assurdo le è completamente sparito l'appetito. Mi ha guardato tutta sconsolata, ha detto: guarda, io non riesco proprio a mandare giù niente. Ora la scienza le dà pure ragione, perché pare che quando la temperatura sale il cervello spegne i segnali della fame, proprio per evitare che la digestione produca altro calore. Quindi è una specie di sofisticato meccanismo di difesa che ha il nostro organismo, no? Però io vorrei capire una cosa. Ma il mio di organismo esattamente da chi si sta difendendo? Cioè, perché a me questo superpotere estivo non mi è ancora arrivato? Anzi, fuori ci sono 40 gradi, io continuo ad avere la fame biologica di un orso grizzly a dicembre, quindi c'è chi d'estate s'asciuga e chi come me riesce ad ingrassare anche idratandosi con l'acqua e il limone. Quindi se anche il vostro metabolismo, amici di Portami a Casa Kiss Kiss, ha deciso di scioperare, vi prego fatemelo sapere, cioè almeno non mi sento sola, ecco. 347 490 0042. Frattanto accogliamo Bruno Mars.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salta Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld. Kiss
2: Kiss. Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
0: Kiss Kiss!

Funk, Francesco Gabbani su Radio Kiss Kiss. Allora, si parlava di sciopero del metabolismo, grazie amici, veramente di cuore, mi sento meno sola, grazie a voi, centinaia di messaggi e di vocali. Parto da questo di Antonio, che scrive: altro che in appetenza, ieri sera mia madre ha tirato fuori dal forno una parmigiana di melanzane che sprigionava lo stesso calore del nucleo terrestre. C'erano 38 gradi in casa, ma davanti alla parmigiana non si guarda in faccia a nessuno. Ho sudato l'anima, ma ne valsa la pena. Rita, non sei sola, resistiamo. Sì, Antonio, resistenza e panza. Federica, io sono come te, scrive Federica. Il mio medico mi ha detto d'estate solo piatti freddi e leggeri. Ieri sera ho ordinato una pizza, 4 formaggi con doppia mozzarella. Grande Fede, grande. Peppe, meraviglioso. Peppe ha detto: il mio metabolismo funziona a metà. Metabolismo, metà non funziona. Risultato, tengo la panza. Vedi? Ripeto, omme e panza, omme e sostanza, si dice a Napoli. Visto che abbiamo appurato che sul cibo e sullo sfoggiare una linea perfetta d'estate, io non posso proprio darvi grandi consigli. Cambiamo decisamente menu. Parliamo di come nutrire la mente, che poi è il primo passo per farla restare in salute, no? Ma ne parliamo dopo su Radio Kiss Kiss. Adesso c'è Rihanna.

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
1: Radio Kiss Kiss.
0: Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss

Loco Loco, grande hit estiva su Radio Kiss Kiss, DJ Gordo protagonista. Allora qui si scherza, si ride sulla forma fisica, visto che con la linea estiva ho già fallito. Cambiamo menu. Poco fa ho detto parliamo di come nutrire la mente, che è poi il primo passo per farla restare in salute, e non serve fare digiuni o sforzi titanici. Una nuovissima ricerca scientifica propone una sfida, secondo me accessibile, fattibile, la sfida dei 15 minuti, e funziona esattamente così: bastano appena 15 minuti al giorno di un'attività stimolante per non quella che stai pensando tu, malandrino in regia, per stravolgere in meglio la salute del nostro cervello. E può essere questa attività stimolante di un quarto d'ora fare un po' di sport, fare una passeggiata veloce, oppure staccarsi un attimo dai social e leggere le pagine di un libro, ok? Solo un quarto d'ora. Pare che questo piccolissimo investimento quotidiano basti a rigenerare i neuroni, ridurre lo stress, migliorare la memoria. Vedi quanti vantaggi. Insomma, se per gli addominali da spiaggia oramai è tardi e abbiamo gettato la spugna, siamo decisamente in tempo a rimettere in forma il cervello. Quindi, se non possiamo essere fighissimi, almeno cerchiamo di essere intelligenti, almeno quello. Almeno i neuroni quest'estate faranno un figurone in costume. Coldplay nella musica più bella di Kiss Kiss, questa è Orphans.

New Kids in arrivo. Per chi non mastica lo slang, l'espressione white girl wasted indica quel preciso momento della festa in cui hai decisamente esagerato con i cocktail e ti stai imbarazzando davanti a tutti gli amici. Ma la cosa più interessante è che white girl wasted è il titolo della nuova di Anna e The New Kids.

0: La stavamo aspettando, ecco che è arrivata la nuova di Anna, Wild Girl Wasted, ed è New Kiss. Sto cercando di rinfrescare l'aria. Ciao e benvenuta Alessandra Tropiano di ilmeteo.it per un aggiornamento sul tempo previsto per domani.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Domani mattinata potranno verificarsi ancora temporali, soprattutto sull'Emilia Romagna e sulle regioni centrali a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. Col passare delle ore, ulteriori fenomeni temporaleschi potranno interessare il centro, ma via via anche la Sardegna, la Campania e la Basilicata. Tempo buono altrove. Massime in calo tra 28 e 33 gradi al nord, tra 25 e 30 al centro, tra 25 e 32 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
2: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
3: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
4: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
3: Ti aspettiamo.
2: MD, buona spesa Italia.
5: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
6: Kiss, kiss.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto, o c'è qualcuno?
8: Piacere, Calzolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Kiss, kiss.
11: Quando non sono a casa tutto bene.
12: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
13: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
9: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
14: Kiss, kiss.
15: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.

Lady Gaga, The Ochi, Runway su Radio Kiss Kiss. Allora ragazzi, se pensate di essere indietro con gli esami all'università, consolatevi, parliamone. C'è chi ci ha messo la bellezza di 50 anni abbondanti per farcela, e sto parlando di Sal Da Vinci. Ho appena letto che Sal Da Vinci ha appena ricevuto la laurea honoris causa al Conservatorio di Benevento, quindi lo vedo nelle immagini visibilmente commosso, con gli occhi lucidi è salito sul palco per farsi incoronare con la classica coroncina d'alloro, no? Però il momento più bello, e parla la partenopea verace che c'è in me, il momento più bello è stato il discorso quando ha guardato il pubblico e ha detto: mamma scusa se mi sono laureato tardi e sono un pochino fuori corso, ma tenevo una scusa, stevo faticando, cioè stavo un attimo lavorando. Effettivamente, prima 30 anni di concerti, prima riempire i teatri, prima scalare le classifiche e poi una bella laurea. Ovviamente honoris causa al conservatorio, che merita davvero con il cuore Sal Da Vinci, che è un amico carissimo di Radio Kiss Kiss. Leona Lewis nella musica più bella 2008, la ritroviamo con la sua struggente Better in Time.

1991, quando una band famosa per il rock duro, per i riff pesanti, decise di spegnere gli amplificatori, gli Extreme, che imbracciarono una chitarra acustica e regalarono al mondo un brano molto romantico, con un invito a superare le frasi fatte, no? Perché il testo dice chiaramente: non dirmi solamente ti amo, dimostramelo con i fatti. Un pezzo che volò subito in classifica, spiazzando tutti e diventando un successo senza tempo, un capolavoro di armonie vocali, di sentimento puro. More Than Words, Extreme, History Kiss del 1990.

Per un attimo ho sognato, ho immaginato di essere così intorno a un falò su una spiaggia insieme agli Extreme More Than Words e insieme a tutti voi, anzi, a cantarla. Niente, è sempre magica More Than Words. Durante l'ascolto il tempo sembra letteralmente dilatarsi, almeno questo è l'effetto che fa a me. Ciao a tutti da Rita, buonasera, buon mercoledì sera del primo giorno di luglio. Siete con Portami a casa Kiss Kiss, il vostro appuntamento tra le 19 e le 21 con Gigi Fischetti che vi saluta dalla regia. Io sono Rita, felice di essere la vostra autista sempre. Arrivano i pinguini tattici nucleari.

Kiss. La musica più bella.

Prima Pinguini Tattici Nucleari, poi Bob Sinclair e Kaisa, che Kaisa direi, e poi Paolo Nutini, infine New Shoes qui nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti da Rita. Il mondo del basket ha appena regalato ad internet, ai social, il meme definitivo di questa estate. La protagonista si chiama Sophie Cunningham. La signorina Cunningham gioca nella WNBA con le Indiana Fever ed è diventata una stella planetaria dei social per questo gesto surreale. Durante una partita accesissima per difendere una compagna, lei ha iniziato a litigare con un'avversaria, però anziché urlare, anziché spingere come chiunque altro avrebbe fatto, la Cunningham è rimasta immobile e le ha semplicemente puntato il dito contro. In silenzio, l'ha fissata per ben 22 secondi netti, mentre l'altra ha perso completamente la testa. Il video ha superato i 30 milioni di visualizzazioni in pochissime ore. Lei stessa ha commentato dicendo: sì, probabilmente la cosa più stupida che io abbia mai fatto, ma la faceva imbestialire e non ho saputo resistere. Capito? Quindi quando vuoi fare incazzare qualcuno, non urlare, non litigare, puntagli il dito contro. Questa ragazza ha inventato una cosa che non esisteva: il dissing immobile. Kiss, kiss.

0: più. Noemi su Radio Kiss Kiss con Tu cosa fai questa sera? Ma la domanda è un'altra: cosa succede nel mondo del calcio? Ecco, per tutti gli aggiornamenti e per le ultime novità in diretta dai mondiali, linea alla nostra redazione.
1: Speciale World Cup 2026.
2: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
3: L'Inghilterra soffre per 75 minuti ma si qualifica nella sfida dei sedicesimi. La squadra di Tuchel ha battuto in rimonta la Repubblica Democratica del Congo, che aveva sbloccato il risultato dopo solo 7 minuti di gioco con un gran gol di Brian Sipenga, che appena dentro l'area di rigore da posizione defilata scaglia un gran destro sul primo palo. Il portiere inglese Pickford smanaccia ma non riesce a respingere il pallone. La squadra africana, che sembrava in controllo, ha mantenuto il vantaggio fino al 75esimo minuto, quando l'estro del fuoriclasse Harry Kane, che si fa trovare pronto a pochi metri dalla porta avversaria da un bel cross di Gordon, insacca il gol del pareggio e cambia la partita. L'Inghilterra ci crede sempre di più, portando avanti un vero assedio che culmina con la rete che ribalta definitivamente il risultato. Ed è ancora lui, Harry Kane, per il definitivo 2-1 che garantisce agli inglesi l'approdo agli ottavi, dove troverà il Messico. E il programma dei sedicesimi prosegue. Segue alle 22 con Belgio-Senegal, alle 2 della notte italiana saranno invece in campo Stati Uniti e Bosnia. E con questo abbiamo concluso, la linea torna a Rita.

0: Kiss a te, che non hai mai avuto bisogno di una ricorrenza per regalarti un mazzo di fiori. Kiss a te, che non vuoi legarti a nessuno, perché finalmente hai trovato il tuo equilibrio. Equilibrio. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss

flamenco, paranoia, Samurai J su Radio Kiss Kiss. Coppa del mondo di calcio. Avete notato che l'eroe indiscusso non è un palleggiatore brasiliano o una stella argentina, ma è un gigante norvegese di 1,94 m. Erling Haaland ha letteralmente hackerato il mondiale, questo ragazzone. La cosa assurda è che ci sta riuscendo più con i meme che con i gol. Per anni lo abbiamo descritto come un robot glaciale programmato per segnare, invece sui social Haaland è esploso proprio, ha lasciato esplodere il suo lato totalmente folle e demenziale. Prima si fa riprendere mentre finge di essere l'addetto ai social della Norvegia, lasciando i tifosi sotto shock. Poi ha pubblicato selfie assurdi con le maschere a infrarossi per dormire. Su TikTok oramai c'è una valanga di video con parrucche bionde e creator che imitano la sua corsa da vichingo all'assalto. Persino quando i tifosi lo prendono in giro, lui, anziché offendersi, li riposta su Instagram ridendoci su, e questa è una cosa molto bella. Praticamente questo ragazzone ha capito tutto, perché in un calcio di dichiarazioni scritte dai manager e di pesantezza assoluta, Haaland ha deciso di essere un meme vivente. Ed è meraviglioso, devo dire. Mi piace molto, mi diverte. Daido per voi nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Lo ricordate sicuramente questo gran pezzo del 99, si intitola Thank You.

Chiaro omaggio a Me Gusta Studi, Manu Chao, insieme a Manu Chao, Karol G, viajando por el mundo. È la reina del verano! Chissà perché mi parte la regina dell'estate, quella che sta dentro di me esplode quando arriva questo pezzo. Allora, restando in tema di persone che diciamo si prendono i loro tempi con la scuola, prima parlavo di Saldavinci e la sua laurea honoris causa al conservatorio, ma c'è chi è riuscito a fare ancora meglio. Stamattina a Roma, Pupo ha 71 anni suonati e dopo una carriera che, insomma, voglio dire, ha finalmente sostenuto l'esame orale di maturità. Ma la parte fantastica non è tanto l'interrogazione, ma è quello che è successo dopo, perché appena finito il colloquio Pupo si è seduto al pianoforte dell'istituto e si è messo a cantare una sua mega hit, che non è Gelato al cioccolato ma è Un amore grande, e l'ha dedicata alla professoressa della commissione. Capito il ruffianone? Pupo ha trasformato l'orale di maturità in un piano bar, così. Professori, se ci state ascoltando, siate onesti. Quanto incide sul voto una serenata privata del genere? Ma così, giusto per sapere. Alanis Morissette su Radio Kiss Kiss, questa è la sua Guardian.

Marrakesh su Radio Kiss Kiss. Abbiamo un new kiss, anzi io ho un new kiss da offrirvi ed è il secondo del mio appuntamento di oggi insieme a voi e si tratta del nuovo singolo di Harry Styles. Diciamo che meglio non potevo scegliere. Dal suo nuovo album questa è Dance No More.

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Saltavici, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
0: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Kiss, kiss. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.

0: Stavate a squarciagola, davvero, complimenti ragazzi. Quante emozioni in quell'anno lì, siamo nel 2018 con Neck, Se non avessi te, che mi ricorda anche un titolo di Umberto Tozzi, anche se la canzone era praticamente diversa, un'altra sostanzialmente. Andiamo negli anni 2000, c'erano i tormentoni estivi delle La SketchUp a Serie E con il mitico balletto e poi l'esplosione, la prima come hit globale da parte di Shakira, che ha fatto più mondiali Shakira che l'Italia, purtroppo, questa è la verità. E il primo successo era Whenever Wherever, c'era anche la prima fan base definita tale, vera e propria, per quanto riguarda Avril Lavigne, che venne fuori con Complicated e scatenò orde di fan, anche in un'ospitata quale ospite internazionale al Festival di Sanremo. E poi noi sposiamo le emozioni del passato dell'inizio degli anni 2000 anche con la più stretta attualità. Tutti i fan di Yannick Sinner sanno che prima di scendere in campo, beh, il nostro numero uno del mondo si mette le cuffiette e ascolta Eminem, probabilmente nel periodo più real Slim Shady della sua esistenza, cioè il suo stesso nemico che lo portava a dire delle robe pazzesche citando Michael Jackson in mal modo piuttosto che Britney Spears, era quel mondo lì e quell'anno lì esattamente. Marshall Mathers al secolo Eminem, gira la roulette, tira la pallina, Lose Yourself, di che anno è?
1: 2002.
2: Look, if you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

Quant'era cattivo Eminem, mi ha scritto un'ascoltatrice. No, interpretava un personaggio, il suo Slim Shady, il suo animo. Poi ha fatto pace proprio un paio di stagioni fa, canzone iconica intitolata Lose Yourself, anche da 8 Mile, film biografico. Grazie Gigi Fischetti, maestro in regia questa sera, edizione di Io, Tu e Kiss, che si rinnova anche domani dalle 21 alle 24 con tutti i nostri appuntamenti e voi che fate il programma insieme a noi. Quando finì la disco music, iniziò la dance, la disco elettronica. Campione in questo, The Imagination. 82, Just an Illusion. A domani alle 21 da Stefano Piccirillo. Kiss kiss a tutti.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
0: Kiss Kiss!
5: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
0: La musica più bella.
6: Kiss Kiss.

0: attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salta Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Kiss Kiss. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon. Tu hai la strada. Tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
0: Kiss Kiss! La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.
2: Push me and then just touch me till I can get my satisfaction.
3: Push me and then just touch me till I can get my satisfaction.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Radio Kiss Kiss.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Pinguini tattici nucleari, Rocco Hunt, Gemelli diversi, Benji e Fede, Dolce Nera, Michele Bravi, 13 Pietro e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi musci.